Adesso passiamo al maestro di cora e grio mandingo Fodei Musa Suso, che alla fine degli anni 70 è emigrato negli Stati Uniti ed è morto un anno fa, nel 2025. Ascoltiamo il suo brano Che le Feba.

Il musicista e suonatore di cora del Gambia, Djeli Moussa Diarra, è un interprete della tradizione griot mandinga, è molto legato al racconto orale e alla memoria storica del suo popolo. In questo brano, che si chiama Soubindor, le voci sono accompagnate, oltre alla cora, dal belafon.

The National Ensemble of Gambia è stato uno storico gruppo di musica tradizionale, divenuto noto per una tournée in Unione Sovietica nel 1976. Ascoltiamo un loro canto tradizionale che si chiama Galamba.

Adesso passiamo ad un gruppo storico, i Super Eagles, sono stati dei pionieri alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, mescolano anche ritmi afrocubani e sono diventati una delle band più influenti dell'Africa occidentale. Ascoltiamo il loro brano Gambia Sunu Ro.

Il suonatore di cora contemporaneo Dauda Jobarté mescola jazz, improvvisazione e tradizione mandinga con grande raffinatezza. Ascoltiamo il suo brano Bamba Bojangu.

La cantante e musicista gambiana Sona Jabarté è nata a Londra in una famiglia di griot, e nella quale questa famiglia ha imparato a suonare la cora. Essendo legata alle sue origini, passa molto tempo in Gambia, ha pubblicato vari album e composto anche varie colonne sonore. Ascoltiamo il suo brano Duno.

Ora ascoltiamo un brano nato dalla collaborazione con il cantante e suonatore di cora del Gambia Jabel Canutè e il polistrumentista, percussionista e compositore italiano Marco Zanotti. Il brano si chiama Itele Bensambala.

0: accendino buono.
1: Lei di ride,
2: vero? Se passo l'accendino.
3: Sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

呀。

victim? Or are we all the cause and victim of it all?

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
8: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni sono passati, giusto Vincenzo?
1: Diciamo come tutte le vigilie, sapendo che il prossimo sarà un cinquantesimo su cui già sono all'opera vari riscrittori e quanti altri, ovviamente per cercare di mollare, come dire, il tentativo che si possa riprodurre una stagione come quella. Ricordo che in quella stagione è nata Onda Rossa, e nel 49esimo anniversario la nostra cara Giorgiana sarà vissuta come un ulteriore tributo di quella gioventù dell'epoca, di sollevare la testa e di dare corpo ad una passione e ad un tentativo, ovviamente, di non soggiacere a quello che in quel tempo era l'aspetto iniziale della globalizzazione capitalistica, che avrebbe, come dire, ridotto gran parte dell'umanità a quella forma di precarietà che oggi vediamo vivente, praticabile, costante, senza attualmente vederne la fine, e che quindi quel potere divenuto dispotico a fronte dell'insorgenza del movimento 77, non ha bisogno di virgole o di punti e virgola, movimento 77, proprio per dargli la coloritura politica di quei giorni che valgono anni, così fu definito quel movimento. E in un momento difficilissimo, come capitò in quel mese di maggio, ma era iniziato molto prima, perché a fronte della sparatoria all'università che tentò di uccidere i nostri compagni, i giovani antifascisti dell'epoca, a cura della solita banda Librandi, eccetera, insomma, no? Responsabili divenuti poi di NAR e quant'altro, eccetera, di cui Guido Della Chioma, il nostro caro compagno, si porta appresso ancora qualche scheggia, e avremo occasione di sentirlo, di preparare le cose insieme per il prossimo cosiddetto anniversario pari, mezzo secolo. E l'università, le realtà che la frequentavano, le realtà sociali, l'intero territorio nel suo contesto, tra il quartiere San Lorenzo e tutto l'aggregato, insomma, che fa capo agli studentati e fuori sede, insomma, eccetera, ebbero questo livello di risposta politica generale in un attimo. Le università furono occupate, le case degli studenti altrettanto, furono impedite ai soliti complici del potere, l'Unità in particolare, il Partito Comunista, insomma, eccetera, di poterle frequentare, finita ogni dialettica, visto l'accusa che facevano nei confronti del movimento. Si pensò prima di scacciare i giovani dell'università, che loro la frequentavano, la vivono, eccetera, da un usurpatore che infine capitò al signor Luciano Lama, quel tentativo il 17 febbraio, e poi, stante la sconfitta paurosa di quell'epoca da parte della maestà della sinistra, che non era stata in grado di governare ovviamente quella cacciata, e ci provò a pensare al livello più alto il potere e il ministro di polizia, che si chiamava Cossiga all'epoca, eccetera, che militarizzò l'università, militarizzò le zone circostanti, l'intera Roma. Arrivarono i primi atti delle leggi speciali, l'impossibilità di radunarsi anche 5 alla volta, impedire l'accesso in determinati spazi, il controllo militare di interi acquartieramenti, insomma, veramente cose pesantissime che tuttora rimangono iscritte nelle leggi. Bene, si arrivò ben presto a una diffusione a carattere nazionale del Movimento 77, si convocò il 26 e 27 febbraio a Roma l'Assemblea Nazionale di questi movimenti, di queste realtà territoriali, tra le più note ovviamente quella bolognese ed emiliana, al pari di quella di Roma, anche quella di Bari, quella di Palermo, insomma tutte sedi universitarie in realtà cittadine capaci già di intraprendere strade ovviamente di resistenza alla incipiente globalizzazione e anche lì militarizzazioni estese e quant'altro. Ci fu l'assemblea che si svolse a Economia a Roma, quindi all'esterno della cinta universitaria tradizionale, e lì vennero prese delle indicazioni, compresa l'indicazione della manifestazione nazionale a Roma del 12 marzo e quant'altro, ovviamente, in cui c'era una piattaforma alternativa di resistenza alla globalizzazione e via di seguito. Cattivi profeti, perché da lì a poco ovviamente il potere che ha avuto carta bianca per giocarsi le armi, il ministro di polizia aveva concesso questo, oltre a organizzare squadre speciali per poter infiltrare dentro i movimenti o di parare in maniera senza divisa ovviamente le loro aspettative, e uccise. La prima uccisione fu quella dell'11 marzo a Bologna di Francesco Lo Russo, lì ci fu un'insorgenza generale e i giovani e meno giovani, insomma, ma i giovani videro per la prima volta i carri armati presidiare Bologna per oltre una settimana, e i vecchi che avevano fatto la resistenza o avevano visto la resistenza ritornarono a quelle immagini del dopoguerra, guerra dopo guerra ovviamente dell'ultima guerra mondiale, comprese le canaglie nazifasciste. Da lì a poco, quell'11 marzo ovviamente capitò tra virgolette a cecio, perché il 12 marzo era già stata convocata la manifestazione nazionale, a prescindere e a maggior ragione come risposta all'uccisione di Francesco, e ci fu una giornata pesantissima a Roma, insomma Roma assediata, occupata dai oltre 100-120.000 presenze del movimento a livello nazionale, che dette del filo da torcere al potere costituito. A maggior ragione all'indomani di questa giornata del 12, le ulteriori leggi speciali, e vi segue il divieto di frequentare le università, l'impedimento oggettivo, quindi noi che eravamo universitari, studenti fuori sede, precari del lavoro o lavoranti ovviamente con contratto più stabile ma sempre dentro una visione intercapitalistica, e mettemmo in atto ovviamente tutte le possibilità di resistere a questa sopraffazione utilizzando tutti gli spazi possibili e immaginabili che erano all'interno della città, e ci fu sempre una risposta adeguata di migliaia e migliaia e migliaia di persone, perché arrivò presto ovviamente il 25 aprile, il 1 maggio, e nonostante tutti i divieti possibili e immaginabili il movimento si mosse qui almeno sulla piazza romana, ma anche a Bologna, a suon di 10, 20, 30 mila persone, il 1 maggio blindato da parte dei sindacati complici che misero a sfioro di piazza San Giovanni 4 enormi tir per poter impedire l'accesso del corteo del movimento che, nonostante i divieti, scorreva ovviamente da Piazza Vittorio e giù, oltrepassava San Giovanni all'indirizzo ovviamente di quella blindatura schifosa, insomma, e quant'altro, tanto da concepire ovviamente quello che sarebbe stata anche una capacità di mantenere aperta la questione sulla piazza romana. E tant'è Sì, quando nell'istanza di tutti i divieti possibili e immaginati, il Partito Radicale indicò nella piazza Navona il 12 maggio il ricordo dei movimenti dei diritti civili, quelli sul divorzio e dell'aborto, con questa scusa Pannella ebbe la piazza da Cossiga che non voleva concederla assolutamente e via di seguito, e noi utilizzammo, il movimento utilizzò piazza Navona ovviamente per concentrarsi. Conclusa l'iniziativa radicale partimmo in corteo, saremmo stati 7-10 mila dalla piazza Navona, e passando attraverso le uscite che portavano sul Lungotevere arrivammo ovviamente, già imbruniva, al Ponte Garibaldi, dall'altra parte del Tevere, ovviamente al lato Regina Coeli. Arrivammo a Ponte Garibaldi ed era già notte quando praticamente stavamo quasi tutti sciogliendoci ovviamente eccetera, e transitavamo nella piazzetta tra Piazza Belli e il ponte, così per salutarci e quant'altro, quando arrivarono questi colpi da fuoco ovviamente da metà ponte, quindi dall'indirizzo della polizia, e vedemmo chi cadeva per terra. Ovviamente non ci fu purtroppo possibilità di rimedio, perché anche se le macchine che riuscite che passavano portarono sia Giorgiana che altri tre feriti verso gli ospedali, poi si seppe ovviamente che non ce l'avevano fatta, mentre per fortuna altri tre feriti poterono riparare le loro ferite. Ci fu una grande mobilitazione ovviamente all'indomani e nei giorni successivi, sempre col tentativo fortissimo di reprimere, ma sapemmo ben resistere a tutto questo, e però Giorgiana ovviamente pagò un prezzo feroce dal punto di vista della dimensione del movimento da questo punto di vista, e ovviamente Cossiga se ne vantò, e se ne vantò più volte da ogni punto di vista. Si vantò non solo dell'uccisione, perché aveva dato carta bianca ai suoi scherani di poter colpire il movimento, ma di aver utilizzato le squadre speciali di cui il fotografo compagno Tano D'Amico le fotografò, oltre che ci fu un grosso dossier da parte dei radicali che venivano accusati appunto di aver lasciato mano libera invece al movimento di poter scorazzare attraverso le loro iniziative. E questi dossier sono presenti ovviamente, eccetera, sono memoria storica, stanno negli archivi e quant'altro, sono consultabili, e ovviamente così come le fotografie di Tano, quelle sia dei poliziotti in borghese di cui Forattini poi ci fece una caricatura che divenne una caricatura a carattere mondiale, insomma, capite bene, quindi non era uno scherzo da ogni punto di vista, il j'accuse nei confronti ovviamente del ministro di polizia, che per tutti questi servizi resi allo Stato poi lo si fece anche presidente con l'accordo del compromesso storico di CPC. Dentro questo parametro ovviamente la ferita lasciata da Giorgiana è stata forte, perenne, e è iscritta in quella lapide che è inserita in uno degli accessi sul ponte Garibaldi per chi va verso Testaccio. La lapide sta sulla sinistra del Lungotevere, sul primo cippo marmoreo ovviamente che delimita il ponte Garibaldi, e che come tutti gli anni sarà riempita di fiori fin dalla mattina, sia dei fiori dei passanti, cioè della popolazione romana, del Movimento 77, sia dei radicali che ogni anno la ricordano ovviamente eccetera, sia da un certo punto a questa parte anche del Comune di Roma. E come tutti gli anni anche quest'anno ovviamente saremo lì a Ponte Garibaldi fin da stamani, chi ovviamente ha già uscito stamattina per lavorare, per andare a studiare, per altre cose, incombenze eccetera, e nel pomeriggio sicuramente a partire dalle 16-17, stare lì è un ricordo, un pensiero, due parole, un abbraccio, il riferimento magari, come ho iniziato, al prossimo anno, con cui organizzare, riflettere, discutere, come dire, garantire memoria ai revisionisti, contro i revisionisti, e soprattutto cercare di salvaguardare appunto la vita, che è già difficile di per sé di fronte a tutte le reazioni di cui questo tempo sono piene, voglio dire, non solamente nel nostro paese, in paesi ancora più feroci come la Germania, l'Inghilterra, che vieta nei cortei l'espressione di solidarietà nei confronti della Palestina a livello estremamente feroce, incarcerando, facendo grossi danni ai giovani antifascisti e filopalestinesi. Ricordo che di recente c'è stato un lunghissimo sciopero della fame di 67 giorni di Action, Palestine Action, poi come dire, sconfessata la repressione da parte della Corte Suprema inglese, ma intanto i danni ci sono, e così come i resoconti fatti a Radio Onda Rossa da parte del movimento tedesco, con questa ferocia oltremodo non solo fisica ma anche intellettuale nei confronti del movimento palestinese, i tentativi di riscrivere le leggi europee in chiave reazionaria, assolutamente. C'è qualcuno che vorrebbe addirittura eliminare la parola antifascismo dentro le vicende non domo del recente, come dire, no, anniversario della sconfitta del nazifascismo nella seconda guerra mondiale. Vabbè, dicevo questo comunque sia per giungere alla necessità di mantenere salda la memoria e il tributo ai nostri martiri, in quanto tale, al nostro Pantheon. E il nostro Pantheon è un Pantheon diffuso. Io ho avuto modo di sollecitare l'attenzione ai compagni e alle compagne a livello nazionale, definendo ovviamente Eran di Maggio, in questa parola racchiusa tre giovani compagni uccisi nel tempo diverso ma sempre di maggio, in cui c'è il nostro Franco Serantini a Pisa, ucciso nel 72, e il nostro Peppino Impastato, ucciso a Cinisi nel 1978, e la nostra Giorgiana Masi, uccisa a Roma nel 1977. Fanno parte della nostra storia, e spero lo facciano parte ancora della storia del movimento o dei movimenti a venire. Sono i nostri nuovi partigiani, di quella enorme composizione che mise in atto la seconda resistenza, dopo quella ovviamente dei partigiani della seconda guerra mondiale, dei partigiani per la liberazione dal nazifascismo qui in Italia. I nuovi partigiani nascono con l'insorgenza del movimento 68 e poi a seguire, e che seppero, come dire, resistere. I tentativi reazionari ce ne furono parecchi qui in Italia, di cui il più grave in assoluto fu lo stragismo di Stato, che parte con la strage di Piazza dell'Agricoltura del 12 dicembre del 1969 e si conclude formalmente in quel 2 di agosto del 1980 con la strage della stazione di Bologna, ma che continua ovviamente con atti sempre più feroci che si sono svolti, ovviamente continuano a svolgersi nel tempo, giusto per ricordarne due: Dax a Milano e Viaggetti qui a Roma. Ma ce ne sono ovviamente eccetera, perché la canaglia fascista legata ovviamente ai poteri dello Stato capitalistico mantengono il loro aspetto criminale in un momento poi così particolare, come guerre che continuano in Ucraina da oltre 4 anni, guerre in Palestina così feroci da oltre 3 anni e quant'altro, in Sudan, nel Congo ovviamente eccetera, fanno sì che l'aspetto criminale della reazione diventa così feroce da rinverdire i genocidi, no? Non gli fossero bastati appunto quelle della Shoah o quelli precedenti, ovviamente delle crociate, se vogliamo andare indietro nel tempo, quant'altro, insomma, no? Gli armeni e via di seguito, per arrivare appunto ai palestinesi, e di cui la feroce attuale non è mai Duma, ovviamente, eccetera. Per cui a noi spetta mantenere a salda questa memoria e tributare ai nostri giovani partigiani di quest'epoca della Repubblica, i giovani partigiani nella Repubblica Democratica, mantenendo salda la prospettiva di liberarci dalle strutture della funzione capitalistica presente nel nostro paese e in giro per il mondo, se ce la facciamo, insomma, quantomeno ce la mettiamo tutta, ogni generazione saprà come combinare veramente l'aspetto della vita con questa esigenza, ovviamente, che fin quando non sarà risolta ci vedrà confliggere ovviamente con questi con queste forme reazionarie, di cui sapremo ogni volta ovviamente come provare, come dire, non solo a resistere ma a liberarci di queste. Quindi onore e merito alla nostra Giorgiana Masi, di cui oggi si ricorda appunto il 49esimo del suo assassinio, e a noi compete ovviamente di essere i custodi di questa memoria e dare una prospettiva, contribuire a dare una prospettiva alle future generazioni.
0: Vincenzo, un abbraccio, ci vediamo sul ponte allora.
1: Grazie,
0: a prestissimo. Ciao.
1: Ciao. Scusami, volevo solo annunciare ovviamente questo, che almeno.

0: E questa era Fax Society delle Fuchsia, che appunto sentirete sul palco della festa di Radio Onda Rossa il 22, ma intanto diamo il benvenuto in trasmissione a un compagno del collettivo Caos e di Scuole per la Palestina. Pronto, ciao.
1: Pronto, ciao, ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Senti, scusa, forse stai parlando in viva voce e sentiamo un rientro, se puoi parlare senza è meglio.
1: Mi senti meglio?
0: Perfetto. E allora, siamo con te per parlare di diciamo iniziative di autoformazione riguardo al quel disegno di legge che, se non sbaglio, porta la firma di Romeo, ma che siamo abituati a chiamare antisemitismo.
1: Esattamente. Sì, come diciamo i compagni e compagne di Gauss, il coordinamento operatore per i sociali, e che è composto anche molto da docenti, e come Scuola per la Palestina, che invece è un collettivo che è nato a seguito delle mobilitazioni sulla Palestina il 7 ottobre, che ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone. E abbiamo diciamo messo come rilevanza appunto la questione dell'antisemitismo, perché comunque ci ricorderà in maniera rilevante in particolare.
0: Scusa, ti disturbo ancora, ma ti sentiamo malissimo.
1: Ok, così mi senti meglio?
0: Proviamo un po'. Stavi dicendo che con Scuole per la Palestina, prova a parlare.
1: Ok, sì, con Scuole per la Palestina abbiamo ritenuto necessario fare delle iniziative di autoformazione sul DDL antisemitismo, proprio per tutta una serie di ripercussioni che si ripercuoteranno pesantemente sulla scuola e sull'università. In particolare alcuni elementi che sono promessi appunto dal DDL antisemitismo, come l'obbligo di interazione, di segnalazione da parte dei docenti, rispetto ad altri colleghi che indossano slogan che rimandano appunto a slogan sulla Palestina, o che semplicemente facciano discorsi che possono rimandare a delle argomentazioni in linea con la libertà di autodeterminazione del popolo palestinese, secondo la nuova definizione di antisemitismo che è stata recepita nel 2020 dal loro governo Conte, appoggiato dal PD, e secondo appunto questo nuovo DDL che traduce operativamente e politicamente quelle che sono le indicazioni della nuova definizione di antisemitismo, potrebbe essere considerato qualsiasi argomentazione in solidarietà col movimento palestinese, argomentazione in solidarietà ai movimenti anticoloniali nei confronti appunto delle occupazioni in Palestina, potrebbe essere considerato come antisemita, e quindi essere motivo di argomentazione appunto di denuncia e poi successive espressioni universitarie, così come si sono viste in questi ultimi anni in cui c'è stato l'inizio del genocidio in Palestina. La cosa abbastanza preoccupante è, come appunto accennato anche dal un opuscolo che è stato redatto dal coordinamento romano per la Palestina e per la rete Liberi di Lottare, è che questa strategia sull'antisemitismo che verrà organizzata in ambito triennale sia anche coordinata da un generale dei carabinieri che con le comunità ebraiche.
0: Quindi ci sarà una commissione che si occupa nello specifico dell'applicazione, diciamo, di questo disegno di legge nell'università e nella scuola, coordinata probabilmente da un generale carabinieri.
1: Praticamente la strategia, diciamo, triennale sull'antisemitismo è coordinata dal coordinatore nazionale generale dei carabinieri, che chiaramente insieme ai ministeri competenti, che sono interni, esteri, giustizia, istruzione, cultura, sport e l'unione delle comunità ebraiche, dovrà decidere quale strategia più adatta adottare per segnalare gli episodi di antisemitismo e portare fronteggiare appunto gli episodi di antisemitismo.
0: E diciamo, fra l'altro, oltre a questa gravissimo, insomma, già da questi microfoni ovviamente ne abbiamo parlato, legge, insomma, che intende come dire limitare molto la possibilità di approfondire le tematiche che riguardano la Palestina e la solidarietà con il popolo palestinese, c'è anche una chiamata alla delazione, sostanzialmente.
1: Esatto, un obbligo di delazione. Questo è abbastanza preoccupante, perché comunque in una situazione, in un contesto come ad esempio il contesto scolastico, dove comunque si è perso completamente qualsiasi capacità di argomentazione politica tra docenti stessi, in cui spesso i collegi dei docenti servono semplicemente ad avallare quelli che sono gli ordini e le direttive da parte del dirigente scolastico, si creerà una situazione di paura in cui i docenti, magari non vicini e non sentiti sulla Palestina, segnaleranno comportamenti ritenuti antisemiti, che appunto su argomentazioni che inneggiano comunque alla resistenza palestinese, segnaleranno i propri colleghi al dirigente scolastico, che ancora una volta rafforzerà un po' il potere prefettizio che in alcune scuole, in alcuni istituti scolastici è molto radicato da parte del dirigente scolastico. Situazioni che noi abbiamo visto, attenzione, in questi ultimi 3 anni si sono viste. Noi abbiamo avuto un ragazzo, un educatore che è stato licenziato perché ha espresso solidarietà sulla Palestina, abbiamo avuto ispezioni ministeriali a un docente che ha proiettato delle immagini di Amnesty International che raccontavano il genocidio a Gaza, e abbiamo ancora tanti processi nei confronti di persone che hanno riportato semplicemente dei virgolettati espressi da alcuni esponenti della comunità ebraica all'indomani dell'attacco di Hamas, e abbiamo tanti e tanti che sono detenuti semplicemente perché hanno mostrato solidarietà o semplicemente perché hanno sempre sostenuto la resistenza palestinese, che soprattutto nel colonialismo di insediamento e nell'occupazione dei territori palestinesi è assolutamente legittima. E questa narrativa che stanno proponendo con tutta una serie di attività che riguarderanno una serie di promozioni della cultura ebraica, che riguarderanno la scuola e l'università, ma anche le associazioni sportive, che riguarderanno anche una promozione appunto della cultura ebraica anche attraverso i social, che prevederanno anche la sospensione degli account per coloro appunto che mostreranno appunto la solidarietà della Palestina, prevederanno anche il cambiamento di codici deontologici all'interno dei social stessi. Quindi è un'iniziativa molto preoccupante, che è una risposta alle migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza e che continuano a solidarizzare nei confronti della Palestina, e che hanno convertito e che hanno rovesciato completamente la narrativa sionista che diciamo forse fino a qualche anno fa fosse imperante, forse una delle sicuramente dei meriti che diciamo hanno dato queste manifestazioni è stato il fatto di aver diffuso una crescente consapevolezza sull'inaccettabilità dell'occupazione coloniale nei territori della Cisgiordania e sull'inaccettabilità delle occupazioni dei territori palestinesi, tant'è che bisogna sempre ricordare che in questo momento

0: di questo serve semplicemente a cercare di rovesciare quella che è stata una narrativa antisionista che fortunatamente si è sviluppata e si è consolidata in Italia grazie alle manifestazioni, grazie alla collaborazione della sua famiglia, ma che comunque fa paura ed è molto temuta dai governanti di tutti i partiti politici che in questo momento stanno dentro al Parlamento.
1: Sì, è che sicuramente la partecipazione della scuola fa molto paura, perché alle manifestazioni di settembre-ottobre insomma c'è stata una presenza massiccia, se non altro.
0: Esattamente, sì.
1: E senti, come, quando, dove è organizzata questa formazione?
0: Ok, abbiamo l'iniziativa di autoformazione, abbiamo una prima iniziativa che lo organizzeremo domani a Piazza Vittorio, in cui un compagno del coordinamento romano per la Palestina ci parlerà del appunto più approfonditamente del DDL Romeo, che è stato approvato in questo momento al Senato e che ora dovrà passare alla Camera. E poi il 23 invece maggio, il 23 maggio organizzeremo un'altra iniziativa, Cerco Cielo Aperto, come Caos, in cui saranno presenti un altro compagno sempre del coordinamento romano per la Palestina, che ci racconterà appunto del DDL Romeo, praticamente focalizzandosi appunto sull'opuscolo che lo hanno redatto. Ci saranno forse dei compagni dei giovani palestinesi che parleranno anche del dossier Medinita di quell'imbusto del genocidio. Ci sarà un altro compagno antropologo che parlerà delle lotte sulla Palestina, e forse ancora un altro compagno che ci illustrerà di quello che è accaduto qualche anno fa nella sua scuola. E quindi questa
2: iniziativa che stiamo provando a portare avanti è legata alla necessità di costruire una rete a livello territoriale, una mobilitazione cittadina
0: che possa mettere al centro dell'attenzione questa battaglia, visto
2: comunque
0: le leggi securitarie che in questi anni stiamo vivendo, in particolare appunto di sicurezza, in cui si cerca di fermare non tanto per
2: si cerca di fermare le persone proprio per l'identità politica che manifesta, appunto con il fermo delle persone anarchiche che stavano portando.
1: E quindi appunto domani 13 maggio alle 17:30 a Piazza Vittorio, nel giardino immagino, e poi magari per il 23 daremo nuovamente la notizia più dettagliata quando arriviamo quando ci avviciniamo a quel giorno. Immagino che basti presentarsi domani alle 17:30 a Piazza Vittorio, e grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Ciao. Ci scusiamo per cattiva qualità dell'audio, ma insomma penso che si sia sentito. Un altro stacco musicale questa volta è Jung Paninaro, che sarà sul palco della SNIA il 22, Fit, che incontra Ellie Cottino, che c'è stata l'anno scorso.
3: No, però era Paninaro,
1: Paninaro,
3: sì. Paninaro, magari c'è fame.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Onda Rossa 87.9, torniamo in voce, l'abbiamo già preannunciato, abbiamo al telefono con noi un compagno del Comitato Solidarietà Ulm 5 di Berlino che ci ha già raccontato la settimana scorsa di questa storia, di questo processo che è in corso, è iniziato il 27 aprile nei confronti di 5 giovani attiviste che l'8 settembre dello scorso anno sono sotto processo in questo momento in relazione a un'azione avvenuta contro la Elbit System di Ulm, e in questo momento appunto si trovano sotto un regime carcerario molto restrittivo. Abbiamo al telefono con noi un compagno che ci può riraccontare un po' questa storia, che cosa sta succedendo ora a Berlino nei confronti di questi 5 compagni e anche qualche aggiornamento rispetto alle udienze che si sono tenute, l'udienza che si è tenuta in questi giorni. Ciao, ci senti?
1: Sì, buongiorno compagni e compagni.
0: Allora, non so se vuoi iniziare un po' raccontandoci appunto brevemente che cosa è successo, cosa sta succedendo e un po' delle ultime udienze.
1: Sì, faccio un riassunto molto breve. In effetti si tratta di 5 compagni e compagni che lo scorso settembre hanno fatto irruzione nella sede della Elbit System di Ulm, che si trova vicino Stoccarda, insomma nei pressi della Baviera, e sono stati accusati appunto di aver oltrepassato proprietà privata e danneggiato beni materiali, e hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e sono state arrestate senza opporre alcuna resistenza, e da quel momento si trovano praticamente in un regime di carcere duro, perché sono state praticamente accusate di essere membri di un'organizzazione criminale e di conseguenza di costituire un pericolo per la società, e questo ha permesso la violazione di una norma assolutamente basilare nel codice tedesco, cioè che non puoi trattenere delle persone per più di 6 mesi senza che ci sia una condanna definitiva. Però in questo caso la cosa la stanno facendo passare, in quanto sostengono che questi soggetti siano pericolosi. Ovviamente questa è una montatura, serve per dare un esempio punitivo e per far desistere chiunque in Germania possa anche soltanto pensare di portare avanti delle azioni dirette. E come accennavi tu, il 27 di aprile c'è stata la prima udienza di apertura, con una buona partecipazione di attivisti, si è mobilitata tutta la rete antifascista e antisionista in Germania, ed è stato chiaro dall'inizio

0: mancavano le condizioni proprio logistiche di un processo normale, innanzitutto perché si svolge in questa aula, in questa struttura bunker che si chiama Stammheim, che è nota alle cronache in Germania perché ospitava i membri della RAF, che in maniera molto semplicistica sono le brigate russe tedesche. Quindi questo già serve a dare un imprinting sia all'opinione pubblica che alla stampa, criminalizzando delle persone che in realtà hanno agito con un intento nobile, cioè quello di provare almeno a rallentare l'invio di armi verso Israele, che servono a portare avanti il genocidio del popolo palestinese, che ricordiamo che la Elbit da sola esporta l'80% delle armi. È comunque un'azienda israeliana, c'ha sede in diversi paesi e quindi in questo caso il codice tedesco prevede questo articolo 34, questo paragrafo 34, che dice che se commetti un atto che in teoria sarebbe illegale e lo fai per una causa di forza maggiore, per un intento nobile, allora dovrebbe essere giustificato o quantomeno rappresentare un attenuante. In questo caso non stanno applicando questa valutazione, li stanno trattando praticamente come dei boss, sono in isolamento, ci sono negligenze mediche, non possono ricevere visite, hanno diritto a un'ora al mese di telefonate, possono ricevere corrispondenza solo in tedesco, che viene setacciata ovviamente sia in entrata che in uscita, quindi parliamo di condizioni assurde. E il 27 è stato un processo potente da parte della difesa, da parte del pubblico, perché insomma c'è stato un applauso forte, c'è stato un momento di forte solidarietà, e questo non è andato giù alla giudice, che in questo secondo processo, che è avvenuto lunedì, ha vietato assolutamente, tassativamente, di fare foto e video all'interno dell'aula, perché ha capito che il punto di forza a questo punto è quello di creare empatia, di raccontarla bene questa storia, e non come stanno cercando di raccontarla loro con tutta questa montatura, questa pagliacciata di quest'aula bunker, di questo tentativo di criminalizzazione delle attiviste e degli attivisti coinvolti. E l'altra volta raccontavo di come in effetti in 5-6 ore di processo non erano riusciti neanche a leggere i dati anagrafici, le generalità, no? Quando inizi un processo la prima cosa che fai è generalità e poi dopo passi alla lettura delle accuse. Non erano riusciti manco a fare questa cosa, perché giustamente la difesa ha presentato mozioni dall'inizio, in quanto loro erano separati dai propri assistiti. I 5 di Ulm erano dietro a un vetro antiproiettile dove di solito appunto stavano membri della RAF e non potevano avere una comunicazione confidenziale con i propri legali, un team di 11 legali, legali ovviamente in solidarietà con la causa palestinese, quindi non avvocati a caso ma coinvolti comunque in prima persona, possiamo definirli avvocati, avvocatesse, avvocati, compagne e compagni. E quindi chiaramente la mozione era quella di avere un processo equo, insomma, da un punto di vista proprio logistico fattuale. E la volta precedente è stato negato perfino che queste mozioni venissero lette, perché secondo la giudice si devono prima emettere, diciamo, le formalità iniziali, come appunto la lettura dei dati anagrafici e delle accuse, e poi la difesa eventualmente può passare a delle mozioni. La difesa invece diceva no, noi non iniziamo un bel niente se non abbiamo accesso fisico ai nostri assistiti, e quindi poi alla fine è finita con un nulla di fatto, perché c'è stata una pausa di un paio d'ore e dopo quella pausa il team di legali è entrato in aula dietro il vetro antiproiettile insieme ai propri assistiti, imponendo la loro presenza lì, e la giudice ha detto va bene, tutti a casa, via, e quindi è finita così. A questo secondo giro la cosa è stata praticamente simile, l'atteggiamento della giudice è stato lievemente meno di sfida e di provocazione, e da subito il team di legali è ripartito esattamente da dove aveva ripreso, e cioè dalle mozioni. Questa volta il giudice le ha almeno ascoltate, quindi facciamo un passettino avanti, di questo passo facciamo Natale, e in pratica le mozioni sono le seguenti: innanzitutto la disposizione all'interno dell'aula, e cioè l'opporo, vogliono che si rispetti il diritto internazionale, e fino ai membri della RAF avevano diritto a stare di fianco ai propri legali e ad avere una conversazione, diciamo, all'orecchio, confidenziale.
1: Scusami, ci, ti,

0: ti sentiamo un po' male, un po' a scatti. Se puoi spostarti,
1: sì,
0: un po'.
1: Adesso mi senti?
0: Adesso meglio, vai.
1: Sì. No, dicevo, la seconda mozione riguarda quella di avere uno stenografo, perché in Germania non c'è una persona che trascrive tutto quello che viene detto, cioè l'unica persona che ha autorità nel trascrivere quello che accade in un'aula di tribunale è il giudice stesso. Ma se il giudice è così fazioso, non è un processo neutro, quindi chiaramente la difesa ha richiesto di avere uno stenografo esterno, neutrale, che metta nero su bianco tutto quello che viene detto da tutti gli attori in campo. Un'altra mozione è che la difesa deve poter annotare le cose con una penna, carta e penna in mano alla difesa, che viene negata, cioè gli avvocati non hanno diritto ad avere una penna in mano. Poi un'altra mozione riguardava quella di avere più interpreti e traduzioni per facilitare la comunicazione, e infine quella di dare la possibilità anche al pubblico di prendere nota, che finora è stata data solo alla stampa, solo ai giornalisti accreditati. La giudice ha ascoltato, ha fatto questa grazia, però poi ha negato tutte queste mozioni e ha detto: possiamo parlare di questa roba solo dopo che abbiamo letto le accuse e le generalità dei cinque. E la difesa ha detto: no, sbrighiamo prima le formalità. Quindi alla fine c'è uno stallo e praticamente un momento anche molto potente è stato quando sono entrati i cinque, che nonostante tutto risultano molto potenti da un punto di vista proprio di motivazione, di aura, di forza, e questo sta motivando tutti, stanno veramente facendo un lavoro di nervi e di spirito veramente da ammirare. E il pubblico ha intonato questa canzone, che è una canzone per la liberazione della Palestina, che è la stessa che i cinque cantavano quando stavano nella fabbrica di Elbit. Mentre facevano la loro azione cantavano questa canzone e il pubblico l'ha cantata. Questa roba fa impazzire ovviamente l'accusa, fa impazzire il magistrato, fa impazzire il giudice, perché vede che chiaramente tutti questi tentativi di tagliare le gambe a un supporto potente che si sta creando attorno ai cinque è invano, perché insomma si sta creando una bella mobilitazione. Ovviamente la giudice ha minacciato di cacciare tutti fuori e anche di multare le persone, perché comunque è un'infrazione cantare, fare cori eccetera, ma la piega è questa. E a questo punto poi c'è stata tutta una diatriba sul fatto che c'è questa rete di microfoni che non permette la comunicazione, e questo chiaramente pure è fatto apposta per fare ostruzionismo, per rendere le cose macchinose, lente, per allungare i tempi, perché comunque i cinque stanno ancora in carcere duro, cioè non è che loro si vivono il processo dai domiciliari o dall'obbligo di firma e poi vanno in tribunale, loro comunque più si protrae questa roba e più insomma ci vanno sotto fisicamente, mentalmente, la loro libertà è comunque assolutamente limitata. E la difesa voleva che ci fosse una comunicazione privata e confidenziale, perché anche se hanno comunque gli auricolari i cinque dietro a sto vetro, hanno le guardie dietro e se guardie sentono tutto, addirittura alcune comunicazioni si sono sentite in tutta l'aula. Questa roba è illegale, cioè non è una questione di mozione, di entrare nel merito, è una questione proprio di morfologia della gestione dello spazio e dell'aula. E poi ovviamente c'è stato questo inceppo che ha portato alla conclusione, anche questa volta con nulla di fatto, e sono andati tutti a casa. L'inceppo è stato che la difesa voleva presentare il proprio discorso di apertura con il supporto di materiale video. C'era tutta la logistica per farlo, c'erano schermi, c'erano prese USB, non mancava niente. Questa roba è stata negata. E a quel punto la difesa ha apertamente accusato la giudice di fare ostruzionismo, e la giudice di tutta risposta ha detto che l'ostruzionismo lo stava facendo il pubblico mettendosi a cantare e rallentando i tempi. Quindi alla fine poi, dopo una pausa di 3 ore, di nuovo tutti a casa. Quindi insomma è palese che questo è un processo falso, è stato definito così anche dai diversi avvocati che sono stati intervistati all'esterno. Se avessero preso un'aula qualsiasi del Tribunale Regionale di Stoccarda, che abbonda di aule disponibili, a sto giro saremmo già alla terza udienza. E invece è palese che vogliono a tutti i costi rallentare, fare una guerra di attrito, che non funzionerà, perché comunque monta sempre più solidarietà e il caso diventa sempre più politico. E all'esterno nel frattempo c'è un forte picchetto, insomma, di solidarietà con attivisti, anche personalità che arrivano da fuori, perché comunque i cinque sono di diverse nazionalità, per esempio Spagna, Irlanda, oltre che Germania. E c'è stato diciamo un discorso che si è concluso con lo slogan "From the river to the sea, Palestine will be free". Questo slogan in Germania è associato all'antisemitismo, perché insomma secondo la narrativa tedesca significa buttare tutti gli ebrei a mare. Ovviamente questa è una follia, è associato anche al supporto ad Hamas, che comunque non c'entra niente, perché è uno slogan molto precedente alla nascita del gruppo di resistenza stesso. E alla fine la persona che ha fatto questo discorso è stata arrestata, cioè, è stata arrestata all'esterno del tribunale. A me fa ridere perché insomma ormai,
0: certo, no, sì, sì,
1: abbiamo assistito a centinaia di arresti per questo slogan, sì, qua, sì, gente che viene menata male, ma sì, male, solo perché dice sta frase qua nelle manifestazioni, ti trovi un poliziotto in tenuta antisommossa che da dietro ti mette la mano sulla bocca e sul naso e ti tira, ti fa scomparire tra le loro fila e poi non si sa. Poi tutta sta roba decade, di solito al massimo arriva al secondo grado di giudizio, perché non hanno niente in mano nella loro stessa Costituzione per portarla avanti fino a una condanna, però intanto ti menano e
0: sì, sì, anche
1: da farsi male.
0: Anche qua abbiamo avuto numerosi casi di per semplici post in solidarietà alla Palestina, o semplicemente perché ti ritrovavi in piazza e ti sei allontanata da sola o da solo, poi ti passi 9 mesi a fare processi senza senso.
1: Sì, infatti qua poi diciamo c'è AESUA, che è un'organizzazione che si occupa proprio di sostenere tutte le compagne e compagni che hanno avuto storie tese con la polizia, hanno ricevuto lettere a casa dai tribunali. Insomma, si offre assistenza legale, si offre una parte di multe da pagare in caso di multe, per multe si intende appunto se hai usato slogan proibiti e quant'altro. In ogni caso adesso c'è un momento molto chiave, che la settimana prossima ci sono 2 udienze, il 20 e il 22, sempre se non succede qualcosa di altrettanto ridicolo. Sono importanti perché finalmente ci sarà la possibilità, si auspica, che i 5 di Ulm abbiano la possibilità di esprimere il proprio statement, insomma la propria dichiarazione. Quindi sarà un momento molto politico, perché hanno preparato veramente qualcosa di importante, passeranno al contrattacco accusando in maniera esplicita la Elbit System. Il team degli 11 avvocatesse e avvocati hanno raccolto una quantità veramente impressionante di fatture, di materiale che dimostra effettivamente che cosa viene prodotto in quella sede precisa di Ulm e cosa viene esportato con marca da bollo, fatture, tutto. Un business che parla del 30-40% di crescita nell'ultimo anno, un giro di miliardi incredibile sulla pelle dei palestinesi. E chiaramente noi in Italia siamo coinvolti, perché subito dopo gli Stati Uniti e la Germania viene l'Italia come terzo esportatore di morte verso Israele con la Leonardo. Quindi insomma la cosa ci dovrebbe riguardare. L'ambizione di questo processo sarebbe quella di creare una rete internazionale che coinvolga diversi paesi e possa portare a delle azioni sempre più sincronizzate e concrete contro l'industria delle armi, ma anche contro la militarizzazione dell'economia. Qua ricordiamo che parecchie industrie di automobili stanno trasformando le catene di produzione nella direzione di produzione di armi, l'ha fatto la Volkswagen recentemente. E poi vediamo che in Germania da due o tre mesi, tipo da gennaio, se sei tra i 18 e i 45 anni, cittadino tedesco, e vuoi lasciare la Germania per più di 3 mesi, lo devi comunicare al Ministero della Difesa, devi stare a disposizione. Quindi stanno andando piano piano verso una leva obbligatoria e verso una militarizzazione della società. Insomma, la Germania l'ha dichiarato, vuole tornare a essere il tiro più forte d'Europa. Questo film l'abbiamo già visto, finisce male.
0: Sempre. Non gliela possono fare, va bene.
1: Non gliela possono fare, no, ovviamente no.
0: Va bene.
1: E questa è la situazione attuale, quindi ci dobbiamo aggiornare. In pratica dopo il 22, nella speranza che non succedano altre Ciarlatanate.
0: Sicuramente. I microfoni comunque rimangono sempre aperti e vi daremo una mano, insomma, a creare questa rete di solidarietà internazionale, insomma, e di far parlare il più possibile di questi cinque attivisti che, ripeto, per chi si è appena sintonizzata, sono già da 6 mesi in arresto in un regime molto duro e rischiano una condanna a 5 anni e forti violazioni dei loro diritti umani. Quindi noi ti ringraziamo perché sei stato chiarissimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Un'ultimissima cosa, prima che chiudiamo, ci sono due contatti molto importanti. Il primo è il sito web www.ulm5.info e il secondo invece è la pagina Instagram The Ulm 5. Per favore interagite al massimo, spammate, imponete che questa cosa venga, che si parli, insomma, di questo.

0: 87.9 è la frequenza, ritorniamo in voce, l'abbiamo già detto poco fa, abbiamo al telefono con noi un compagno dello spazio sociale Ex 51, Roma Nord Ovest esiste, Roma Nord Ovest resiste, che ci parlerà un po' dell'iniziativa che si terrà questo 17 maggio dalle ore 16, una raccolta di farmaci che verranno recapitati presso l'ambasciata cubana in sostegno del popolo cubano e di Cuba, viste le criminali sanzioni di Trump, che vorrebbero appunto smantellare quello che è il più avanzato sistema sanitario del sud del mondo. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno, eccomi.
0: Ciao, allora parlaci un po' di questa iniziativa e di cosa state organizzando lì a Valle Aurelia.
1: Allora, innanzitutto l'iniziativa si terrà a via Aurelio Baccerini 12, è a pochi passi dalla stazione di Valle Aurelia, allo spazio sociale 51, spazio occupato e autogestito da 21 anni. La giornata, diciamo, vuole essere sia un'iniziativa culturale su quella che appunto è la rivoluzione cubana, vuole essere un modo di parlare della situazione attuale, ma tiene insieme anche l'aspetto appunto di solidarietà internazionalista attraverso la raccolta dei farmaci. Si svolgerà in questo modo, cominceremo alle 4 di pomeriggio. Ci sarà un'apertura con un'introduzione storica, questo perché noi avevamo l'idea di fare più eventi, quindi l'idea era anche di aprire con uno che avesse carattere più storico, anche per voler seguire ipoteticamente una cronologia. Dopodiché alle 5:30 proietteremo il Che Guerriglia di Soderbergh e alla fine, come usuale nel nostro spazio, seguirà un dibattito e rinfresco. Vorrei ricordare che durante tutta la durata dell'evento è possibile donare, che ovviamente va benissimo anche una confezione integra, mi raccomando solo confezioni integre di paracetamolo 500, però per avere quella che insomma è la lista completa dei farmaci la trovate su spazio-sociale-ex51 su Instagram. E questo diciamo per quanto riguarda l'aspetto più pratico di quello che avverrà domenica 17. Dopodiché ci terrei a dire che nella nostra visione questo gesto chiaramente ha due aspetti. Il primo, se vogliamo, è di carattere umanitario e il secondo è politico, e noi, come ovvio che sia, li rivendichiamo entrambi. Viene dal fatto che ovviamente questo embargo criminale da parte degli Stati Uniti non è considerato tale soltanto, non so, dal mondo della solidarietà internazionalista e basta, ma anche l'organizzazione stessa delle Nazioni Unite riconosce l'illegittimità di questa, non so, operazione mafioso commerciale di blocco di praticamente qualunque approvvigionamento. Nel 2011, se non sbaglio, sì, c'è stata la prima votazione a larghissima maggioranza con cui 187 paesi hanno dichiarato l'inaccettabilità del blocco, gli unici due favorevoli, inutile dirlo, chi potevano essere se non Stati Uniti e Israele. Quindi questo per quanto riguarda questo aspetto. Dopodiché noi rivendichiamo anche politicamente il nostro gesto di pieno sostegno al governo rivoluzionario cubano e ad un popolo che ha scelto il comunismo, che ha scelto un altro modo di stare al mondo e che per questo motivo viene brutalmente punito, fin dal momento in cui ha deciso che era inaccettabile che le risorse della loro terra fossero in mano ad agenti stranieri e che fossero sottoposte alla logica del puro profitto, fondamentalmente. E vorrei con questo in realtà chiudere aggiungendo giusto una postilla che però crediamo sia importante dal punto di vista proprio ideologico. Chiaramente Cuba si salverà da sola, cioè noi siamo qui per dare sì un contributo, ma Cuba è una nazione che è più che abituata a vivere sotto embargo, perché come dicevo dall'indomani della rivoluzione ha cominciato a soffrire di gravissime privazioni a causa degli Stati Uniti e di tutta la loro rete criminale. Fin da quel tempo Cuba, diciamo, è riuscita a passare rapidamente dall'essere un paese rurale dove letteralmente il 7% della popolazione contadina riusciva a far fronte alle proprie necessità alimentari e dove la stragrande maggioranza delle terre e delle risorse erano in mano a, di nuovo, agenti stranieri, è riuscita a passare da quello ad una nazione che ha una sua capacità di autosufficienza e che di per sé sarebbe perfettamente in grado di far fronte alle proprie necessità interne, così come lo è in grado una qualunque nazione alla quale non viene negata ogni possibile forma di commercio, chiaramente. Per cui questi farmaci che noi inviamo, Cuba saprebbe farseli da sola, attualmente non può, e tutti i suoi problemi derivano da questo criminale embargo che va avanti ormai da praticamente più di 50 anni e che è ovviamente inaccettabile su tutte, su, da qualunque punto di vista. Questo, diciamo, per dire che si è attualmente in una situazione emergenziale, non per insufficienze o carenze gravi del sistema cubano, ma a causa di questo, a causa, ecco, oltretutto di altre operazioni criminali degli Stati Uniti che hanno aggravato la situazione. Penso al rapimento di Maduro, che chiaramente ha fatto sì che venissero tagliate gli approvvigionamenti di petrolio provenienti dal Venezuela, e penso di conseguenza a tutti quegli altri stati che si sono poi tirati indietro per paura di ritorsioni, penso al Messico. Cioè è letteralmente un meccanismo mafioso,
0: sì,
1: di nuovo messo in atto dal paese più, uno insomma, da tutta la rete commerciale e militare forse più potente al mondo, fondamentalmente. E con questo io in realtà avrei chiuso, insomma.
0: Grazie mille per questa postilla, anzi per questo appunto. Ricorderei a chi magari si è appena sintonizzato o sintonizzata di cosa stiamo parlando, dell'iniziativa che si terrà questa domenica allo spazio sociale Ex 51 dalle ore 16, raccolta farmaci di introduzione storica, alle 17:30 presentazione e proiezione del Che Guerrilla di Soderbergh, e poi alle 20:30 dibattito post proiezione e a seguire aperitivo. E ci puoi ricordare la via?
1: Via Aurelio Bacciarini 12, a pochi passi dalla stazione Valle Aurelia metro A.
0: Perfetto, la ricordiamo sempre per chi può e per chi può, ecco, di portare dei farmaci e che saranno accettate solamente confezioni integre, e che anche una semplice tachipirina 500, insomma, va benissimo. Grazie.
1: Assolutamente sì.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Teloni La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

La festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi. Alle ore 19.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 13 di maggio 2026. Oggi parleremo del Mali, parleremo diffusamente del Mali e poi anche del Sudafrica. E per parlare del Mali cominciamo con le conseguenze dell'attacco che c'è stato il 25 e il 26 aprile, attacchi coordinati dal gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, il Jenim, e dal fronte di liberazione dell'Azawad, che si sono alleati. E in seguito a questi attacchi, i militari al potere dal 2021 hanno perso il controllo di diverse città nel nord del paese, in particolare della strategica città di Kidal. E il ministro della difesa, Sadio Camara, figura chiave della giunta, è stato ucciso. Successivamente agli attacchi c'è stata un'ondata di arresti fra militari, ex militari ed esponenti dell'opposizione. Diverse personalità di spicco, fra cui l'avvocato Muntaga Tal, sono state rapite. Questi rapimenti sono stati compiuti da uomini armati e mascherati al di fuori di qualsiasi procedura legale. E il procuratore militare di Bamako ha rivelato che soldati ed ex soldati accusati di aver contribuito alla pianificazione degli attacchi del 25 aprile sono stati arrestati e che la ricerca di altri complici è ancora in corso. Nella sua dichiarazione il procuratore ha anche menzionato il coinvolgimento di politici. E al di là degli ambienti militari, la vicenda sta assumendo appunto una dimensione politica. Il dottor Omar Maricot, ex membro del Parlamento e presidente del disciolto partito Sadi, è anche egli indicato dal procuratore come sospettato degli attentati. È in esilio dal maggio del 2022, dopo aver denunciato gli abusi attribuiti all'esercito maliano e ai paramilitari del gruppo Wagner a Mourad, dove cittadina del centro-sud del Mali, dove il 27 marzo del 2022, secondo i report dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, più di 500 persone sarebbero state massacrate nei 4 giorni di un'operazione antiterrorista condotta dall'esercito maliano con il supporto del gruppo Wagner. Omar Maricot era recentemente ricomparso in Mali. All'inizio di aprile, pochi giorni prima degli attentati, aveva incontrato alcuni ostaggi detenuti dalla Jenim, 4 dei quali sono stati successivamente rilasciati. Inoltre, lunedì 4 maggio, è stato arrestato Youssouf Daba Diawara, che è un collaboratore dell'imam Diko. Diko è una figura molto popolare e indicato da molti come un potenziale mediatore, e il suo emissario sostanzialmente è stato arrestato. Il responsabile del coordinamento dei movimenti e delle associazioni e dei sostenitori dell'imam Mamadou Diko, che peraltro questo personaggio era stato già arrestato nel 2024 per opposizione all'autorità legittima per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Alla fine dello scorso dicembre, l'imam Diko, che ora è persona non grata in Mali, si è unito alla coalizione delle forze per la Repubblica, un gruppo di figure dell'opposizione in esilio. Quindi ci si chiede se questi arresti fanno parte di una strategia più ampia. Dopo gli attentati, le autorità stanno approfittando della situazione per attuare una purga su vasta scala. L'opinione pubblica attualmente è dalla loro parte e chiunque si metta sulla loro strada ne paga il prezzo. Intanto, invisibile e silenzioso per 3 giorni, Assimi Goïta, il capo della giunta di Bamako, sembra ora determinato a riprendere il controllo sia sul fronte militare che all'interno dell'apparato statale. Ha nominato il suo stretto collaboratore Oumar Diarra vice ministro della difesa. Il capo della giunta aveva assunto le prerogative di questo incarico dopo la morte del ministro della difesa Sadio Camara e ha nominato anche un nuovo capo di stato maggiore, Élisée Jean Daho. Questa nomina arriva in un momento in cui la giunta è stata gravemente indebolita dall'offensiva del Jenim e dell'FLA. Il ritiro delle truppe dell'Africa Corps, che hanno abbandonato Kidal e concentrato le loro forze sulla difesa di Bamako, ha riacceso i risentimenti latenti già presenti nell'esercito prima del 25 aprile nei confronti degli alleati russi. L'entità dell'offensiva, condotta in modo coordinato e simultaneo in almeno 7 città del paese,
ha inoltre evidenziato i limiti dei servizi segreti maliani. Il generale Modibo Kone, capo della sicurezza di Stato, che a un certo punto era stato erroneamente dato per morto da diversi media, è rimasto ferito durante l'offensiva. Questa incapacità di prevedere gli attacchi ha anche rivelato la limitata efficacia della condivisione di informazioni con i servizi dei paesi partner del Mali, sia la Russia che gli altri due membri dell'Alleanza degli Stati del Sahel, Burkina Faso e Niger. L'assassinio di Sadio Camara, ministro della difesa e principale interlocutore di Mosca in Mali, ha infine rimescolato le carte all'interno della giunta militare. Il presidente di transizione ha fatto la sua prima apparizione pubblica il 28 aprile al fianco di una delegazione di militari russi guidata dall'ambasciatore russo in Mali, Igor Gramiko. Un modo per riaffermare il suo impegno a mantenere il partenariato strategico con Mosca, assumendo le prerogative del defunto Sadio Camara e scegliendo Oumar Diarra, uno dei suoi più fedeli collaboratori, Assimi Goïta, dimostra la sua intenzione di assumere il controllo anche dell'apparato di sicurezza.

A seguito di questa offensiva, quella del 25 e 26 aprile, i jihadisti hanno preso di mira anche le milizie filogovernative in due città del centro del paese. E questo è avvenuto il 6 maggio scorso. Oltre 30 persone sono state uccise in due attacchi rivendicati dai jihadisti del Jenin contro due città del Mali centrale, dove la giunta al potere è stata parecchio indebolita dalla recente offensiva. Il bilancio delle vittime supera le 35 unità, di cui 25 nella città di Khor Khori e 10 a Gomosobu. Si è trattato di attacchi quasi simultanei, così ha detto WAMAPS, che è un collettivo di giornalisti dell'Africa occidentale specializzato in questioni di sicurezza nel Sahel, fornendo un bilancio provvisorio di oltre 50 abitanti del villaggio uccisi e altri ancora dispersi. L'esercito maliano ha dichiarato di aver condotto intanto un'operazione mirata contro gruppi terroristici armati nella zona. Gli attacchi del 6 maggio sono stati rivendicati il giorno successivo dal Jenin, che ha affermato di aver preso di mira dei miliziani filogovernativi, non l'esercito. E l'attacco è stato effettuato in rappresaglia per atti commessi dalla milizia Dan Nan Ambassagu. E le vittime sono proprio miliziane. Chi è questa milizia? In risposta alla proliferazione della violenza del Mali centrale si sono formati dei gruppi di autodifesa, autoproclamati tali, e il più noto di questi è il Dan Nan Ambassagu. E questa milizia è composta principalmente da cacciatori Dogon tradizionali e che era stata sciolta dalle autorità dopo essere stata accusata di aver commesso un massacro in un villaggio nel centro del paese, a Ogosagu, dove nel marzo del 2019 morirono 160 persone. I jihadisti continuano intanto a mantenere il blocco a Bamako. Negli ultimi giorni diversi veicoli per il trasporto di merci e mezzi di trasporto diretti a Bamako sono stati incendiati. Oltre una dozzina di compagnie di trasporto su strada hanno sospeso i loro servizi da e per Bamako, a causa appunto del blocco stradale imposto dai jihadisti. Dal 30 aprile i jihadisti hanno imposto un blocco chiudendo diverse vie principali che conducono alla capitale, la quale, come il resto del mare, senza sbocco sul mare, dipende dalle importazioni che arrivano via terra. Più di una dozzina di compagnie di trasporto hanno annunciato ufficialmente la sospensione delle proprie attività. Alcune hanno interrotto le corse senza preavviso, per timore della reazione delle autorità che potrebbero costringerle a riprendere il servizio. Sulle sei strade principali che conducono alla capitale, le principali compagnie di trasporto non operano più, però i minibus continuano a entrare in città attraverso delle strade secondarie. Nelle strade di Bamako intanto si avvertono le conseguenze di questo blocco. Lunedì si sono formate lunghe code di motociclisti presso alcune stazioni di servizio, perché il gasolio è praticamente introvabile da diverse settimane. Le autorità hanno affermato di aver scortato nella capitale oltre 700 autocisterne che erano riuscite a entrare nel paese attraverso la strada che collega Bamako alla Costa d'Avorio. Nei giorni scorsi i jihadisti hanno incendiato diversi convogli che trasportavano merci e autobus pubblici e inoltre la fornitura di energia elettrica nella capitale è gravemente interrotta da diversi giorni. La compagnia energetica maliana Energie du Mali, EDM, ha segnalato significative interruzioni domenica a seguito di un incidente, però senza specificarne la natura. Un funzionario dell'EDM, parlando in condizioni di anonimato, ha invece detto che la causa era da attribuire ad atti di sabotaggio da parte di terroristi che stanno danneggiando la rete elettrica. A causa delle interruzioni di corrente, la fornitura di acqua potabile è interrotta in diversi quartieri della città. E quindi questo è un problema, come è stato detto appunto dalla compagnia maliana di gestione delle acque. L'esercito maliano, al canto suo, continua con le sue operazioni. Nella regione di Kidal la situazione rimane invariata, mentre la ripresa dei combattimenti sembra inevitabile. Diverse fonti locali della sicurezza maliana confermano che le infrastrutture elettriche collegate alla diga di Manantali, nella regione di Kayes, sono state distrutte dai jihadisti. Non si sa quando questo sia accaduto, né tantomeno l'entità del danno. Però la diga idroelettrica di Manantali, che è un progetto infrastrutturale dell'Organizzazione per lo sviluppo del fiume Senegal, è fondamentale per l'approvvigionamento energetico del Mali. Fornisce energia in misura minore anche al Senegal e alla Mauritania. L'esercito maliano non ha commentato nessuno di questi incidenti.
ma ha indicato di aver condotto attacchi aerei nella regione di Gao contro gruppi terroristici armati. La giunta comunque cerca di dimostrare anche il sostegno, perché sabato circa 1 milione di persone si sono radunate nello stadio di Bamako per mostrare appunto il loro sostegno alle autorità di transizione. Nel frattempo, il corpo d'armata russo, l'Africa Corps, ha indicato in un comunicato pubblicato sui social di aver partecipato alla scorta dei 700, dei 700 camion che sono entrati a Bamako. L'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps sono ancora presenti ad Aguelok e a Nefis nel nord, e entrambe le parti stanno monitorando i movimenti sia dell'una che dell'altra, e si preparano a una probabile ripresa dei combattimenti. Intanto in Francia c'è stato un caso mediatico, perché Georges Malbruno, che è un giornalista del Figaro, specialista del Medio Oriente, del conflitto israelo-palestinese, durante una trasmissione l'8 maggio scorso sulla radio RTL, ha evocato il possibile coinvolgimento della Francia nelle recenti offensive contro le forze maliane e contro i loro alleati russi. Quindi ha fatto un quadro che va un po' controcorrente rispetto alla narrazione dominante, segnalando le responsabilità francesi. È scoppiata una polemica mediatica sui giornali, sulle radio e televisioni francesi, ma al di là delle controversie, sono soprattutto i segnali sottili, le ambiguità, alcune convergenze di interessi che alimentano i sospetti. Cioè, presi singolarmente, ciascuno di questi elementi può sembrare insufficiente, ma il loro insieme invece delinea un quadro ben più complesso rispetto alle smentite ufficiali. Il primo elemento riguarda il rapporto storico tra Parigi e i movimenti Tuareg. Dalla guerra in Libia e dalla creazione nel 2012 del Movimento Nazionale per la Liberazione della Sawad, si sono instaurati stretti legami e contatti regolari tra questi gruppi e la DGSE, l'Agenzia di Intelligence Esterna francese. Questo fatto è già stato ampiamente documentato e riconosciuto dagli stessi leader Tuareg. Secondo elemento. Il secondo elemento è che gli aiuti ucraini rivelati nel 2024, infatti, dopo l'imboscata di Tin Sawaten contro Wagner, in questa imboscata morirono circa un'ottantina di mercenari di Wagner e l'esercito maliano, il portavoce dell'intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, dichiarò che i ribelli avevano ricevuto informazioni utili. Diverse fonti all'epoca menzionarono addestramento con droni e scambi operativi tra Kiev e gli insorti Tuareg. Terzo elemento, le prospettive condivise. Parigi e Kiev, alleate nella guerra in Ucraina, hanno entrambi interesse a indebolire l'influenza russa in Africa. Il Sahel è diventato una delle principali aree di espansione dell'Africa Corps russa, successori del gruppo Wagner, e l'idea che ucraini e francesi possano condividere determinati obiettivi, anche senza un coordinamento formale, non è proprio inverosimile. Quarto elemento, ripetute accuse sull'uso di armi occidentali nelle offensive del fronte di liberazione della Sawad e dei loro alleati. A fine di aprile il corpo di armata africano, l'Africa Corps russo, ha affermato che missili Stinger americani e Mistral francesi erano stati utilizzati contro aerei russi in Mali. Le autorità maliane hanno confermato l'accaduto. Quindi, nell'attuale guerra dell'informazione, ciascuna parte sta costruendo la propria narrativa. Nel frattempo, la newsletter Afrique Intelligence ha recentemente riportato contatti informali fra la DGSE, sempre l'Agenzia di Intelligence Esterna francese, e funzionari della Sawad riguardo a uno scenario per la contaminazione delle ribellioni nella regione. A questo si aggiunge il fatto che la Francia ha in passato negato gli impegni militari poi riconosciuti in Benin, Parigi e Cotonou, hanno a lungo respinto qualsiasi presenza operativa francese prima che diverse indagini invece rivelassero il coinvolgimento delle forze speciali francesi in missione contro gruppi jihadisti. Qui si parla oltretutto della presenza di mercenari ucraini, cioè mercenari della legione francese, che parlano appunto in francese, ma ucraini, che in questo momento stanno aiutando l'insurrezione jihadista della Sawad.
E naturalmente la Francia, che è stata espulsa, diciamo così, da quell'area, dalle tre giunte, evidentemente ha interesse a ritornarci anche se in maniera surrettizia. Resta da vedere se le fonti di Georges Malbrodeau siano in errore o meno, perché se queste informazioni venissero confermate, significherebbe che dopo tanti fallimenti, crisi e rotture con gran parte dell'Africa francofona, negli ultimi 10 anni la Francia non ha imparato nulla dai propri errori.

ora parliamo di quello che sta succedendo in Sudafrica. In Sudafrica, nelle ultime settimane, diversi gruppi xenofobi hanno preso di mira persone, spesso di origine africana, accusandole di trovarsi illegalmente nel paese. La scorsa settimana il rappresentante sudafricano ad Accra è stato persino convocato dal ministro degli esteri ghanese in seguito ad atti di intimidazione contro un suo cittadino. Uno dei gruppi che hanno compiuto queste azioni ha organizzato una manifestazione davanti al palazzo presidenziale di Pretoria. La dimostrazione ha radunato alcune centinaia di persone su invito del collettivo March and March. Questo movimento è molto più forte ad Durban, sulla costa orientale, dove è nato un anno fa. È fondato da un ex conduttore radiofonico e il gruppo ha partecipato ai blocchi stradali del 2025 contro cliniche e ospedali per impedire agli stranieri di accedervi. Secondo il documento presentato alla Presidenza, i manifestanti accusano i migranti irregolari di essere un peso per il mercato del lavoro e di contribuire all'insicurezza del paese, come dicono tutti i movimenti xenofobi. Il giorno prima, nel tentativo di placare la situazione, il presidente Cyril Ramaphosa ha ricordato la solidarietà dimostrata da molti paesi africani nei confronti degli attivisti anti-apartheid durante la lotta per la liberazione e ha messo in guardia contro l'attuale tentazione xenofoba. Ha tuttavia affermato che si trattava di legittime preoccupazioni e ha promesso di rafforzare i controlli. Alla luce dell'aumento degli attacchi contro gli stranieri negli ultimi giorni, il Ministero della Polizia ha inoltre avvertito in una dichiarazione che nessun individuo o gruppo ha diritto di farsi giustizia da sé, a prescindere dalle proprie rimostranze e frustrazioni. Il Ghana ha espresso la propria indignazione.

xenofobia. Negli ultimi mesi, diversi gruppi xenofobi hanno illegalmente bloccato l'accesso degli immigrati a scuole e a cliniche. A Johannesburg, l'appartamento di una madre che vive lì con i suoi 12 figli, fuggita dal Kivu, dal Congo orientale nel 2004, è stato saccheggiato, porte e finestre distrutte. Sono previste ulteriori proteste contro i migranti, soprattutto a Johannesburg e Pretoria, e gli oltre 3 milioni di stranieri che vivono in Sudafrica sperano che ci sia una risposta più decisa da parte delle autorità. Fra i promotori di queste manifestazioni razziste c'è l'organizzazione nazionalista Operation Dudula, nota appunto per aver bloccato l'accesso agli ospedali ai cittadini stranieri nel novembre 2025, che è stata condannata appunto nel novembre 2025 per queste pratiche dall'alta corte di Johannesburg. E il sentimento anti-immigranti è cresciuto negli ultimi anni. Gli argomenti sono appunto sempre gli stessi, cioè che gli stranieri rubino posti di lavoro, beneficiano ingiustamente dei servizi pubblici. Ramaphosa ha affermato che i cittadini non dovrebbero appunto lasciare che le loro preoccupazioni alimentino pregiudizi e odio verso i fratelli sudafricani. Questo l'ha detto pronunciando il discorso il giorno della libertà, che commemora le prime elezioni democratiche del paese del 1994. E ha detto anche che i sudafricani sono un popolo che vive secondo il valore dell'Ubuntu, in riferimento alla filosofia etica di diverse culture africane centrata sull'interconnessione e sulla benevolenza verso il prossimo. E poi naturalmente ha ricordato, come dicevamo prima, il debito nei confronti delle altre nazioni del continente che hanno sostenuto la lotta del Sudafrica contro il sistema razzista dell'apartheid. Secondo i dati ufficiali, il Sudafrica ospita circa 2,4 milioni di migranti, poco meno del 4% della popolazione. La maggior parte proviene da paesi limitrofi come Lesotho, Zimbabwe e Mozambico, che vantano una lunga storia di fornitura di manodopera migrante al loro ricco vicino, fin dai tempi del regime anche dell'apartheid. La xenofobia è da tempo un problema in Sudafrica, talvolta accompagnata da episodi anche brutali, di violenza mortale. La missione diplomatica ghanese ha consigliato ai ghanesi residenti nel paese di dare assoluta priorità alla propria sicurezza personale e quindi di adottare misure precauzionali durante le manifestazioni. Il governo del Ghana incoraggia vivamente i proprietari di attività commerciali a chiudere i propri esercizi. E analogamente, il presidente dell'Unione Nigeriana in Sudafrica ha consigliato ai membri della sua comunità di chiudere i negozi e rimanere a casa e non uscire. Da oltre un decennio la xenofobia nei confronti dei migranti rimane una questione politica, soprattutto considerando che il paese ha uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo. Si avvicina al 33%. Si è distinta nell'ascesa di questi gruppi antimigranti, March e Operation Dudula. Si sono distinti per loro richieste di espulsione dei cittadini stranieri nel paese. A febbraio il re Zulu del Sudafrika, Mizuzulu ka Svelitini, ha usato un termine dispregiativo per gli stranieri e ha dichiarato che dovrebbero andarsene tutti, 11 anni dopo che suo padre aveva esortato i migranti a fare le valigie. Quindi queste affermazioni, questi atteggiamenti arrivano anche da personalità influenti. Ma ci sono organizzazioni che combattono il razzismo, come appunto Kopanang Africa contro la xenofobia, che è una coalizione nazionale di organizzazioni della società civile, attivisti della comunità, gruppi guidati dai migranti, lavoratori e individui che si sono riuniti per combattere la xenofobia, il razzismo e la violenza di genere in Sudafrica. E il Sudafrica sta affrontando profonde crisi sociali, ecologiche ed economiche, invece di affrontare le cause profonde della disoccupazione e dei servizi pubblici in fallimento, i leader politici e le istituzioni statali continuano a spostare la colpa sui migranti, alimentando la divisione e la violenza all'interno della classe operaia. E Kopanang, Africa contro la xenofobia, rifiuta questa narrazione, affermando che la vera crisi sta nella corruzione sistemica, nel fallimento della governance e in un sistema capitalista disumano che dà priorità al profitto rispetto alle persone.
E la violenza da parte dei membri di Marche & Marche e Operation Tudula è stata respinta con decisione anche dal sindacato della South African Federation.

centri unions, segretario generale, Vavi ha espresso il disagio per come la questione dell'immigrazione viene politicizzata. Dice: non sosterremo mai in nessuna circostanza un'agenda xenofoba che mette i poveri contro i poveri, mentre i veri artefici della povertà, della disoccupazione, della disuguaglianza, della criminalità restano impuniti. Sappiamo cosa significa quando le folle si fanno giustizia da sole, è perché loro hanno visto quello che accadeva durante gli scontri, per esempio con Zulu, Xhosa, l'abbiamo già visto, l'umiliazione, il terrore, il rogo delle case, la distruzione delle vite in pieno giorno, mentre lo Stato di diritto crolla. Questa non è giustizia, è una discesa della barbarie. Ci rifiutiamo di celebrare tutto ciò, ci rifiutiamo di stare in silenzio, ci rifiutiamo di normalizzarle. Questo appunto dice Vavi, che è il segretario del South African Federation Trade Unions. E inoltre ha aggiunto anche che il Sudafrica non è stato costruito sull'odio, ma sulla lotta e sulla solidarietà, sulla convinzione che un danno arrecato a uno è un danno arrecato a tutti.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Blu!

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BBC Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

0: Bene, torniamo in diretta. Oggi è una giornata, diciamo, piena di ospiti. Benvenute alla compagna e al compagno che ho davanti, che fanno parte, diciamo, della rete Roma Sada che parte stare, e ne stiamo parlando proprio perché domani ci sarà un'iniziativa importante. Di cui abbiamo già parlato dai microfoni di questa radio, che però domani restituisce in qualche modo a tutta la città, insomma, la mobilitazione, la raccolta delle più di 16.000 firme che sono state consegnate a questo comune. Però a voi la parola, anche per un po' riassumere un po' il percorso, cosa avete incontrato durante questo percorso e che cosa vi aspettate ovviamente oggi, anzi domani.
1: Buonasera. Noi facciamo parte di Roma Sa da che parte stare, e volevo fare una piccola storia di questa particolare esperienza e dell'obiettivo che si è data e il percorso che stiamo, diciamo, intraprendendo. Roma Sa da che parte stare nasce, diciamo, sulla spinta e sulla consapevolezza che dopo 2 anni di genocidio fosse necessario passare dalla denuncia di quello che stava avvenendo, cioè del genocidio in Palestina, a una forma più concreta di assedio al sionismo. Quello che noi abbiamo pensato è: viviamo in questa città, questo comune non si è mai politicamente esposto rispetto alla Palestina, ha sempre taciuto, e non soltanto andando, diciamo, come dire, ad approfondire le relazioni che Roma Capitale ha attraverso le sue partecipate, abbiamo scoperto che in realtà tanti legami esistono tra il comune e aziende israeliane, quindi interessi sionisti. In un percorso di dibattito che è nato, diciamo, da un appuntamento pubblico all'inizio dell'autunno, dopo le grandi mobilitazioni che abbiamo visto sulla Palestina, dallo sciopero generale alla manifestazione nazionale, che ha visto centinaia di migliaia di persone, 1 milione, non so quanti, ma una consapevolezza diffusa attraversare questa città e non solo questa città. Ci siamo incontrati, diciamo, in un appuntamento pubblico a Villa Mirafiori, abbiamo incominciato a ragionare su che cosa potessimo fare noi concretamente dentro questa città. Devo dire che la risposta a questa chiamata generale è stata veramente trasversale, plurale, e in questo dibattito abbiamo cominciato a mettere in campo le ipotesi fino a che abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto affrontare il percorso di una delibera di iniziativa popolare che chiedeva al Comune di Roma Capitale di interrompere ogni relazione di natura culturale, accademica, economica con lo Stato di Israele responsabile del genocidio. Abbiamo, come
0: d'altra parte, è già avvenuta anche in altre enti locali, realtà, regioni,
1: esatto,
0: comuni italiani, insomma.
1: La cosa più conosciuta è l'interruzione dei rapporti con Teva da parte di parecchie amministrazioni locali che hanno, come dire, invitato e deliberato a non vendere più farmaci Teva nelle farmacie comunali. E ci sono stati parecchi comuni, adesso non ho la lista ma sono veramente tanti, anche amministrazioni regionali che in un tono più politico, insomma, hanno messo il dito sull'interruzione dei rapporti con lo Stato di Israele e con aziende israeliane. E nasce quindi questo percorso, parte questa delibera dalla stesura, è stato un dibattito anche, diciamo, molto, molto ampio, molto cavilloso, perché comunque dovevamo interfacciarci con una istituzione senza, diciamo, sacrificare nulla alla nostra anima di attivisti solidali con la Palestina e con la nostra solidarietà incondizionata con il popolo palestinese. E abbiamo iniziato, depositate le firme, iniziate la raccolta delle firme.
0: E facendo un po' di storia, le firme sono state depositate un mesetto fa?
1: No. Allora, dunque, alla fine di gennaio, mi pare il 21 di gennaio esattamente, il 20 di gennaio, sì esatto, noi siamo ufficialmente, abbiamo depositato la nostra delibera presso l'ufficio elettorale del comune di Roma Capitale ed è partita la raccolta firme. Avevamo 3 mesi di tempo per raccogliere 5.000 firme ed è partita immediatamente l'esperienza dei banchetti, e che è stata una bella esperienza perché noi siamo, diciamo, stati in tanti quartieri, purtroppo non tutti, in tanti quartieri di Roma, soprattutto periferici, davanti ai mercati, all'uscita delle metro, davanti alle scuole, di fronte ai supermercati, nelle piazze. E devo dire che in questi 3 mesi, se mai ne avessimo avuto bisogno di questa conferma, abbiamo registrato una solidarietà ampissima e trasversale con la Palestina e una profonda ostilità nei confronti dello Stato di Israele e della sua azione genocida. Tant'è vero che tante volte arrivavano, noi cercavamo di spiegare con il nostro volantino qual era l'obiettivo della delibera e dicevano no, se è per il popolo palestinese, se è per fermare le relazioni con lo Stato di Israele, io firmo, senza, come dire, neanche volersi soffermare molto sulle spiegazioni, tanto era la spinta e l'indignazione che usciva fuori.
0: La stessa cosa veniva anche dentro l'università?
2: Sì, assolutamente, nelle università diciamo si è mantenuto un clima attivo rispetto alla questione palestinese. Diciamo che le università sono state attraversate in maniera profonda dalle mobilitazioni per la Palestina, ci sono stati svariati momenti di mobilitazione nazionale e generale in cui si sono messe le tende, ma non solo, dopo, diciamo, forse decenni che non si faceva, le università sono state picchettate durante gli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre, facendo rimanere l'università sostanzialmente chiusa. Quindi sicuramente quel tipo di mobilitazione è rimasto anche impresso all'interno del tessuto universitario, e sicuramente, diciamo, l'ostilità, l'antipatia verso Israele è radicato e diffuso in larghe fette della società italiana, ma in particolare nell'università. E credo che in qualche modo quello che ha detto la compagna sia assolutamente giusto, e credo che in qualche modo gli ultimi 2 mesi ci dimostrano che Israele è tuttora, e forse anche più di prima, un nemico non solo del popolo palestinese o dei popoli dell'Asia occidentale, ma è un nemico pericoloso per l'intera umanità e per l'intero mondo. Abbiamo visto l'aggressione all'Iran, vediamo la colonizzazione del sud del Libano, vediamo che a Gaza, in Cisgiordania, i palestinesi continuano a morire, e Israele, insomma, mostra pienamente al mondo intero che l'unica cosa che rappresenta è il disprezzo totale per la vita e per l'umanità. Quindi, a partire da questa considerazione, credo che sia importante anche nel nostro paese provare a rilanciare quel percorso di mobilitazione, di partecipazione, che chiede sostanzialmente che il nostro governo, il nostro Stato, le nostre istituzioni non siano complici, non siano supine rispetto allo Stato di Israele. Quindi penso che sia da valorizzare in qualche modo il fatto di portare avanti questa rivendicazione su vari livelli, nelle università sicuramente, nei territori rispetto, insomma, alla giunta comunale, a livello nazionale rispetto al governo, a livello sovranazionale rispetto all'Unione Europea. Sappiamo che in questo momento difendere Israele è sempre più difficile, per cui vediamo bandiere palestinesi che vengono appese ai palazzi istituzionali, vediamo anche lo stesso governo Meloni che fa una finta sospensione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, ma sappiamo anche che in verità la radice, la struttura della complicità e dei rapporti con lo Stato di Israele non sono mai stati interrotti, e io credo che noi abbiamo in qualche modo l'opportunità e il dovere di andare invece a battere il ferro con la giunta, battere il ferro con il governo, dicendo che non basta sventolare una bandiera palestinese per due giorni quando poi si regalano patrimoni pubblici alla stessa comunità ebraica al cui interno stanno nascendo, creando delle bande paramilitari che sono le stesse che vanno a sparare i militanti dell'ANPI, che vanno a attaccare con le bombe carta i centri sociali, che vanno a vandalizzare le aule autogestite degli studenti. Questo è un fatto pericoloso, insomma, che il Comune di Roma dia una legittimità tale a questo tema. Vogliamo sicuramente risposte anche da questa giunta, non più a parole ma con i fatti.
0: E quindi domani, veniamo all'appuntamento di domani, ecco, abbiamo fatto un pochino il percorso, no, di come siamo arrivati,
1: sì,
0: a queste 16.000 firme.
1: Diciamo soltanto ricordare, come in parte l'ha fatto anche il compagno adesso, volevo soltanto ricordare gli aspetti particolari della delibera, perché l'interruzione, il diktat è l'interruzione dei rapporti con lo Stato di Israele. E Roma ne ha parecchi, ecco, forse questo non si sa, però noi rimarchiamo la questione della vendita dei farmaci Teva nelle farmacie comunali afferenti alla Pharmacap
0: di Mekarot,
1: che ha questo accordo secretato, noi non conosciamo. Non si conosce, non è dato saperlo che tipo di accordo ha Acea con Megorot. Megorot ha una responsabilità enorme sul furto dell'acqua ai palestinesi, sull'assetamento della popolazione palestinese, soprattutto in Cisgiordania. Ma come diceva il compagno prima, la cosa vergognosa della regalia che il Comune di Roma fa alla comunità ebraica in dispregio di tutte le forme e le regole dell'assegnazione degli stabili, cioè l'assegnazione del complesso di Sant'Ambrogio per 50 anni a titolo gratuito alla comunità ebraica per aprire la propria scuola, che già ha una sede a Roma, è un'esposizione pesante del Comune di Roma Capitale verso la comunità ebraica. Cioè, noi conosciamo tutta la questione, la conosciamo attraverso i centri sociali, la conosciamo attraverso le case, conosciamo quanto è difficile oggi e quant'è cavilloso acquisire uno spazio pubblico. Bisogna partecipare a bandi. In realtà la comunità
0: vengono tolti dopo un tot, ti chiedono degli
1: affitti altissimi, e lì c'è per 50 anni a titolo gratuito, insomma infatti c'è un esposto, da questo punto di vista è anche un ricorso al TAR che varie associazioni stanno portando avanti. Come abbiamo scoperto strada facendo, ci siano delle implicazioni anche nella cosiddetta riqualificazione dell'area dei mercati generali, dove sono implicate aziende israeliane, aziende finanziarie israeliane, insomma in realtà gli interessi sionisti su questa città sono molteplici e ramificati. E volevo aprire una piccola parentesi, noi stiamo cercando di replicare questa esperienza che abbiamo da poco concluso dal punto di vista della raccolta delle firme. Adesso parleremo della fase che invece si apre in questo momento, e invece parlando con dei compagni di Milano che hanno anche loro intrapreso un percorso analogo, hanno cominciato a depositare le firme, hanno un iter diverso da quello che il Comune di Roma chiede per le delibere di iniziativa popolare. In realtà abbiamo scoperto che per esempio a Milano c'è una pressione molto molto più forte e molto più ramificata. Poi se ce ne sarà occasione metteremo un focus particolare su questi aspetti, perché la mission è sicuramente, la parola d'ordine è interrompere ogni relazione con Israele e, come dice Francesca Albanese, assediare, rompere l'economia del genocidio, fermare l'economia del genocidio. E questo è un passaggio fondamentale che va fatto rispetto alla battaglia che stiamo.
0: Che è il minimo che possiamo fare in questo caso.
1: Esatto, che dobbiamo rendere praticabile, e che speriamo che oltre Roma, Milano, stiamo cercando di capire se altre realtà legate ai comuni per il momento grossi d'Italia si possano aggregare. Dunque, noi abbiamo depositato, chiuso la raccolta delle firme, ne abbiamo raccolte circa 16.000. Una cosa devo dire, ci ha stupiti la solerzia, l'attenzione che i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Roma hanno avuto nei confronti di questa raccolta firme. Noi portavamo questi faldoni, 1.000-1.500 firme a settimana, che loro devono certificare mettendo a fianco c'è tutto un iter, no? Il numero del certificato elettorale, no? E devo dire che sono stati bravissimi, puntuali, cosa che a me ha stupito conoscendo quanto siano ferraginosi gli uffici del Comune di Roma. E ho pensato che questo sia l'effetto della Palestina, ho pensato che come lavoratori e lavoratrici in qualche modo abbiano contribuito alla riuscita di questa cosa. Chiudo la parentesi
0: e vediamo se vuoi aggiungere delle cose.
2: Io credo sicuramente che mi viene in mente una frase che disse un sindacalista durante le mobilitazioni di ottobre: noi volevamo salvare la Palestina, ma è la Palestina che ha salvato noi. Io credo che sia vero in qualche modo che la questione palestinese è stata uno spartiacque che in qualche modo ci ha permesso non solo di metterci insieme, di attivarci, di partecipare, di mobilitarci, ma anche di aprire gli occhi su tutta un'altra serie di questioni. E credo che l'accoglienza diffusa che si è registrata con questa campagna Roma sa da che parte stare sia un'indicazione importante per Roma, per la città, ma anche a livello nazionale. E credo che quindi in qualche modo a maggior ragione le giunte cittadine, le regioni, lo stesso governo devono in qualche modo temere questa spinta, perché è chiaro che l'ipocrisia, le mezze parole, la retorica, il dire una cosa e farne un'altra in questo momento non stanno più tenendo. La Palestina è viva nei cuori delle persone, è una questione ancora aperta, e quindi credo che
0: anzi è un conflitto, una guerra che si sta allargando, no? Certo. Nel tutta l'area dell'Asia occidentale,
2: Certo.
0: Una volta lo chiamavamo Medio Oriente, adesso uso sempre il doppio nome per far capire che piano piano dobbiamo riuscire a decolonizzare anche i nostri linguaggi. Però vediamo quello che hanno fatto in questi giorni, anche ieri nel Libano, gli ulteriori ordini di evacuazione. Niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto sta succedendo sia a Gaza che in Cisgiordania, no? Purtroppo. E quindi una necessità grossa di mobilitazione, di rimettere in piedi, pure non so se condividete, però i tanti pezzi, no? di mobilitazione, di solidarietà, che a volte siamo un po' abituati a parcellizzare, no? C'è una solidarietà con la flottiglia o con le flottiglie, perché sono tante anche lì le denominazioni, le barche che si stanno muovendo da varie parti, non solo d'Italia ma d'Europa, anche con partecipazioni non europee. ci sono tante mobilitazioni anche del BDS, no? In questi giorni c'è tutto richiamo al Giro d'Italia, a mobilitazioni continue che, devo dire, magari gli altri anni hanno avuto anche delle visibilità maggiori, no? Rispetto ai nostri mezzi di informazione, però lo ricordiamo, il 31 arrivano qua, quindi sempre qualcuno non ce lo sta raccontando di che cosa avviene e nelle altre parti del Giro d'Italia. Cercheremo di dare informazioni, anzi insomma, sono tante le mobilitazioni, il problema è metterle un po' tutte insieme per far sì che siano poi, nonostante le diversità, un unico punto di vista, credo, no?
1: Sì, Roma sa da che parte stare, ha cercato e voluto un percorso di questo tipo, nel senso che non ha chiesto patenti o identità, ha chiesto di confrontarsi su, praticamente su un terreno che noi ritenevamo fondamentale, e ha funzionato. Questo è per noi un grande risultato. Roma sa da che parte stare è veramente una pluralità di realtà e di linguaggi che altrimenti non si sarebbero incontrati, o comunque non avrebbero, diciamo, almeno camminato insieme in pezzi organizzati, perché l'organizzazione, diciamo, di tutta questa storia è stata anche impegnativa e ognuno ha fatto un pezzo, ed è stata, diciamo, è tuttora un'esperienza estremamente ricca, e speriamo che si possa, come dire, replicare, andare avanti, e che sia anche, ad esempio, a tutta la solidarietà per la Palestina, diciamo, ad andare a volte anche oltre i diversi punti di vista che noi possiamo avere. Però l'obiettivo deve comunque rimanere quello di costruire una realtà forte che sa mettere sul piatto politico non solo una questione, diciamo, di solidarietà, ma una come dire, un punto politico chiaro rispetto a, poi a quello che diceva il compagno sul, infatti adesso per noi si apre il confronto con l'Assemblea Capitolina, e sappiamo quanto questo sia spinoso. Ed è, diciamo, noi saremo, cominciamo, abbiamo già iniziato, ma domani sarà una giornata per noi importante, perché cominceremo a chiedere conto all'Assemblea Capitolina, intanto che discuta questa delibera e non la metta nel cassetto, che si esponga, che dica da che parte vuole stare, se vuole continuare ad essere silente rispetto a un genocidio, o come dire, risponde a quelle decine di migliaia di cittadini che hanno voluto che il Comune di Roma intraprendesse questo, diciamo, un percorso.
0: Un attimo, c'è una telefonata, proviamo a prenderla. Aspetta, attacca. Ci senti?
3: Ci senti? Sento, a te ti sento, sì.
0: Bene, sei in diretta, eh?
3: Allora sono in diretta. Allora, ciao a tutte e a tutti. Io sono Francesca, del Comitato di Solidarietà con la Palestina, il terzo, e del Comitato Roma sa da che parte stai. Allora, sto in una situazione un po' incasinata, spero che mi sentiate bene.
0: Sì, si sente un po' di rumori di fondo, però si sente.
3: Ho sentito la trasmissione fino adesso, e volevo, quello che ha detto Daniela, ovviamente, ma anche il compagno. Allora, quello su cui io volevo mettere l'accento è che il percorso di Roma sa da che parte stai, che è partito con una famosa assemblea a Villa Mirafiori a novembre del 2025, in un momento particolare in cui le manifestazioni di settembre e di ottobre milioni di persone in piazza non c'erano più, ma c'era un momento, come dire, di riflusso totale. Noi ci siamo posti il problema no, di come in qualche modo continuare ad agire per la Palestina e con la Palestina, e quindi siamo partiti. Poi dall'assemblea è uscita l'idea della delibera. La cosa importante è che abbiamo messo insieme tutti noi, che ci siamo messi insieme, realtà, sensibilità, movimenti, partiti diversi, che spesso avevano poco fra di loro, ma che non solo hanno scelto un obiettivo sul quale operare, le firme, la delibera, tutte le cose di cui parlava Daniela, i banchetti, eccetera. Tra l'altro è stato un percorso, quello della raccolta firme, politico e umano, molto importante. Ma non abbiamo venduto nulla di quello che erano le nostre le cose che avevamo sempre detto, che quello della Palestina sin dall'inizio, sin dal 2023, era un genocidio, che insomma, bisognava in qualche modo che la resistenza, e qualsiasi tipo di resistenza, andava affiancata. E quindi, voglio dire, poi abbiamo trovato in queste realtà diverse, molto diverse tra di loro, un filo comune con cui abbiamo parlato. A volte ci siamo anche, come dire, scontrati su alcuni argomenti, ma su quali abbiamo trovato questo filo comune ed essenziale. E noi a quella famosissima assemblea della Mirafiori avevamo invitato la città. Quindi quello che diceva la compagna di Onda Rossa sull'importanza poi, no, di mettere insieme tutto, su questo noi siamo assolutamente d'accordo. Non siamo sempre stati, riteniamo, nel quale abbiamo comunque invitato sempre tutti a questo presidio che ci sarà domani 14 dalle ore 15 alle ore 20.
0: Adesso ci arrivavamo anche noi qui in diretta.
3: In Campidoglio, sì, chiudo, dico solo questa cosa, ma ci sarà anche il 15, la mattina dalle ore 10 alle ore 15, perché il 15 è una data importante, è la Nakba, e quindi vogliamo, come dire, ricordare questa data in modo degno. È un percorso, voglio dire, no, questi due presidi sono dei momenti importanti, fondamentali, sui quali invitiamo assolutamente tutti. La delibera è un modo importante per impegnare Roma Capitale, la giunta Gualtieri, perché faccia in modo di dire una parola su questo genocidio. Non ho mai detto nulla, ma è anche un modo per continuare la lotta per la Palestina. Grazie.
0: Grazie a te di questa corrispondenza. Ci rivedremo in piazza.
3: Perfetto, grazie, ciao a tutte e tutti.
0: Bene, insomma, ci ricordavano anche un'altra telefonata, insomma, stanno diventando un po' tante le chiamate. Che volevano sapere bene gli appuntamenti. La compagna l'ha appena dati per telefono.
1: Però sì, li ripetiamo.
0: Un po' di calma per arrivare fino, più chiarezza, in maniera tale chi ascolta la radio.
1: Sì, li ripetiamo. Domani saremo, diciamo, dalle 3 fino alle 10 di sera alla piazza del Campidoglio, dove abbiamo articolato una piazza, diciamo, variegata, sicuramente con un connotato politico, l'abbiamo detto chiaro, ma ci saranno anche musica e interventi artistici. E il giorno dopo, lo diceva la compagna prima, è il giorno della Nakba, quindi noi abbiamo voluto essere comunque presenti in Campidoglio anche lì la mattina, e dalle 10 alle 3. Esatto, e sabato saremo comunque alla manifestazione, come Roma sa da che parte stare.
0: Che sempre alle ore 15, se non erro, parte da Termini, no? Da,
1: sì,
0: Piazza Gaza.
1: Esatto.
0: E poi non so se sapete già dove si conclude, perché ce lo stavano chiedendo prima, non lo sappiamo, però parte da Piazza Gaza alle ore 15.
1: Mi pare San Giovanni.
0: Pure a me mi sembrava San Giovanni, però non ne sono sicurissimo. Non so se vuoi aggiungere certo delle cose.
2: Volevo aggiungere solo anche il 18, che ci sarà lo sciopero generale, non è ancora uscita l'appuntamento della manifestazione, però insomma teniamo anche in considerazione che il 18 sarà una nuova data di mobilitazione, e credo che in qualche modo 14, 15, 16 e 18, per quanto diciamo quattro appuntamenti diversi, siano parte dello stesso percorso, siano parte della stessa convergenza su un minimo comune denominatore che, come diceva la compagna, secondo me è rompere tutti i rapporti con Israele.
0: Certo, teniamo presente che la manifestazione nazionale per la Palestina, giusto per chi ascolta questa radio, sarà a Milano, ma che si stanno moltiplicando le iniziative per sabato 16, alcune addirittura anche il 15, altre realtà più piccole, ho visto, danno presidi, momenti di piazza, e c'è anche un'altra chiamata per lo sciopero generale che viene dalle organizzazioni palestinesi, che è il 29, mi sembra.
1: Sì.
0: Quindi è, come dire, un'attenzione forte in questi momenti, credo che ce ne sia bisogno, perché mentre si moltiplicano non solo per la Nakba, si stanno costruendo sul territorio le possibilità non solo di allargare il tipo di genocidio, ma di renderlo, no, con la pena di morte che è appena passata, sì, l'ultima trovata del governo Netanyahu di fare i processi in diretta, quindi colpire le uccisioni in diretta. Siamo tornati, non so, forse neanche al tempo del Medioevo, perché lì toccava stare nelle piazze e qui ormai ce l'hai online la barbarie, per non parlare di tutte le altre annessioni di territorio che stanno facendo in tutta l'area della Cisgiordania, di Gaza, del Libano, della Siria, e non oserei insomma dire altro. Non so se volete aggiungere qualcosa.
1: Sì, quello che ha già detto il compagno prima: la grande Israele non è solo un fiume di sangue per quelle popolazioni, ma è un pericolo veramente per il mondo, perché diciamo è la punta di diamante di un nuovo riassetto imperialistico al quale non dobbiamo né abituarci e né rimanere in silenzio, diciamo, e questo è un imperativo, sì. Vi aspettiamo in piazza.
0: Bene, allora l'appuntamento è per domani alle ore 15 a Piazza del Campidoglio, poi avremo modo di riparlarne, di riaffermarci sui temi che abbiamo toccato.
4: Il mondo è un Luna Park, funziona tutto se hai il gettone. La chiami libertà se ti lasciano scegliere la tua prigione. Reggo il caldo ma non la pressione, reggo l'alcol ma non le persone. Ho parlato di...

0: 7.9 di Onda Rossa, quando mancano 20 minuti per le 12 per il mezzogiorno di questo giovedì 14 maggio. E finalmente ci siamo riusciti, dicevo, non è facile, no? Quando le persone sono in alto mare per portare avanti una missione umanitaria, politica, che ha a che fare con andare verso le coste e le acque e la terra di Gaza, no? Occupata dalla entità sionista di Israele. Nonostante ciò siamo riusciti a stabilire una comunicazione telefonica con Alessandro Mantovani, parte della Global Sumud Flotilla. Alessandro, ci sei dall'altra parte, mi senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Allora, per quello che so, per quello che mi hai detto, sapevo, siete nelle acque turche, cioè tra qualche ora dovreste salpare di nuovo, vero?
1: Sì, adesso dovremmo partire a brevissimo. Era fissata alle 13, che sono le 12 in Italia, la partenza. Adesso qualche ora in più io credo che ci vorrà. Le barche sono tante, sarà una partenza lenta, come sono sempre queste cose. Sono 54 barche, meno di quelle che sarebbero se 22 non fossero state abbordate a ovest di Creta la notte tra il 29 e il 30 aprile, ma più delle 42 che sono state invece fermate ai limiti delle acque territoriali della striscia di Gaza il 1 ottobre scorso nella prima grande Global Sumud Flottiglia. Andremo, a quanto hanno deciso i capitani, dritti per sud-est verso Gaza. Naturalmente nessuno sa che cosa aspettarsi. È possibile anche che l'intercettazione avvenga molto presto, cioè a una distanza considerevole da Gaza. Ora, in teoria la navigazione da fare è poco più di 400 miglia, vuol dire 4 giorni di navigazione almeno alla velocità a cui vanno le barche a vela. Naturalmente può succedere anche tutto molto prima. Diciamo che se sono stati capaci di arrivare al centro del Mediterraneo è probabile che verranno un po' più avanti anche in questo caso.
0: Certo, sì, da parte dall'entità sionista non è che uno si stupisce di ciò che può succedere, perché sono veramente disposti a tutto. Cioè, chiedo una questione, chiamiamola tecnica, le condizioni climatologiche, perché questo è pure importante. Rispetto all'Israele sappiamo che non si sa cosa uno si può aspettare, ma almeno per sapere come sarà questo tragitto che tu dicevi di 400.000, cosa si aspetta di fronte alla questione climatologica, che è molto importante, considerando, come dicevi, ovviamente l'imbarcazione a vela.
1: Beh, diciamo che non siamo fortunatissimi dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. C'è vento abbastanza forte, c'è vento dai quadranti occidentali, che quindi dovremmo avere al traverso, vento che farà onda che sarà fastidiosa, perché l'onda al traverso ovviamente è fastidiosa, quindi ci sarà anche chi sta male a bordo, questo è abbastanza inevitabile. Per il resto adesso Israele può fare tutto. Israele ha superato un'altra linea rossa con l'intercettazione a ovest di Creta, ma Israele ha anche il problema che non esiste se non è sostenuto dall'Occidente, e non può fare proprio tutto, perché se pensasse di ucciderci tutti l'avrebbe già fatto. Quindi questa è una missione che si svolge su questo filo qui. Naturalmente qui c'era gente sul molo, che dovendo andare chi su una barca e chi su un'altra si salutavano dicendo ci vediamo in prigione, un po' scherzando e un po' no. Questa è una delle possibilità che ci sono, naturalmente fermo restando che l'obiettivo di tutti è quello di arrivare a Gaza, che la missione è una missione umanitaria che porta aiuti, ma è una missione politica che serve a rompere l'assedio, almeno sul piano simbolico, l'assedio a Gaza, che serve a rompere, e parlo per il nostro e per altri paesi occidentali, il silenzio che c'è su Gaza da quando questo cessare il fuoco ha ridotto notevolmente i morti ammazzati, ma non ha risolto uno solo dei seri problemi umanitari che ci sono a Gaza, al di là ovviamente di quelli al di là di quelli politici. Quindi la missione ha questo scopo qui, è una missione che ha cambiato anche colore guardando la maggior parte delle facce che abbiamo imbarcato adesso. Sono in netta prevalenza le persone dal sud del mondo, dall'Asia, dall'Africa, dal Sud America, rispetto ai bianchi europei o occidentali. È una missione che è organizzata, la Global Sum Flotilla è ormai un'organizzazione mondiale che non è mai esistita una cosa del genere, che ha deciso, anche annunciato nei giorni scorsi, di volersi costituire in movimento mondiale e con un congresso che eleggerà degli organismi dirigenti, che invece adesso sono stati formati dalle varie componenti che si sono messe insieme l'anno scorso per fare la prima grossa missione marittima verso Gaza. Insomma, è un percorso, un processo politico io credo molto interessante. Ovviamente c'è preoccupazione, ma io non penso proprio che Israele possa fare tutto quello che vuole.
0: Appunto, quindi nonostante la preoccupazione e nonostante, ripetiamo, non si sa cosa si può aspettare dall'Israele, diciamo la morale si tiene alta, si scherza, no? Si potrebbe aspettare il peggio, però dico la morale e la consapevolezza politica, come dici, soprattutto per questo che racconti, del fatto, la voglia e la decisione di organizzarsi sempre di forma migliore, di rendere questa flottiglia un movimento veramente globale. Quindi in quel senso, anche se uno si può aspettare il peggio o non si sa veramente cosa potrebbe essere il peggio da parte di Israele, la morale si tiene alta con la consapevolezza di ovviamente fare la cosa giusta.
1: Sì, qui l'altro ieri hanno fatto un'assemblea molto bella su una spiaggia privata che è stata messa a disposizione dalla delegazione turca, che naturalmente è molto forte e con tutte le contraddizioni dei rapporti che una parte di questo comitato turco della flottiglia ha con le istituzioni del loro paese. E questa assemblea era un'assemblea anche con delle discussioni anche pesanti e drammatiche su quello che ci si può aspettare, la valutazione dei rischi, le scelte relative alla navigazione, però si è svolta in un clima positivo, non voglio dire festoso, che forse sarebbe troppo, però in un clima buono, non c'era la pesantezza che tu potresti associare ai rischi che comunque si discutevano lì. Ed è stata un'assemblea molto leale, diciamo così, perché questa organizzazione io l'ho visto più volte anche nella scorsa missione, pronta anche a prendersi le sue responsabilità quando le cose non vanno come dovrebbero andare. C'è stato un sincero riconoscimento del sostegno non abbastanza tempestivo che è stato dato agli attivisti che erano stati sequestrati durante gli abbordaggi della notte tra il 29 aprile e il 30 aprile. Quell'abbordaggio non era atteso, non era preparato, e le persone che sono state poi sbarcate a Creta dalla marina greca, a cui erano state consegnate dagli israeliani, erano senza telefoni, erano senza vestiti, erano senza bagagli, cioè ed era necessario ed è stato necessario in pochissimo tempo approntare tutta una serie di rimedi per questa situazione qui, oltretutto dall'altra parte di Creta. Creta è un'isola molto grande rispetto a dove stavano le barche, diciamo così, superstiti, cioè quelle che non erano state intercettate. Io ho visto i responsabili dell'organizzazione chiedere apertamente scusa, chiedere scusa anche per le situazioni in cui le informazioni non sono state sempre condivise tutte. Insomma, ripeto, io credo che il processo politico sia molto interessante.
0: Io devo dire che rincuora e credo che sia molto positivo anche conoscere questo aspetto della flottiglia, cioè voglio dire, nonostante le difficoltà ovviamente e la serietà della situazione, ci racconti, come dici te, non si tratta di una questione di festa, però sì con la consapevolezza, questo riesci credo io a trasmettere, e trovarsi d'accordo, no? E trovarsi d'accordo su cosa si sta facendo là, e sapendo che ci sono delle difficoltà da affrontare, e vedo che la Global Summit Flottiglia sta creando le forme sempre migliori per affrontare queste difficoltà. Questo veramente, in quanto a un movimento che sta tendendo o pretendendo di essere globale, è una cosa super positiva, credo io, soprattutto per affrontare una missione, ripeto, dove ci si può pensare anche che senza voler esagerare si può rischiare la vita, perché ripeto, dall'altra parte c'è un'entità che abbiamo visto cosa è disposta a fare, e quindi complimenti, buono sapere questo, come vi state confrontando, come è il processo assembleario ovviamente per capire come si porta avanti questo. Non so se c'è qualcosa da aggiungere che forse tu consideri sì, importante da sapere.
1: Sì, c'è una cosa importante da aggiungere. Io ho visto, mi sono arrivati un elenco di manifestazioni che ci sono in Italia, non so, altrettanto in questi giorni, anche l'anniversario della Nakba, cioè della cacciata dei palestinesi dai loro villaggi nel 1948. La missione non è fatta soltanto di chi sta in mare, questa è una missione che funziona se c'è attenzione e mobilitazione anche da terra, altrimenti le barche in mare non fanno da sole, non fanno granché. E quindi l'invito a tutti è a tenere gli occhi su Gaza naturalmente, ma anche sulla flottiglia, perché insomma entriamo nel tratto di navigazione più pericoloso, dopo aver scoperto che erano pericolosi anche altri.
0: Certo, sì, infatti per questo dicevo che veramente credo molto importante sapere queste cose che ci hai raccontato, per anche chi fa parte della flottiglia qua, no? In terra, nel continente, nei paesi, nella terraferma, essendo un supporto importantissimo, perché di quello si tratta senza dubbio. Alessandro, io come sempre ti ringrazio la disponibilità, nonostante le difficoltà tecniche, ovviamente logistiche, perché voi vi trovate a fare una cosa importantissima, faticosa e non facile per niente, quindi grazie di nuovo la disponibilità, sai che i microfoni di Radio Onda Rossa restano sempre aperti e saremo sicuramente ancora in contatto.
1: Un caro saluto, grazie a voi, un caro saluto, un abbraccio alle ascoltatrici e agli

0: anime di Dio.
1: Radio Onda Rosa, you done no scene.

0: E ora sì che abbiamo passato di 3 minuti il mezzogiorno di questo giovedì 14 maggio, si torna in diretta sui microfoni di Radio Onda Rossa per parlare di una cosa che abbiamo anticipato all'inizio di questo spazio redazionale e che ha a che fare con il trasporto pubblico di Roma e la vita di tante comunità di Roma, dico di tanti quartieri, perché per chi non vive a Roma, ve lo ricordo, ve lo dico un'altra volta o lo ascoltate per prima volta, diciamo è chiuso per ora e così resterà, sembra, il trenino giallo, no? Quello che collegava Termini con Centocelle. C'è stato un incidente, poi c'è stata una decisione politica di dire: sai che i soldi che ci sono da mettere per risistemare e recuperare il funzionamento, il normale, il corretto funzionamento di questo trenino, non li mettiamo perché non ne vale la pena. Nel frattempo o nel mezzo restano le comunità senza un mezzo di trasporto importantissimo, una città dove non è che giova dei mezzi di trasporto che funzionano bene, di una rete, dico, dei mezzi di trasporto che funzionano così bene. Quindi ci sarà una manifestazione oggi, giovedì, e noi per parlare di questa manifestazione, un po' della situazione e di ciò che ha comportato la chiusura del trenino giallo, siamo in comunicazione telefonica con Giuseppe dell'associazione 30 Formiche. Giuseppe, ci sei dall'altra parte, vero?
1: Sì, ci sono. Ciao, ciao.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità. Un po' vorrei chiederti, prima di metterci proprio nell'argomento della manifestazione, no? Giustamente il parlare o raccontarci, come dicevo io, per chi non ci ascolta da Roma, l'importanza di questo trenino, del trenino giallo, e questa cosa che dicevo io, si parte da un incidente, poi c'è una decisione politica, nel mezzo si lascia veramente a un quadrante, buona parte di un quadrante intero della città di Roma, senza una forma di collegamento che era fondamentale.
1: Sì, esattamente.

0: Sì, la cosa che fa più indignare è proprio aver sottovalutato l'importanza di questo mezzo. È un trenino che gira su quella, sulla via Casilina praticamente da 100 anni ed è stato sempre un punto di riferimento per tutto il quadrante est, partendo da Pigneto, Torpignattara, Centocelle, ed era un mezzo che avvicinava le periferie al centro semplicemente, in maniera abbastanza veloce, passava di frequente ed è rappresentato per tantissime persone, questo probabilmente la politica non lo sa, ha rappresentato per tantissime persone un'opportunità anche lavorativa, cioè vivere a Centocelle, poter lavorare al centro raggiungendolo in 10, 15, 20 minuti anche, però con un'affidabilità che i mezzi romani solitamente non garantiscono, era comunque un'opportunità. Se noi vediamo la mappa di Roma, vediamo che la parte est è quella che si è sviluppata di più verso la periferia e non credo che sia un caso che la parte est si sia sviluppata negli ultimi 100 anni attorno a questo trenino. Quindi l'impatto socio-economico, ma anche culturale, della soppressione sarà devastante, e quello che indigna di più è che per l'appunto questa soppressione è avvenuta con una leggerezza che non comprendiamo fino in fondo. La questione, come è stata raccontata dalla politica, è che il trenino comunque viveva delle problematiche legate all'accessibilità, legate alla sicurezza, e che quindi era stato dichiarato, come dire, mezzo insicuro già da 6 anni, se non sbaglio, e comunque continuava a girare grazie a delle proroghe che l'assessorato e l'ATAC continuavano a mettere in campo, proprio perché appunto non si poteva farne a meno. Adesso a quanto pare c'è stato un incidente e per ripristinare la linea bisogna mettere in campo delle misure di sicurezza che hanno un costo. Quindi, visto e considerato che sì, c'è già un progetto che prevede di sostituire quella linea con un tram che poi allungherà la tratta fino a Tor Vergata, si è pensato bene di sospenderlo finché poi non inizino questi nuovi lavori, poi non finiscono, cioè il terrore di tutte quante gli abitanti di quel quadrante è che saremo senza questo mezzo per quanti anni? 4, 5, 6, non si sa. E le soluzioni alternative messe in campo sono ridicole e non sono figlie di interlocuzioni con i comitati di quartiere, con gli abitanti, cittadini e cittadine. Questo è alquanto, come dire, è per questo che scendiamo in piazza non oggi, domenica.
1: Sì, infatti, hai ragione, stavo rivedendo tutto la domenica, 17 maggio sarà la...
0: Sì. Domenica sì, scendiamo in piazza e facciamo questo corteo che percorre una parte del tragitto del trenino, quindi partiremo da Largo Perestrello, poi a Torpignattara, giriamo verso il centro, faremo tutta la Casilina fino all'isola pedonale del Pigneto e cercando di smuovere un po' di coscienza, almeno quantomeno far comprendere che qualsiasi decisione sulla viabilità di quel quadrante lì deve contemplare un coinvolgimento delle comunità che ci vivono, dei comitati di quartieri, delle associazioni, perché ad oggi è diventato invivibile. Ci sono alle fermate del 105, che dovrebbe in qualche modo sostituire il trenino, si vedono delle scene apocalittiche perché sono sempre strapieni e comunque sono mezzi che vanno su gomma e quindi sono soggetti a limitare la propria tragitto nel traffico in vari punti sulla Casilina. Quindi sicuramente implementare il 105 comunque degli autobus su ruota che fanno quello stesso tragitto del trenino non è una soluzione per il quadrante, soprattutto relativo a Pigneto, Torpignattara e Centocelle, diciamo la parte più vicina alla Casilina.
1: E poi, se non sbaglio, a partire giustamente da uno scambio, diciamo, di lettere pubblico, comunicate pubblici tra i diversi comitati di quartiere, la comunità organizzata e l'assessore alla mobilità, è stato quest'ultimo a alla fine riconoscere che le alternative proposte o le misure alternative per sostituire il trenino non sono sufficienti, non sono abbastanza sufficienti, perché certo, come dici te, il trasporto su gomma ovviamente deve rispettare le logiche del traffico, di altre regole e si creano queste situazioni, quindi nemmeno le proposte o le idee alternative hanno funzionato, ma questo è riconosciuto, ripeto, per quello che ho potuto leggere, da parte dell'assessore alla mobilità.
0: Sì, esattamente, nel senso che la cosa che fa più scandalo è proprio questo, cioè si sopprime un mezzo così importante per centinaia di migliaia di persone, non mi sembra di esagerare, comunque molte migliaia di persone, e non si hanno già in campo delle soluzioni reali, ben studiate, non si è sostituito il mezzo ad oggi, sono 2 mesi, è dal 4 marzo, quindi sono oltre 2 mesi che il trenino è stato soppresso e non sono state ancora messe in campo delle soluzioni decenti, alternative. La cosa peggiore è che proprio ieri è uscito un comunicato in cui ci sono state pensate delle nuove linee, non si è ben capito come e quando, ma continuano a prendere decisioni senza interloquire con la popolazione. Cioè, noi abbiamo intercettato questo disagio come associazione e ci siamo resi conto che è una cosa sentitissima, perché è molto trasversale, la viabilità riguarda tutte e tutti, è una cosa sentitissima, e c'è appunto questa rabbia per non essere ascoltati o per non avere in nessun modo delle interlocuzioni costruttive sul tema con l'assessorato. Quindi abbiamo creato questa rete di cittadini, abitanti, realtà, associazioni, comitati di quartiere, per provare a sederci nei tavoli tecnici dell'assessorato, in modo da con 2 obiettivi principalmente. Il primo è quello appunto di trovare delle soluzioni che siano reali, che possano impattare realmente sul quadrante. Il secondo è quello di monitorare in qualche modo i lavori che prima o poi partiranno, ma che, come sappiamo, a Roma potrebbero avere dei tempi biblici, quindi monitorare i lavori e cercare di attenzionare soprattutto le tempistiche e le decisioni. Una anche su una proposta potrebbe essere quella di ripristinare la linea e intervenire sulla tratta per tratti, cioè nel senso intervenire, non chiudere totalmente tutta la tratta del trenino, ma farlo per zone, per tratti dove si svolgeranno i lavori, insomma. Quindi questa proposta non sappiamo se è stata presa in considerazione, però il nostro obiettivo è quello di farci sentire.
1: Certo. No, poi un'altra cosa che vedo che sempre la stessa storia, sempre lo stesso ritornello qua in Italia, il fatto che nessuno si assume le responsabilità, cioè, perché è l'ennesimo esempio di come l'istituzione, chi sia, assessori alla mobilità, di chi dipende particolarmente quel trenino, cioè fanno tutto per lasciarlo nella situazione alla quale si è arrivata, no? De condizioni che non erano quelle migliori, ma nemmeno per la sicurezza delle persone, e poi si dice, vedete, era così messo, non si può fare niente, cioè allora no, dobbiamo prendere sicurezza delle persone, ma se siete voi, no, viene uno a uno da dire, ma se siete stati voi a permettere questo, di lasciare in queste condizioni il trenino,
0: esatto.
1: Cioè, ora chi si prende la responsabilità? Certo, no, è l'assessore che c'era prima, è l'assessore che c'era prima, è l'assessore che c'era prima, e così

0: persone che probabilmente in quel quadrante non ci sono mai passate, o comunque non si rendono conto di quanto queste decisioni possono impattare sulla vita quotidiana di tante persone. E questo è molto molto frustrante, perché non avendo alcuna responsabilità il disagio ricade sempre solo su di noi, e questo è molto frustrante. Nessuno si prende le proprie responsabilità e niente, c'è un malcontento diffuso che abbiamo intercettato e che vorremmo possa in qualche modo avere dei risvolti costruttivi per migliorare il prima possibile la situazione.
1: Quindi nell'immediato, come dicevamo, il corteo il 17 maggio, questa domenica 17 maggio, ma poi ho capito per quello che ci hai raccontato, lo scopo sarà organizzarsi sempre meglio a livello comunitario, con i comitati, con le organizzazioni, eccetera, per poter essere un attore che sia in grado di interloquire veramente e cercare, no? Questo scambio con le autorità, perché altrimenti non si va da nessuna parte se non si prende in considerazione.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, 7:52, tra poco, pochissimo, inizieremo con la rassegna stampa e con questa mattinata del 15 maggio 2026.

0: Abbiamo già istituito una specie di tavolo tecnico-politico in cui ci sono rappresentanti dei comitati di quartiere coinvolti e alcuni tecnici, ingegneri, esperti di mobilità, e già si sono messi al lavoro per immaginare delle soluzioni alternative. Ecco. Già dalla prossima settimana, appunto, le due cose andranno di pari passo, cioè da una parte cerchiamo di dare visibilità a questo disagio, fare pressioni con mobilitazioni, proteste, eventi che comunque cercano appunto di dare visibilità alla questione, e contemporaneamente questo tavolo cercherà invece di portare all'assessorato delle soluzioni reali e soprattutto attenzionare anche la questione dei lavori, perché comunque adesso c'è la gara non è stata ancora assegnata e, come puoi immaginare, siamo preoccupati tantissimo per le tempistiche. Quindi il tavolo tecnico è già stato istituito e dobbiamo solo cercare di portarlo a un'interlocuzione costante e costruttiva con l'assessorato. Ovviamente noi come comunità colpita diciamo che le risposte vaghe e poco convincenti della politica ci interessano poco. Se fosse per noi, la nostra richiesta sarebbe quella di far partire il trenino domani e fare in modo che qualcuno si prenda le responsabilità delle condizioni del trenino, così come è stato fatto negli ultimi 6 anni. E finché questo non succede, noi continueremo a farci sentire.
1: Quindi un'altra volta ti chiederei di ripeterci l'appuntamento per questa domenica 17.
0: Domenica 17 ci vediamo a Largo Perestrello alle 17 e poi, appena siamo in numero sufficiente, partiremo per il corteo che appunto attraverserà parte della Casilina, quindi da Torpignattara al Pigneto, e nel tragitto ci saranno anche momenti performativi e anche un po' romantici, perché poi il trenino per questo quadrante qui ha anche un valore storico e un valore affettivo non indifferente, su cui stiamo cercando di lavorare anche, cioè stiamo collaborando con l'Ecomuseo Casilino che tiene molto a cuore la questione legata alla memoria storica del trenino e quello che ha rappresentato come elemento identitario di una comunità.
1: Giuseppe, grazie per la disponibilità. Sai che restano aperti i microfoni di Radio Onda Rossa e seguiremo sicuramente questa vicenda, aspettandoci la riapertura, cosa che si può vedere difficile.

0: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, 8 e 3 minuti di venerdì 15 maggio 2026, buongiorno a chi è qui davanti a me.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, a tutti, a tutto.
0: E oggi, insomma, lo ricordiamo subito, ma ne parleremo in più momenti, è la Nakba, diciamo la catastrofe per la popolazione palestinese, insomma, il ricordo 78esimo anniversario della insomma della grande
1: come
0: cacciata di pare 800.000 persone palestinesi dai loro territori, dalle loro case, dalle loro strade, e per impiantare, così come progetto tutto occidentale, lo possiamo dire oggi, lo Stato di Israele in un posto che vuoto non era.
1: Esatto. Per questo, no, continuamente diciamo purtroppo Israele siamo noi, cioè l'abbiamo messo noi lì, rappresenta, ci rappresenta. E, a fare riferimento a questa, la Nakba, dalle prime pagine, per dare un'occhiata veloce a quelle che sono i titoli di oggi, è solo il Manifesto, che nessun altro cita questa giornata.
0: Che mi sembra già piuttosto significativo, per la viene citata invece la giornata di la festa di Gerusalemme, come la chiamano, quello che è avvenuto ieri, ma insomma ne parleremo a lungo, la marcia, diciamo, dell'estrema destra israeliana nella Gerusalemme, nella vecchia Gerusalemme, nei quartieri palestinesi, con la solita ormai, perché che anno che va avanti questa storia, violenza non solo verbale, e la presenza di ministri e tutto questo. Per quanto riguarda la Nakba, ve lo diciamo subito, insomma, domani a Roma si scende in corteo, il corteo, eccolo qua, corteo blocchiamo tutto per la Palestina e per la flottiglia, 78 anni di genocidio, 78 anni di resistenza per il diritto al ritorno. Il sabato 16 maggio, a quella che viene chiamata Piazza Gaza, cioè l'ex piazza dei 500, questa alle ore 15, stop rapporti con Israele, libertà per tutti i prigionieri politici palestinesi, contro guerra e riarmo.

Quindi domani questo corteo romano è contemporaneamente un corteo nazionale a Milano, sempre alle 14.30 a Piazza 24 Maggio a Milano, a Porta Ticinese, con poi il corteo si snoderà per le strade della città lombarda fino a Piazza Duomo, contro la guerra imperialista, fermiamo il genocidio del popolo palestinese. E questo per quanto riguarda appunto domani, chiaramente la Nakba è oggi, tante sono le iniziative, ma essendo che domani è sabato, viene, diciamo, si scende in piazza domani. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, vi ricordiamo il Casa Live, cioè Casale Alba 2, con serate di musica live, che presenta Avocado Collective e musica che arriva direttamente dal Sud America, con il collettivo Avocado e Batata Amarga. Batata Amarga è un progetto che celebra le singolarità contemporanee del Sud America, radici di folklore argentino, candombe uruguayano, jazz rock nacional, la musica cubana di Buenos Aires, con Teo Barbera alla batteria e percussioni, Tommaso Ingallina alle chitarre e Lorenzo Notrica al pianoforte, basso e voce. E quindi questa oggi appunto a Casale Alba 2, ingresso al Parco di Aguzzano da via Gina Mazza, angolo via Paternò di Sessa, alle 20.30 cena sociale, alle 22 si inizia con il concerto. Un altro appuntamento che vi ricordiamo sempre per questa sera invece a Strike, un benefit per persone colpite dalla repressione, Strike apre alle 21.30, alle 22 concerto hip hop con BDC, banda di Cagne, che poi troverete anche il 22 maggio sul palco dell'ex SNIA per la festa di Radio Onda Rossa. La musica continua comunque per tutta la notte, per appunto raccogliere fondi benefit per le persone colpite da repressione. Strike ci dice: lascia la macchina a casa. E intanto, insomma, che stiamo parlando di questo, vi facciamo anche subito ascoltare quello che succede venerdì prossimo sul palco della SNIA per il 49esimo compleanno di Radio Onda Rossa.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Ian Paninaro, Samarcanda, Wall, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: De Luni, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set.

0: Ci siamo quasi a questo 49esimo compleanno. Vi ricordiamo ancora tre appuntamenti per questa domenica, due pranzi, perché domenica 17 maggio dalle 13.30 pranzo vegano a cura della trattoria La Puttanesca alle Cagne Sciolte in via Ostiense 137. Ma tenetevi forte, perché subito dopo il pranzo karaoke analogico anni 90. Sempre domenica, sempre all'ora di pranzo, Parco San Galli, pranzo sociale del Comitato Certosa e rete del corteo per Ciro Principessa, per poi incamminarsi insieme a quella che è l'iniziativa a cui andremo tutte dopo il pranzo che avremo scelto, e cioè il corteo per chiedere che riapra il trenino giallo che collega Termini con Roma Giardinetti, anzi per la verità si fermava a Centocelle già da tempo. Domenica 17 maggio alle 17 largo Perestrello, senza non si può. Rivogliamo il trenino giallo, non è come dire, non è una picca, non è nostalgia, è semplicemente che in alcune zone di Roma Est senza trenino giallo non si sa come raggiungere il centro della città, molto banalmente. Detto tutto questo, vi facciamo ascoltare un ultimo spottino e partiamo con la rassegna stampa. Un ultimo spottino che non è il meno importante, perché vi ricordiamo sempre che questa radio non campa d'aria, ma neanche di pubblicità.
1: Se tu
2: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzione Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
9: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intornare le bolle, mille bolle, blu.
10: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: fare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E di nuovo in voce qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che se avete qualche problema ad ascoltarci in FM dalle vostre radio, sicuramente potrete sentirci meglio in streaming o in DAB. Ancora per qualche tempo vi consigliamo di usare queste due modi per ascoltarci, perché dall'FM probabilmente ci sentirete male.
2: Se c'è un problema di un pezzo del trasmettitore che deve essere sostituito,
1: siamo in attesa che arrivi,
2: e se poi volete aiutare questa radio a pagarlo, c'è il radio abbonamento aperto.
1: Esatto, radio abbonamento, festa in arrivo, e quindi molte possibilità di sottoscrivere per questa radio. Nell'iniziare la rassegna stampa diamo un'occhiata veloce diamo conto velocemente di quali sono le principali notizie che campeggiano su tutti i giornali. Sarebbe stata la visita di Trump in Cina, quella notizia che accomuna tutti i giornali. Se non fosse ieri c'è stato un incidente mortale alle Maldive, in cui sono morti 5 ricercatori italiani, 5 biologi italiani, e questo occupa ovviamente, con foto e titoli grandi, una buona parte dei quotidiani, quantomeno quelli che evidentemente non avevano ancora chiuso quando è successo. Quindi diciamo, visita di Trump in Cina, incidente alle Maldive, e più o meno queste sono notizie. Si discostano, la stampa mette una foto di di Barbara D'Urso, perché ritornano ancora, una foto grande a centro pagina, perché ritornano sulla vicenda della denuncia che ha fatto dopo la causa che ha intentato contro Mediaset. Il Fatto Quotidiano si differenzia perché rimane legato all'inchiesta che loro hanno lanciato sulla vicenda Minetti, e quindi continua su quel filone. Poi vabbè, leggeremo la prima pagina. E il Manifesto, da pagina centrale sicuramente alla foto centrale, alla visita di Trump in Cina, però poi, come dicevamo all'inizio, fa un titolo diciamo importante sulla marcia dei coloni israeliani e della destra israeliana a Gerusalemme, e poi dà conto della ricorrenza della Nakba, che è oggi 78esimo anniversario. Queste in linea generale. Adesso ci andiamo magari a guardare le singole pagine.
2: Volevo citare un paio di pagine, tra i giornali della destra oggi direi che la palma d'oro la vince il Tempo, che mette in prima pagina una cartina dell'Italia con sopra una bandiera cinese, con scritto mani cinesi sull'Italia. Porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il Dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Verrebbe da di buongiorno, ve ne siete accorti adesso,
1: esatto.
2: Ma ormai è andata, insomma, non poi invece l'Unità di oggi titola con "Viva la muerte, gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele". È un'intervista a Stefano Levi della Torre, che è un critico d'arte, un saggista, che comincia dicendo che il ricordo della Brigata Ebraica avrebbe pieno diritto di essere rappresentato il 25 aprile, perché ha partecipato come contro i nazifascisti in Italia, ma quelli che si sono assunti ora la rappresentanza della brigata di allora si sono assunti anche la responsabilità di fare la scorta a chi esibiva bandiere israeliane, ritratti di Netanyahu e di Trump. L'intento era provocare, per poi lamentare che gli tra virgolette ebrei erano stati cacciati dagli antifascisti per antisemitismo. Una vicenda emblematica, quella di Milano, perché racconta la deriva fascista di Israele, un'ossessione per l'innocenza che rifiuta ogni responsabilità e ogni critica, e che oggi si declina in nazionalismo militarista, attacca allo Stato di diritto e agli accordi internazionali, sequestro di persone, discriminazione etnico-razziale, censura, falsificazione, e poi insomma continua con questo lungo elenco fino alla disumanizzazione dell'altro in quanto nemico. E identificato con Israele e con quello che sta facendo, la figura dell'ebreo sembra trasfigurarsi nella figura stessa dei suoi nemici, da oppresso in oppressore, da umano in disumano, da razzizzato in razzista. Ben-Gvir, che festeggia la pena di morte, è il simbolo dell'odierna barbarie. Come i fascisti spagnoli di Franco nel 37, oggi Israele grida viva la muerte. Così sulla prima dell'Unità, che poi l'articolo chiaramente continua all'interno. Per il resto mi sembra insomma che ci possiamo fermare qui e andare a vedere più da vicino le altre rassegne stampa. Se ce n'hai già una, ti lascio la parola.
1: Allora io direi iniziamo a guardarci le prime pagine. Io partirei, parto in mano il Corriere della Sera. Come anticipavamo, mette al centro le cinque foto di questi cinque italiani morti alle Maldive nella giornata di ieri, mi pare. La morte dei cinque subitaliani: si erano immersi alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavù. La tragedia di un tipo, Gi Marini, c'era recuperato solo un corpo. Non sono chiare le cause della tragedia, e quindi al momento diciamo i giornali ovviamente si concentrano poi sulle singole storie di queste singole persone, anche in maniera, come conosciamo, a volte molto morbosa. Altra foto di centropagina, parliamo sempre del Corriere della Sera, appunto la stretta di mano fra Trump con la sua solita faccia, diciamo un atteggiamento della bocca, pare o parla perennemente, però diciamo ha solo quella faccia Trump, e la stretta di mano con Xi Jinping, e il titolo è Trump e Xi tra sorrisi e ultimatum, dalla carne alla tecnologia sul tavolo del vertice affari miliardari, gli USA compreranno 200 Boeing, la Cina due punti, noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon dice intesa su Hormuz. Infatti i principali temi che tutti riportano sono questa questione del, diciamo, dell'avvertimento che la Cina ha dato rispetto all'egemonia su Taiwan, che esplicitamente viene detto può essere uno dei motivi di guerra, quindi non tutto il resto che sta succedendo nel mondo, ma in particolare quello. E, poi diciamo sul lato c'è un io non lo leggo mai, però c'è il caffè di Gramellini, che in questo caso è divertente, prende abbastanza in giro Trump e quello che avrebbe detto di Xi Jinping, che l'avrebbe definito grande amico, mi sembra. Allora il caffè ve lo leggo. Ma dov'è finito il caro vecchio Trump, quello col vezzo di insolentire gli alleati?

0: Alleati con nazionali residenti in Vaticano, al cospetto dell'impassibile Ping, come lo ribattezzò l'immortale Di Maio, che lo chiamò Ping Tse Tung, il Babau si è trasformato in una statuetta di terracotta. Perdersi un tono, stringeva le labbra e reclinava la testa, ma più che un imperatore romano faceva venire in mente uno spaventapasseri. E poi le parole. Dimenticate i toni sprezzanti che riserva europei, giapponesi e canadesi. Davanti a Xi Jinping era tutto un sei un grande leader, per me è un onore essere un tuo amico, avremo un futuro fantastico insieme. Che l'aria di Pechino l'abbia trasformato di colpo in un diplomatico avveduto, un prudente navigatore di correnti democristiane? Mi sentirei di escluderlo, dice Gramellini. Considerato che aveva teso tappeti rossi anche a Putin, si può invece giungere alla conclusione che essere alleati di quest'uomo d'affari non è mai un grande affare. Se sei grande e grosso come lui, ti porta rispetto e cerca di fregarti riempiendoti di complimenti. Se invece sei piccolo e diviso come noi, ti disprezza e cerca di fregarti riempiendoti di improperi. In ogni caso, cerca di fregarti. L'importante è saperlo e smettere di stupirsi se quello che dice non corrisponde mai a quello che pensa, se quello che pensa non è più quello che ha pensato ieri e non ancora quello che penserà domani. Indignarsi e costernarsi con uno così serve davvero poco, serve più mettersi in condizione di poterne fare a meno. Ma che insomma che Trump possa fregare la Cina, io sinceramente ho i miei grandissimi dubbi.
1: No, io guarda, ne sono certa che non possa fregarlo, esatto. Nel senso che lì abbiamo, si può fare tutte le critiche che si vuole al regime cinese, al governo cinese, ma lì si tratta insomma di politica seria, strutturata, con piani oltre che quinquennali, eccetera eccetera, e di qua si tratta di uno che sostanzialmente non si riesce a seguire cosa sta facendo.
0: Tutti riportano oggi poi quello che avrebbe detto il presidente, che ha detto il presidente cinese, il leader cinese, su Tucidide, facendo riferimento a questa trappola di Tucidide che, a cui bisogna stare attenti, nel caso, cioè tra le relazioni fra
1: allora,
0: Cina
1: finalmente,
0: e Stati Uniti.
1: Guardando in giro finalmente ho trovato qualcuno che seriamente affronta
0: Infatti
1: questa cosa
0: che qui di Tucidide, spiegata,
1: che è Maurizio
0: cos'è.
1: Bettini, che è uno degli storici di storia greca più rilevanti che abbiamo in Italia, che a pagina 11 di Repubblica, Atene e Sparta inevitabile destino, ci dice che la parola trappola non la usa Tucidide, ma la usa un politologo americano che si chiama Graham Allison, che ha scritto un libro che si intitola Can America and China Escape Tucidide's Trap? Detto questo, in realtà quando i giornali, in maniera, io mi chiedo, ma nessuno è stato al liceo di questi che fanno giornalisti, continuano a ripetere così trappola di Tucidide, si stanno riferendo sicuramente al passaggio più famoso della guerra del Peloponneso, che è il testo di Tucidide, un testo del V secolo avanti Cristo, a cui sostanzialmente si dà la palma della prima opera di storiografia per come la intendiamo anche nella contemporaneità, perché Tucidide si chiede, davanti alla guerra che praticamente spazzerà via la Grecia classica, facendo scontrare le due città più potenti, Atene e Sparta, si chiede: sì, ok, le cause superficiali, i pretesti sono questi, ma la causa profonda qual è? Cos'è che ha reso inevitabile lo scontro? E Tucidide dice, anzi Bettini dice, la crescente potenza ateniese e la paura che essa incuteva agli spartani resero la guerra inevitabile. Perché ne parla molto a lungo Tucidide, fa un'accusa a quello che noi oggi definiremmo l'imperialismo ateniese. Cos'è che rende inevitabile la guerra? Il fatto che Atene è diventata una potenza con un'attitudine espansionistica, e quindi questo non poteva portare che alla guerra. Questa sarebbe la trappola.
0: Grazie di avercelo spiegato. Rimane un grande dubbio, come mai, cioè il fatto che il leader cinese abbia deciso di fare riferimento a una cosa, alla trappola di Tucidide in generale, di fronte a un altro che sostanzialmente parla come un bambino di 5 anni, usa solo verbo predicato e complemento quando si ricorda di metterci il complemento, quindi è uno shock, diciamo.
1: È uno shock, forse si sta parlando a tutto l'Occidente e a dire guardate, non è che, cioè, noi vi conosciamo bene, conosciamo persino le vostre radici culturali.
0: Noi abbiamo studiato.
1: Noi, voi ci mandate questo che,
0: esatto, che degnamente vi rappresenta. Quindi avevamo, lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera io se vuoi ti do la parola, se no vai.
1: Guarda, Repubblica la facciamo in 3 secondi, Maldive, la strage dei sub, le 5 foto delle persone che sono appunto morte in questa grotta a 60 metri di profondità e alcuni articoli di contorno sempre sulle Maldive. In spalla a sinistra, Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Anche questa ossessione di titolare sempre su Taiwan, quando sappiamo benissimo che i problemi sono più grossi, sono altri, dalle terre rare, quindi chip, poi la guerra, eccetera. Vabbè, comunque l'Occidente riesce a vedere solo Taiwan. Poi Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli, si parla di un appello di Mario Draghi che racchiude in un ossimoro, scrive Andrea Bonanni, la tragedia e l'occasione dell'Europa. In un mondo di alleanze mutevoli, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta nella memoria vivente siamo davvero soli insieme, ha detto l'ex premier, riferendosi, immagino, agli Stati Uniti che si allontanano, diciamo, dall'Europa. Io con Repubblica ho già finito.
0: Allora passiamo alla Stampa. Sì, oggi le prime pagine sono tutte uguali e poco interessanti. Magari qualcosa in più troveremo nelle pagine interne rispetto ai titoli che vengono lanciati. Io sulla Stampa, diciamo il titolo più grosso al centro è riferito alla strage delle Maldive. E sotto, come vi avevo detto, una foto di Barbara D'Urso perché ha intentato una causa su Mediaset. Mediaset, tutta la verità, è il titolo. Mediaset, tutta la verità, ce ne sarebbe da dire. Comunque, però poi, nonostante campeggi in prima pagina, l'approfondimento è a pagina 26 e 27. Ve lo leggo solo per capire insieme di cosa si parla, cioè vi leggo i titoli all'interno. Lei dice: a Mediaset ho dato la vita, 16 anni della mia vita, la verità verrà fuori. Quindi sostanzialmente è stata non riscritturata per un programma che Pomeriggio 5 l'ho ideato io, dice: senza di me è proseguito pressoché identico per altre 2 stagioni con lo stesso nome, è stata cambiata la conduzione perché sono crollati gli ascolti. Quindi è una causa, diciamo, potremmo dire di lavoro, però a quel livello non so se si può definire così. Poi la Stampa riporta diciamo la spalla destra un riferimento al Salone del Libro, i tormenti di Giuli, il ministro della cultura, al Salone del Libro mi sento più a casa che al ministero. Forse si vuole dare un po' di aria di intellettuale. Quindi vabbè, vari, diciamo, sulla spalla destra troviamo vari riferimenti proprio alle iniziative del Salone del Libro, quindi agli incontri, alle persone presenti, Amélie Nothomb, Zadie Smith, Fornero, eccetera. E basta. E poi ovviamente, però, diciamo, ovviamente un riferimento alla visita di Trump a Pechino, però con, diciamo, nulla in prima pagina che sia degno di cioè che si differenzi sostanzialmente da quella degli altri giornali. Vedremo magari dentro all'interno se c'è qualche articolo che si ne dà una lettura diversa, diciamo. Vai, ti passo.
1: Sole 24 ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000. Le borse cavalcano il nuovo rally del tech. Piazza Affari chiude a 50.050 punti per la prima volta dal marzo 2000, ai tempi della bolla .com. La spinta per i tecnologici è arrivata inizialmente dagli Stati Uniti, ma ad alimentare il rally è stata la fiducia dei mercati per il vertice Xi Trump di Pechino, che potrebbe dare risultati sia sul fronte geopolitico sia su quello economico. Così scrive Maximilian Cellino sotto il primo titolo del Sole 24 Ore di oggi. Oggi sta parlando delle 13.58 di ieri, quando sui terminali degli operatori di borsa appare la fatidica cifra, che evidentemente è una cifra sconvolgente. Dico evidentemente perché sinceramente io non capisco neanche di che si parla rispetto a questi 50.050. Si parla appunto del fatto che il mercato sembra avere una grande fiducia in questo incontro tra Cina e Stati Uniti. A testimoniarlo, scrive Cellino, sembra pure l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato, con i rendimenti obbligazionari che sono scesi contemporaneamente sia negli Stati Uniti che in Europa. La prudenza rimane invece ben visibile quando si guarda ai prezzi del greggio. Sembra improbabile che i mercati inizino a occuparsi dell'aumento dei rendimenti e dell'impennata dei costi energetici finché persisterà la mania per l'intelligenza artificiale, e gli utili statunitensi rimarranno a livelli impressionanti. Commentando un simile livello di ottimismo fra gli investitori, se non addirittura una vera e propria euforia, Goldman Sachs non può tuttavia fare a meno di mettere in evidenza un evento alquanto raro: il fatto che l'indicatore della propensione al rischio calcolato dalla banca d'affari statunitense sia salito questa settimana oltre quota 1,1 e abbia superato i livelli registrati a inizio anno. Una coincidenza simile, spiega Goldman Sachs, non si verificava appunto dal 2000. Si tratta di un processo macroeconomico a me incomprensibile, ma non che il Sole 24 Ore ci aiuti in questo caso a comprenderlo meglio, ecco.
0: Però oggi per il Sole 24 Ore ha questo inserto focus che secondo me potrebbe essere anche interessante, bisognerebbe leggerselo, quindi quasi quasi vi invito, se volete, a sfogliarlo se ne avete occasione, perché parla del lavoro, le ultime novità, gli incentivi e le tutele, quindi diciamo anche un vademecum un po' su rispetto ai vari contratti di lavoro. Perché dice: dal decreto primo maggio ai provvedimenti su pari opportunità e trasparenza delle retribuzioni, ecco cosa cambia per i lavoratori e le imprese. Quindi in effetti chi ha un lavoro potrebbe essere interessato a scorrerlo. Parla per esempio delle agevolazioni in prima pagina, brevemente i titoli degli articoli all'interno. Sulle agevolazioni, bonus contributivo a chi assume o conferma lavoratori. Per quello che riguarda le retribuzioni, il salario giusto è quello offerto dai contratti nazionali leader, piattaforme digitali per i lavoratori, presunzione relativa di subordinazione, parità retributiva, nuovi obblighi contro le differenze di genere. Ora, dando un'occhiata all'interno, mi è sembrato che ci fossero delle informazioni interessanti, per esempio incentivi alle assunzioni, bonus under 35, donne e ZES solo con il salario giusto, quindi parla delle agevolazioni che ci sono per di incentivi alle assunzioni, informazioni sui vari bonus, insomma, magari da leggere qui è un po' troppo tecnico, però
1: può essere utile. E invece la prima pagina parla anche comunque del piano casa, dell'incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati, cioè dei bonus per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione, dai quali nasceranno immobili a prezzo calmierato, che è il cuore di quel topolino che è il programma Piano Casa per l'emergenza abitativa. E dice appunto sarà possibile aumentare le volumetrie rispetto all'esistente fino al 35%. Abbiamo poi una notizia di cui ancora non abbiamo dato conto, eppure insomma ci è molto vicina dal punto di vista spaziale, e cioè ieri Papa Leone XIV è stato alla Sapienza.
0: Sì.
1: Qui

0: ci furono scontri, manifestazioni, eccetera.
1: Processi
0: dopo. Nel 2008, lo ricordo molto bene, insomma, ci fu una mobilitazione molto ampia, non solo di studenti della Sapienza, ma ci furono i sindacati di base, ci furono compagni e compagni di tutta Roma. C'era Facciamo Brescia che organizzò una processione intorno alla Sapienza. Ecco, mi ha molto colpito quello che è successo oggi. È chiaro che Prevost è diverso da Ratzinger come figura, ma è chiaro anche quanto è cambiato il panorama politico, perché in qualche modo, innanzitutto voglio dire, il Papa in qualche modo viene applaudito alla Sapienza, al di là che sia vero o no, perché poi bisogna vedere tutto questo entusiasmo per il Papa se è reale.
1: Sì, certo.
0: Però è vero che non è stato contestato. È vero anche che da Francesco in poi è diventata una delle poche voci contro la guerra, ma dall'altra parte, insomma, questa critica che io ritengo sempre valida, anticlericale, sembra in questo momento annullata.
1: In effetti è strano che non campeggi sulle pagine dei giornali. Io ieri l'ho letto a lungo, non so se, non credo sia uscito sulle pagine di ieri, perché si è...
0: No, era ieri.
1: Era ieri, quindi strano che non gli sia dato, venga dato spazio, almeno in quelli che ho io sotto mano, nessuno.
0: Perché diciamo che un'altra
1: pagina
0: delle cose che è cambiata è pure questo, che è vero che i papi continuano, cioè i nostri media continuano a parlare molto della Chiesa, ma meno di prima, da
1: sì.
0: Francesco in poi, non ha ripreso così tanto neanche Prevost.
1: Può essere, perché forse, non lo so, sì, è vero pure che poi quando Trump ha criticato il Papa, lì è stato il momento che c'è stata la grande frattura con la nostra Presidente del Consiglio.
0: Certo.
1: Sì, no, diciamo che io
0: oggi
1: sono rimasta
0: poco
1: stupita di quello che tu dicevi, sono rimasta stupita anche della diciamo stoccata prettamente politica che ha dato il Papa, cioè non ha fatto neanche più riferimento, non fa neanche più riferimento a, cioè sì, voglio dire, fa ancora riferimento, però è un riferimento molto politico e molto poco religioso, cioè ha un'attitudine ancora diversa secondo me dal suo predecessore questo. E comunque sì, indubbiamente non è più, cioè l'anticlericalismo in questo nuovo mondo non è considerato il primo.
0: No, un po' mi preoccupa, mi preoccupa anche perché, come dire, le religioni continuano a essere motore o pretesto o trappola, per dirla con il lettore di Tucidide, che alimenta almeno la propaganda di guerra, se non la guerra.
1: Assolutamente.
0: E per quanto riguarda, finisco velocemente la prima del Sole 24 Ore, ma stavo notando, siamo sicuri che ci è andata ieri? Sì, siamo sicuri, perché sì, ci è andato ieri. No, perché
1: esatto,
0: l'altra cosa
1: dubbio
0: che mi colpisce molto
1: da far aiutare dal pubblico a
0: non
1: casa
0: è sulla prima di Avvenire.
1: Allora forse ci stiamo sbagliando.
0: No, sto guardando, guarda, okay. Qua dice forse ci stiamo sbagliando, te dici, ma
1: forse ci stiamo sbagliando nel senso che ha detto delle cose abbastanza
0: cioè le agenzie sono tutte di 20 ore fa, quindi ci è andato ieri.
1: E allora niente, non ha interessato il fatto che abbia
0: neanche
1: detto
0: Avvenire.
1: Meglio, cioè non si può correre al riarmo a discapito delle cose importanti come la salute, la chiesa, la scuola, eccetera, che evidentemente non è stato.
0: No.
1: E forse il posto in prima pagina è stato tolto dalla tragedia alle Maldive, che vabbè, comunque.
0: Comunque, invece, per gli esteri, il Sole 24 Ore, l'alto là di Xi a Trump, i rapporti USA-Cina dipendono da Taiwan, e poi lanciano delle analisi che poi vedremo dall'interno, di Rita Fatiguso e Gregory Alegi. Per quanto riguarda la guerra del Golfo, Teheran consente il passaggio delle navi cinesi a Hormuz. E per la Gran Bretagna, Streeting si dimette, nel Labour è crisi aperta. Questi sono, diciamo, i titoli principali della prima del Sole 24 Ore.
1: E passando al Fatto Quotidiano, ultimo che giornale che ho in mano io, Fatto si concentra sulla politica interna sostanzialmente, ha solo un piccolissimo richiamo alla visita di Trump, si incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Però in realtà è tutto la foto, una notizia centrale, pure bruttina oggi, devo dire.

0: È una specie di fotomontaggio che riporta delle riprese da un programma televisivo e poi Minetti e Cipriani, diciamo, appunto, un fotomontaggio. E parla di questa testimone che avrebbe lavorato per Cipriani. La testimone
1: Si sono un po'
0: rincara.
1: fissati su
0: Sì, loro
1: questa
0: si sono
1: cosa.
0: fissati a un'inchiesta loro. E a un'inchiesta loro che non comunque non. Da come riporta il titolo, la testimone che loro sono andati a cercare rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla, quindi muro di gomma, certe cose le dirò solo alla procura, che però lo esclude, quindi la procura non intervisterà questa donna che era una massaggiatrice che ha lavorato a casa di Cipriani e che riporta, cioè, Alfa Quotidiano ha raccontato che c'erano continui festini, questo per dire con tono, cioè, un po' moralista del Fatto Quotidiano, che però è la sua caratteristica, cioè, mettono in evidenza il fatto che questo cambio di vita che ci sarebbe stato nella vita di Nicole Minetti non c'è stato, perché si era andata avanti si fa riferimento sostanzialmente a prostituzione e giro di prostituzione e festini. Si sono fissati, ma quanto pare non, l'inchiesta non sta andando avanti. In prima pagina mettono loro e solo loro la notizia di delle sanzioni, che però non è di ieri, delle sanzioni tolte a Francesca Albanese, cioè un giudice degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionali le sanzioni contro Francesca Albanese, che quindi sono state sospese. Francesca Albanese è salva contro Tel Aviv, unità PD 5S AVS. Vabbè, questi titoli che diciamo si capiscono da soli, va bene. Il sopratitolo del Fatto Quotidiano: 4 milioni di lavoratori in appalti e subappalti, dove si annida il 67% degli incidenti e delle irregolarità, che salgono al 9%. Raccolta firme CGIL per una parità di salari e diritti. Un articolo sul lavoro che c'è cioè un lancio, questo è un lancio che non so se si riprende nelle pagine interne, non mi sembra, quindi adesso questo magari ce le guardiamo in un secondo momento. Io
1: Vado io col manifesto.
0: vai.
1: Il sorpasso, vediamo una foto su una grande scalinata che è nella una parte della cerimonia di benvenuto di Xi a Trump nella grande sala del popolo. Tre militari con la tromba e poi ci sono Xi e Trump che si danno la mano, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Ma Xi mette in chiaro che le due potenze ormai su un piano di parità potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi.
0: Sì, però poi sembra fare riferimento anche un po' a questa notizia che campeggiava un po' sui giornali online di ieri, che il figlio di Trump è andato in delegazione insieme a Trump e però è rappresentante anche degli interessi di un'impresa privata, quindi forse questi
1: Sì,
0: affari
1: ha
0: facciamo.
1: smentito, ma insomma.
0: Si è smentito di stare lì per quello.
1: Sì. Simone Pieranni, che diciamo è la firma che per il manifesto spesso parla di Cina, accompagna questo primo titolo con un editoriale, Bian Luan, un avvertimento oltre i sorrisi, la minaccia del caos, non pochi hanno notato che il Tempio del Cielo di Pechino, dove ieri è stato accompagnato in visita Donald Trump, fu voluto dall'imperatore Yongle, terzo della dinastia Ming del 1400, e in alcuni casi associato proprio a Xi Jinping. Il Tempio del Cielo è il luogo che unisce visione armoniosa confuciana e gli estremi cielo e terra di radice taoista, luogo di antiche preghiere per un buon raccolto. Ma Yongle è stato anche l'architetto della potenza globale cinese, un legista nei metodi, proprio come Xi Jinping, ovvero a favore di una società disciplinata, controllata e determinata, e che volle una flotta tecnologicamente fuori scala per l'epoca. Centinaia di navi dei tesori, lunghe tra i 70 e i 100 metri, secondo le fonti, vere cittadelle galleggianti con cui Pechino impose il proprio sistema tributario all'Indonesia, fino alle coste orientali dell'Africa, proiettando l'ombra dell'impero sull'intero Oceano Indiano. Quindi simbologia spinta e chiarezza immediata. Pechino ha usato la sua storia millenaria e tutto il suo arsenale di buone maniere per rendere più soft possibile l'arrivo di Trump nella capitale, ma non appena seduti al tavolo per il primo round, Xi ha giocato la sua carta principale, ovvero Taiwan. Il leader cinese ha specificato che le relazioni tra Cina e Stati Uniti hanno un termometro determinato dallo status dell'arcipelago. I media cinesi riportano che Xi avrebbe detto: se la questione Taiwan sarà gestita correttamente, le relazioni tra i due paesi possono mantenere una stabilità generale. Se gestita male, i due paesi potrebbero scontrarsi o persino arrivare a un conflitto. L'indipendenza di Taiwan è incompatibile con la pace nello stretto. Mantenere la pace e la stabilità è il massimo comune denominatore tra Cina e Stati Uniti. La parte americana deve agire con estrema prudenza nel gestire la questione di Taiwan. Questa è l'offerta cinese al presidente Trump. Basta una parola, più che qualche gesto o atto politico, basta un minimo disimpegno statunitense e il resto andrà da sé. La carta Taiwan indica un elemento piuttosto rilevante di questo summit, ovvero la posizione di forza della Cina. Xi Jinping sa che Trump ha bisogno di de-escalation, di probabile aiuto cinese per Hormuz e di dimostrare di saper gestire la complicata relazione con la Cina, di portare a casa qualcosa, acquisti di soia, Boeing, rassicurazioni sulle terre rare, di cui ricordiamo che la Cina è monopolista. D'altro canto, Xi Jinping stesso ha bisogno di calma e magari di nuove aperture sul fronte tech. La disoccupazione giovanile, i postumi della crisi immobiliare e soprattutto i consumi che continuano a non andare come vorrebbe la leadership, a indicare un senso di pessimismo della classe media cinese, suggeriscono la necessità di trovare un modus vivendi con la controparte americana. Dire Taiwan significa anche ricordare agli Stati Uniti che è finita l'epoca del Chongmei, cioè del fascino per gli Stati Uniti, e che ora è la Cina che può dettare i tempi della relazione. Su Taiwan Trump non ha detto niente per ora, si è limitato a dire quanto stimi Xi Jinping e quanto la Cina sia bella. E parole di miele, eccetera, eccetera. E nel senso, è vero sicuramente tutto. Pieranni è un sinologo esperto. Ma anche sempre calcare la mano sulla crisi cinese, quando sicuramente hanno introiti minori di qualche anno fa, ma siamo sempre a un PIL che cresce del 5% l'anno, insomma, rispetto ai nostri, siamo proprio in un altro
0: campo da gioco.
1: In un altro campo di gioco. Prima pagina del manifesto, poi abbiamo marcia delle bandiere, sempre peggio, a Gerusalemme sputi, violenze, cori razzisti dell'estrema destra israeliana come da tradizione. È Michele Giorgio che scrive da Gerusalemme, e vicino a lui viene impaginato Abu Zayed, 15 maggio 48-26, per i palestinesi e Nakba continua, il 70° anniversario della catastrofe, visto dalle macerie di Gaza. Non mi dilungo adesso perché dall'interno leggeremo su questo. Poi abbiamo Giuseppe Allegri che scrive del Papa: siate audaci, il Papa fa lezione agli studenti. E poi si parla di Regno Unito con la guerra dentro il Labour, con Pantisano, un italo-tedesco che è il primo leader, qua si dice, della sinistra tedesca, è il nuovo leader per la Linke, novità ma vecchio stile. Piuttosto interessante il TAR manda Valditara alla Corte dei Conti. Il TAR del Piemonte ha inviato alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio decine di sentenze contro il Ministero dell'Istruzione per valutare un possibile danno erariale, una pioggia di casi in cui lavoratori hanno vinto in tribunale ma non sono stati risarciti, lo vedremo dall'interno. Detto questo, una pausa di comunicazione e di musica per poi tornare dall'interno dei giornali.
0: Vogliamo ricordare, scusa, non so se l'hai già fatto, la corrispondenza che faremo
1: alle 9:30, con Michele Giorgio da Gerusalemme, appunto, per parlare di quello che è successo ieri e della Nakba, della celebrazione del ricordo della Nakba.
2: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Serni.
2: Peloni La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
1: Domenica 24 maggio.

0: E questo era Jung Paninaru, che il 22 sarà sul palco della SNIA per la festa di Radio Onda Rossa. Subito prima avete sentito le Fucsia, che altrettanto saranno con noi. Ma continuiamo la rassegna stampa, iniziamo dall'Italia, dalle pagine del Manifesto, andiamo a vedere che è successo oggi al ministro dell'istruzione e, vi ricordiamo, del merito, Giuseppe Valditara, e dove Michele Gambirasi appunto scrive che il TAR del Piemonte ha inviato alla procura regionale della Corte dei Conti del Lazio decine di sentenze contro il ministero per valutare un possibile danno erariale contro appunto il ministero dell'istruzione. I provvedimenti adottati a pioggia nelle ultime settimane dai giudici amministrativi riguardano cause vinte da insegnanti negli ultimi anni nei tribunali del lavoro, ma poi questi insegnanti non hanno mai visto una lira. E in più ci sono le reiterazione abusiva dei contratti a termine e il mancato pagamento dei 500 euro della carta del docente. È stato, nel frattempo, l'Italia è stata condannata anche dalla Corte Europea per il lavoro, proprio per la reiterazione proprio sistematica dei contratti a termine nella scuola. È, io credo, la terza volta che succede. Comunque, tutte cause vinte cui il ministero non ha dato seguito. Quindi chi aveva vinto la causa si è rivolto in massa al TAR per avere un giudizio di ottemperanza, ovvero lo strumento con cui il tribunale amministrativo forza la pubblica amministrazione. I giudici, a furia di sentenziare, hanno stabilito che al ministero non è in corso una gigantesca distrazione di massa per cui gli uffici si dimenticano di versare le somme dovute, ma un metodo pensato per non risarcire gli insegnanti. E viene il virgolettato dei giudici: l'accertata inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un'ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, hanno scritto i giudici in calce a decine di sentenze. Si tratta infatti di plurime condanne, per lo più da alcune migliaia di euro, che sono rimaste senza seguito. Molte, fra l'altro, sono anche, come dire, sanzioni che sono state date a insegnanti, le quali hanno fatto causa, l'hanno vinta e non riescono a avere i sommi indietro. È stato calcolato che il Ministero deve a lavoratori e lavoratrici che gli hanno fatto causa circa miliardo e mezzo di euro, sommando tutto, e cifre che potrebbero aumentare. Infatti, appunto, qui fa riferimento a quanto vi dicevo prima: mercoledì scorso la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per l'abuso di contratti a tempo determinato per il personale ATA, sugli insegnanti precari già l'aveva fatto. Questo perché, secondo i giudici europei, nelle norme italiane non è previsto nessun limite per la durata dei contratti a termine né per i rinnovi consentiti, in un meccanismo che favorisce la permanenza dei lavoratori nella precarietà. L'accesso ai concorsi per l'immissione in ruolo è subordinata a aver svolto almeno 2 anni di servizio. Tutta questa flessibilità, secondo la Corte Europea, non è giustificata in alcun modo. Dunque, ai 300.000 ricorsi annuali di cui il Ministero ritarda i pagamenti, se ne potrebbero sommare altri 60.000. Che senso ha tutto questo? Valditara e la maggioranza stanno letteralmente buttando dalla finestra più di un miliardo di spese legali, con l'unico obiettivo di tenere in piedi un sistema di reclutamento del personale della scuola fondato sulla precarietà, sulla violazione dei diritti dei lavoratori. Questa è una dichiarazione di Piccolotti. Se ci sei, ti do la parola.
1: Allora, rimaniamo in Italia. Due notizie più o meno di politica interna. Allora, le prendo dal Corriere della Sera. Diciamo, abbiamo affidato ogni argomento, più o meno abbiamo letto uno dei giornali, questo lo trovo sul Corriere e non sugli altri. Mi sembra parzialmente interessante, riguarda la FAO: il governo spinge per il PD Martina, ma da sinistra c'è l'ostacolo Sanchez, quindi è una diatriba su quale sarà il prossimo presidente della FAO. L'Italia vuole al vertice l'ex leader democratico, la Spagna un suo ministro. Lettera di fuoco a Lollobrigida alla presidenza. dell'Unione Europea. Leggiamo come l'inizio. Pedro non se puede.
0: Quello che non capisco è come abbiano pensato che ci sia un europeo. Cioè, nel senso che ci sono dinamiche mondiali, adesso c'è un
1: infatti
0: un
1: questo è un candidato europeo. In cui diciamo un candidato proveniente dal PD è sostenuto dal governo e subito diventa una battaglia appunto tra no e vabbè uno scontro di potere palesemente. Però la FAO è un organismo comunque che parla e diciamo diamo conto di chi si sta combattendo la sua presidenza. Un mese fa a Barcellona la segretaria del PD Elly Schlein, al riparo dai curiosi, ha spiegato al premier Sanchez che c'è un problema con la FAO. La candidatura a direttore generale dell'Agenzia ONU per l'alimentazione e l'agricoltura, la FAO appunto, del pluriministro spagnolo socialista dell'agricoltura Luis Planas. Rischia questa di azzoppare quella di Maurizio Martina, già segretario del PD, portato in palmo di mano da tutto il governo Meloni, e questo no, ci potrebbe già far fare delle domande.
0: E diciamo che Martina, per quanto ne so, è dentro la FAO da anni, quindi sarebbe come dell'uomo interno.
1: Assolutamente. Una vicenda incredibile che ci lascia perplessi, si limita a commentare il ministro Lollobrigida, sponsor di Di Martina, attualmente già direttore della FAO, fuori dal Parlamento dal 21, Martina. Per il PD il cortocircuito è dietro l'angolo, con tanto di sbandata a sinistra. L'Italia potrebbe esprimere per la prima volta nella storia dell'agenzia il direttore generale, che è un ex Big Dem sostenuto a pancia a terra da un esecutivo di destra, a cui però sta sbarrando la strada il governo Sanchez. Scintillante modello per Schlein e compagni da esportare fra un anno a Palazzo Chigi, in caso di vittoria alle elezioni. Insomma, vatti a fidare degli ex amici del Partito Socialista Spagnolo. E veniamo a sapere quindi la vicenda si inserisce in un quadro di Spagna prendi tutto anche nelle altre agenzie ONU chiamate al rinnovo. Qualche mese prima del voto per la FAO a febbraio ci sarà da scegliere la direzione del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, dove è destinato al bis l'economista di Madrid Alvaro Lario. In questo caso ci sarà un voto ponderato. Roma pesa per il 4,14 ed è la quarta sulla bilancia. Comunque il governo italiano Lollobrigida ha inviato ieri una lettera di fuoco alla ministra dell'agricoltura di Cipro per avvisarla che così non va, che la Spagna di Sanchez non può esercitare l'egemonia alimentare pappandosi tutte le nomine che pesano per conto dell'Europa. La candidatura italiana di Martina alla FAO nasce da una telefonata di Giorgia Meloni a Elly Schlein, e questo diciamo sarà uno scontro minore di quelli che non è di fronte agli occhi di noi tutti, che però poi alla fine è pesante, interessante sapere che c'è. Un'altra piccola notizia, io vado sempre nella stessa pagina del Corriere della Sera, che fa riferimento a una mobilitazione che c'è stata ieri, la mobilitazione ambientalista contro la legge spara tutto, si potrà cacciare anche in spiaggia. Il WWF scrive a Mattarella: ci sono profili di incostituzionalità. E ci raccontano un flash mob di ieri mattina, è stato organizzato dai 5 Stelle, dal Movimento 5 Stelle e dal WWF Italia davanti al Pantheon di Roma per denunciare quanto sta accadendo nell'iter di discussione al Senato del DDL 1552, che punta a modificare la legge 157 del 92, aprendo così alla caccia selvaggia, una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. Il DDL è a prima firma di Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. Secondo gli organizzatori del flash mob, che hanno ribadito le loro accuse anche in una conferenza stampa di ieri al Senato, presenterebbe, a causa degli emendamenti approvati, alcuni elementi particolarmente critici. E quindi li andiamo a leggere. Gli elementi sono il ritorno della possibilità di caccia sul demanio marittimo con la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili che includono animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, fino all'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, cosa che rischia quindi di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica con evidenti profili di incostituzionalità. Non a caso il disegno di legge ora in discussione, il 1552, dalle opposizioni è già stato ribattezzato DDL Sparatutto e Caccia Selvaggia, ma il WWF Italia non ci sta, e insieme ad altre associazioni ambientaliste per la difesa degli animali ha scritto di recente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, segnalando pure la mancata osservanza della lettera ufficiale della Commissione Europea contenente il richiamo alle gravi violazioni delle direttive europee Uccelli e Habitat. Nonostante il richiamo formale dell'UE, che secondo gli organizzatori del flash mob di ieri mattina era noto da mesi al governo e tenuto appositamente nascosto, i lavori parlamentari sono proseguiti senza alcuna sospensione e senza un confronto nel merito delle criticità. Anzi, al contrario, il testo è stato irrigidito con il rigetto di tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni che avrebbero potuto correggere, almeno in parte, le problematiche segnalate dall'associazione e dal mondo scientifico. Il direttore degli affari legali e incostituzionali del WWF Italia, Dante Caserta, non ha dubbi. Siamo di fronte a un fatto gravissimo. Si sta portando avanti una legge sapendo che presenta profili di incostituzionalità e incomunicabilità con il diritto europeo. Una legge che aumenta i rischi per la sicurezza e la salute pubblica, comprime gli spazi di libertà dei cittadini, danneggia lo sviluppo di una economia sostenibile e favorisce il bracconaggio. Tutto questo per accontentare meno dell'1% della popolazione, mentre la maggioranza degli italiani è fortemente contraria a misure che danneggiano tutti. Non si può andare avanti come se nulla fosse, serve fermarsi subito e riportare questo tema dentro il confronto serio della trasparenza e del rispetto della legalità e della democrazia. Queste erano le parole del presidente del WWF Italia, Dario Caserta. Io ho le mie due piccole notizie riguardo la politica interna, le ho terminate, ti passo la parola.
0: Io invece torno sull'incontro tra Xi e Trump in Cina, senza raccontarvi la cronaca, insomma, il cerimoniale. Repubblica fa tre pagine di articoli di costume, ma insomma tutto questo l'abbiamo già visto sostanzialmente dai video ieri. Mi interessano di più, mi sembrano più interessanti due analisi e in particolare quella di Rita Fatiguso, che si intitola Pechino alza i toni sull'isola, cioè su Taiwan, cerca una soluzione morbida, da una lettura piuttosto diversa dalle altre che troviamo sui giornali e anche da quella di Simone Pieranni che abbiamo letto prima, che io trovo più convincente, ma questo conta il giusto. Cosa dice Rita Fatiguso? Dice che per quanto riguarda la citazione immediata di Xi Jinping su Taiwan come dirimente rispetto ai rapporti tra Stati Uniti e Cina, dice che probabilmente questa faccia feroce su Taiwan di Xi Jinping è rivolta al pubblico cinese per ribadire la posizione dura sulla riunificazione. Del resto, dice, Trump è rimasto in silenzio, ha ascoltato, non ha replicato. Quindi dice, cosa si aspetta l'attuale governo indipendentista invece dell'isola che non c'è, cioè di Taiwan? Quale merce di scambio rispetto alla flessibilità su Taiwan, quando è noto che nessun presidente americano ha mai aperto una svolta sullo status quo, vale a dire che non ti riconosco diplomaticamente però ti sostengo militarmente? Soprattutto, cosa vuol sentirsi dire dal suo omologo americano, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, che è refrattario a un possibile attacco mare-terra stile Venezuela? Insomma, dice, sarebbe miele per le orecchie di Xi se gli Stati Uniti passassero dal non appoggio alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Questo cambio di marcia urterebbe le basi dello status quo. Xi Jinping sta lavorando da tempo alla resa indolore di Taiwan. Un atteggiamento più morbido degli americani permetterebbe una transizione democratica a Taipei, dagli indipendentisti ai sostenitori del Kuomintang, il partito nazionalista fondato da Chiang Kai-shek, il generale sconfitto dall'armata rossa di Mao. che si rifugiò appunto a Taiwan. La Cina sta scavando da dentro e lo sta facendo da un decennio, quando ci fu l'incontro in campo neutro a Singapore tra Xi e Ma Ying-jeou, il presidente del Kuomintang in scadenza. Da quel momento in poi la Cina ha fatto scintille con i vincitori del Partito Democratico Progressista di Taipei, mentre s'accorda con il partito del Kuomintang. La nuova presidente del Kuomintang, Cheng Li-Wen, sta guidando dall'opposizione la stessa riconciliazione pacifica di Xi Jinping, utilizzandone il lessico e promettendo di fare di tutto per impedire lo scoppio di una guerra che distruggerebbe Taiwan. Non la pensa esattamente così il governo di Taipei, che gioca però in rimessa. Infatti ha dovuto incassare il voto con il quale il Parlamento, grazie ai voti dell'alleanza del Kuomintang, ha approvato solo in parte il budget per la difesa. La partita si decide a fine anno, quando si torna alle urne. E il Kuomintang sa che si tratta di un risultato cruciale a livello amministrativo per offrire il destro a un riavvicinamento morbido alla Cina. Una vittoria netta sarebbe una pietra tombale per il partito indipendentista. La Cina non molla l'accerchiamento per acqua e terra, mentre il presidente Lai Ching-te non è riuscito a visitare il Guatemala. Gli stessi Stati Uniti gli hanno negato le rotte del suo aereo verso l'America Latina. Il governo del Paraguay è stato diffidato dall'accoglierlo. Il viaggio a Eswatini, l'unico paese africano che riconosce Taiwan, è stato degno di rocambolla. Più che un capo di Stato, Lai sembra ormai un ricercato dell'Interpol. Ecco, questo mi sembra parecchio interessante su dove sta andando e come in realtà, insomma, si continui a dire che la Cina vuole attaccare Taiwan, ma la Cina non vuole attaccare Taiwan perché se la sta prendendo in un altro modo. Questo insomma leggiamo in questo articolo. Gregory Alegi invece scrive rispetto a la guerra in Iran come errore fatale di Trump. Ci dice che secondo un rapporto per il capo del Joint Chief of Staff che ha fatto filtrare il Washington Post, che è un'analisi dei fattori diplomatici, informativi, militari ed economici, la Cina avrebbe un notevole vantaggio sugli Stati Uniti nel mezzo della guerra in Iran, e questo insomma un po' ce ne eravamo accorti. L'ambizione di ridisegnare il mondo intorno agli Stati Uniti, a loro volta rimodellati su una visione illiberale, ruota intorno alla capacità di agire impunemente e di imporre la propria volontà sugli attori internazionali. Per portarla avanti, Trump ha puntato tutto sulla capacità di traumatizzare la controparte. L'approccio shock and awe, traumatico e spaventoso, un approccio che è teorizzato da decenni, che implica applicare forza massiccia o sconvolgente per disarmare, disabilitare, rendere militarmente impotente il nemico. Come nella teoria militare, anche nell'azione di Trump l'obiettivo è raggiungere velocemente a dominare la situazione, così come ha fatto su altri scenari come il Venezuela. Dice, se Trump si fosse fermato a tutto quello che ha fatto fino all'attacco del giugno 25 all'Iran, sarebbe arrivata a Pechino da presidente che nessuno può fermare. Qualsiasi cosa avesse chiesto, la forza già dimostrata ne avrebbe abbassato il prezzo politico. L'attacco invece del 28 febbraio ha sconvolto ogni calcolo. Il fallimento della strategia shock and awe contro Iran ha ridato fiato a BRICS e a quanti scommettono sul crollo dell'Occidente. Il lancio di migliaia di missili non ha scalzato Ayatollah e guardiani della rivoluzione. L'intelligence stima che l'Iran disponga ancora del 70% dell'arsenale di missili e droni. Gli alleati, a lungo maltrattati, hanno preso le distanze dagli Stati Uniti, rifiutando di intervenire in una guerra scatenata senza consultarli. La lite con Leone XIV ha evidenziato che il mondo cristiano non vuole guerre di religione. Il costo del carburante colpisce l'economia USA, dove l'aumento del 50% del prezzo medio alla pompa spinge sempre più in basso il consenso per Trump, agitando lo spettro e la sconfitta nei midterm. Tutto per uno sforzo secondario rispetto al contenimento della Cina, obiettivo strategico degli ultimi 5-6 presidenti. Se gli Stati Uniti sono ancora il primo paese al mondo per PIL, l'incapacità di battere una potenza regionale come l'Iran fa pensare che la sua grande forza, per quanto grande, non sia abbastanza sconvolgente da imporsi al resto del mondo. Una tigre di carta, come disse Mao nel 1946, 3 anni dopo era padrone della Cina, salvo Taiwan, che ora Xi reclama anche neanche troppo sottovoce. Grazie all'Iran difenderla è oggi difficilissimo. Queste sono le due letture dal Sole 24 Ore.
1: E la Stampa, brevemente, solo per farvelo sapere, fa un articolo, diciamo una specie di grande editoriale, e facendo riferimento a un altro, diciamo un parallelismo fra questo incontro fra Trump e Xi Jinping, all'incontro del 1972 tra Nixon e Mao, sostanzialmente dicendo che i parallelismi fra Trump e Nixon in realtà via via agli occhi anche degli osservatori sono via via maggiori, e che arriva insomma soprattutto a quell'incontro come arrivò Nixon impantanato in una guerra che apparentemente non può vincere, cioè che nella sua testa può vincere, ma che invece si sta rivelando tutt'altra cosa, diciamo uno scenario completamente diverso da quello immaginato. Al tempo era la guerra in Vietnam, questa è la guerra all'Iran, e fa un parallelo di questo incontro storico che ci fu fra Nixon e Mao Zedong, dicendo però che i due leader arrivano in maniera diversa a questo incontro, perché al tempo erano molto chiari i rapporti di forza, cioè l'America era più forte, la Cina usciva dalla rivoluzione culturale un po' ammaccata ed era soprattutto molto più povera. Oggi, secondo Gabriele Segre sulla Stampa, entrambi i leader pensano di essere più forti dell'altro, ma non ne hanno le prove sicure, quindi si studiano in maniera quindi contro si studiano, si osservano, ma nessuno dei due può provare di essere effettivamente più forte dell'altro e effettivamente in vantaggio. Questa è la sua lettura, è divertente, cioè interessante questo richiamo storico. E poi sempre dall'altra parte, la pagina seguente è riferito invece all'azione di Putin di ieri. Putin prova di forza, lo zar teme di finire ai margini del nuovo equilibrio globale, quello fra Xi Jinping e Trump, quindi fra Cina e Stati Uniti, e questa sarebbe la spiegazione, secondo la Stampa, dei raid più massicci della guerra in Ucraina, per cancellare i raid sono più massicci per cancellare l'immagine di vulnerabilità. Vedo che non hai un'altra notizia.
0: Se hai ancora qualcosa tu.
1: Io soltanto brevemente, non ricordo se avevamo deciso di parlare in un momento successivo riguardo la politica interna. Prima avevamo detto l'avevamo conclusa. Invece a pagina 13 della Stampa si dà conto delle dichiarazioni di Draghi di ieri. Alla prima commentavamo che al Papa non hanno dato spazio, a Draghi ne danno molto, sarà il nostro nuovo Papa forse, Mario Draghi, che ieri, ritirando il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, fatto delle dichiarazioni che sono riportate effettivamente, a cui viene dato molto valore. E basta concessioni, l'UE sia meno debole con gli Stati Uniti. Per la prima volta a Memoria d'Uomo, un articolo di Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles, per la prima volta a Memoria d'Uomo siamo davvero soli insieme. Nel giorno dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese, Mario Draghi ha lanciato il suo ennesimo appello all'Europa. Lo ha fatto, e però potremmo dire al riarmo poi sostanzialmente, perché questo sono gli appelli all'Europa. Mario Draghi ha lanciato il suo ennesimo appello, lo ha fatto con un discorso in occasione della cerimonia che lo ha visto riceve il prestigioso premio Carlo Magno, con il quale ha ribadito la sua diagnosi per il vecchio continente, sottolineando alcuni elementi cruciali della cura necessaria, perché questo non è solo un momento di pericolo, ma anche di rivelazione. Gli europei sono sì soli, ma lo sono insieme, e quindi le forze che oggi ci mettono alla prova ci stanno spingendo a riconoscere ciò che abbiamo in comune e siamo disposti a costruire insieme. Certamente l'UE deve essere più assertiva nei confronti degli Stati Uniti, e per riuscirci deve innanzitutto liberarsi dalla dipendenza americana in termini di sicurezza, che sin qui si è rivelata un freno che influenza le relazioni in campo commerciale, energetico e tecnologico. Il disimpegno americano, sostiene Draghi, non va visto come una minaccia, ma anzi come un'opportunità che può consentire all'Europa di riequilibrare un rapporto oggi nettamente sbilanciato. Uno dei passi da fare dunque è quello di rendere operativa la clausola di mutua difesa prevista dall'articolo 42.7, quella che è considerata l'articolo 5 dell'Unione, in riferimento all'analoga clausola che esiste nell'ambito della NATO, quindi una clausola di mutuo aiuto. Più in generale, l'UE, che ha in mente Draghi, dovrebbe smetterla di insegnare l'illusione di un avanzamento a 27. L'ex premier ha insistito sulla strada del federalismo pragmatico, che prevede di andare avanti con chi sta attraverso cooperazioni rafforzate. Ma forse più di altre volte ad Aquisgrana ha puntato il dito contro il fatto che la continua ricerca dell'unanimità è una vera e propria zavorra, che non solo impedisce di agire, ma che talvolta spinge proprio nella direzione sbagliata. Abbiamo raggiunto un punto, ha fatto notare, in cui le decisioni che l'Europa deve prendere non possono più essere contenute nel quadro istituzionale che abbiamo ereditato. E quindi più spazio che al Papa, comunque.
0: Più spazio che al Papa, certo. E darei almeno i titoli di stamattina del manifesto per quanto riguarda la Palestina, per poi provare a collegarci con Gerusalemme, con Michele Giorgio, e poi insomma vediamo se abbiamo ancora il tempo di leggervi ancora qualcosa. Oggi appunto il manifesto, che praticamente è l'unico giornale che parla della Nakba in prima pagina, parla della marcia delle bandiere ieri a Gerusalemme, sputi, violenze e cori razzisti, appunto Michele Giorgio parlarne, e poi Elena Riva parla Tel Aviv ordina l'evacuazione di Deir al-Balah, oltre la linea gialla l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della popolazione palestinese residente nella parte orientale di Deir al-Balah, al centro della striscia di Gaza. Secondo l'agenzia di stampa palestinese, i militari che si chiama Ma'an, i militari di Tel Aviv hanno lanciato un'operazione limitata nella zona di Abu al-Ajin, che durerà 10 giorni. Si tratta di uno spazio al di là della cosiddetta linea gialla, il confine che dovrebbe delimitare la parte di Gaza occupata dall'esercito israeliano. Dalla striscia fanno sapere che centinaia di persone avrebbero già lasciato case e rifugi per dirigersi verso ovest, in previsione dell'arrivo dei carri armati israeliani. I palestinesi hanno utilizzato i social network per chiedere aiuto e denunciare la presenza delle milizie locali controllate da Israele. Sarebbero entrate a Abu al-Ajin mercoledì armate e guidate da un uomo chiamato Abu Nasira. Ieri appunto ci sono stati dei morti in questa operazione, palestinesi eccetera. E poi oltre a questo si parla appunto della Nakba, ne parla Lina Ghassan Abu Sayed. Nakba, la catena ininterrotta vista dalle macerie di Gaza, e magari insomma lo possiamo leggere dopo l'intervento di Michele Giorgio, così come l'articolo di Andrea Ceresini, che è l'inviato del manifesto sulla Global Sumud flottiglia. Quindi mettiamo qualche istante di musica, e in particolare Muro di casse delle Fucsia, che appunto avremo con noi alla Festa della Radio, e che insomma negli ultimi 2 anni è diventato una delle canzoni più ricorrenti quando si scende in piazza per la Palestina.

0: Ho fatto aspettare qualche minuto, ma eccoci, ci siamo e siamo al telefono con Michele Giorgio del Manifesto, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E appunto oggi 15 maggio, la giornata, la 78esima giornata della Nakba, all'indomani di questa marcia delle bandiere, così la chiamano gli israeliani, che insomma anche quest'anno ha portato molta violenza a Gerusalemme e non solo. Non so se ci puoi fare un quadro.
1: Ma è un appuntamento che non riserva mai sorprese, perché il programma, il copione è già scritto. C'è questa marcia delle bandiere che segna il giorno di Gerusalemme, che per gli israeliani è quella della riunificazione di tutta la città sotto il controllo israeliano. In realtà l'anniversario, che è quello del 1967, semplicemente riguarda l'occupazione che Israele ha fatto anche della zona est della città, un'occupazione che non è riconosciuta, quindi la riunificazione non è riconosciuta tranne che dagli Stati Uniti ed un altro paio di stati, però c'è questa grossa celebrazione israeliana che in realtà è la celebrazione della destra più estrema, che si manifesta attraverso questa varie iniziative e soprattutto questa marcia delle bandiere, che viene compiuta spesso da adolescenti, ragazzi giovanissimi, molto indottrinati, che fanno capo in particolare al movimento dei coloni, all'estrema destra, ai movimenti ultranazionalisti religiosi, e che hanno come obiettivo quello sostanzialmente di provocare i palestinesi e affermare il controllo israeliano su tutta la città, anche su quella parte palestinese che i palestinesi in se stessi appunto reclamano come loro capitale futura. E tutto questo è segnato da episodi di appunto provocazione, nel migliore dei casi. I palestinesi, aggiungo, in quella giornata sostanzialmente se ne stanno a casa proprio per non essere vittima di queste provocazioni e di aggressioni, però ovviamente quei pochi che sono costretti a uscire o che escono vengono presi di mira. Migliaia e migliaia di persone che entrano soprattutto nel pomeriggio e la sera nel quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme attraverso la porta di Damasco, che è l'ingresso più famoso, più prestigioso, e c'è questa grossa affermazione di controllo, di sovranità su tutta la città, e naturalmente non mancano anche aggressioni, intimidazioni nei confronti dei giornalisti, con la polizia schierata con migliaia di uomini che non è lì ovviamente per contenere tutto questo, ma semplicemente per allontanare i palestinesi che dovessero vedersi in giro, andare in giro e dire ai giornalisti di farsi da parte. Quindi ieri è successo che invece di fermare questi gruppi è stato detto ai giornalisti di uscire dalla città vecchia, di andare via e di concentrarsi in un solo punto fuori dalle mura, e quindi non c'è un'azione repressiva verso chi compie le aggressioni, ma invece punitiva nei confronti dei giornalisti locali e stranieri. Questo è un po' tutto in una situazione naturalmente che vede Israele impegnato militarmente su molti fronti, intenzionato a riprendere la guerra con l'Iran, a pieno regime con il Libano, o meglio con Hezbollah, una guerra che in realtà non è mai terminata nonostante il cessate il fuoco, e che addirittura potrebbe riprendere a pieno regime anche l'offensiva a Gaza. E tengo a sottolineare che Netanyahu nelle ultime ore ha confermato che Israele non occupa solo il 53% di Gaza, così come prevedono gli accordi di cessate il fuoco dello scorso ottobre, ma sostanzialmente occupa, lui usa altri termini, il 60% di Gaza, perché Israele ha creato una sorta di fascio a cuscinetto a ridosso della linea gialla, che è quella che delimita la porzione di Gaza indicata negli accordi di cessate il fuoco, e quindi il 2.300.000 palestinesi sono ammassati in un territorio piccolissimo nel 40% di Gaza, in condizioni disumane, catastrofiche, e io voglio ricordare che la striscia di Gaza sono meno di 400 chilometri quadrati, e quindi i palestinesi sono davvero in fazzoletti di territorio, ripeto, in condizioni di vita terribili.
0: Senti, ti faccio ancora due domande brevi su questo. Uno, insomma, c'è stato anche, come dire, l'intervento, no, nei giorni scorsi del ministro Wasserlauf, non so se si pronuncia così, con l'invito sostanzialmente a andare a occupare la spianata da parte degli ebrei, quindi andando a rompere quell'equilibrio tra cristiani, ebrei, islamici nei luoghi che le religioni ritengono sacri nella città di Gerusalemme. Dall'altra, ne stavi parlando tu ora, si fanno sempre più insistenti le voci governative di una ripresa, diciamo, degli attacchi in maniera dichiarata nella striscia di Gaza.
1: Beh, per quanto riguarda la questione della spianata delle moschee, questo è un, come dire, qualcosa di particolarmente grave e importante, perché dobbiamo ricordare che la spianata delle moschee di Gerusalemme, così come anche altri luoghi religiosi, sacri di Gerusalemme, come sapete è una città che da questo punto di vista ha un'importanza eccezionale, parlo per miliardi di persone, vengo a sottolineare questo. Ebbene, secondo questo status quo che è stato raggiunto nel 67 dopo l'occupazione israeliana anche della zona est della città e quindi anche della città vecchia con i suoi luoghi santi, è stato stabilito con la Giordania che ufficialmente custode dei luoghi santi musulmani e anche cristiani a Gerusalemme. È stato raggiunto uno status quo che sostanzialmente prevede questo, che i musulmani preghino sulla spianata della moschea, che lo ricorda, è il terzo luogo sacro dell'Islam, i cristiani al Santo Sepolcro e gli ebrei al Muro del Pianto. Ecco, questo status quo ha funzionato più o meno per decenni. Ora, con l'avvento di tutti questi governi di estrema destra religiosa, oltre nazionalisti guidati da Netanyahu, è successo che tutte queste organizzazioni, piccole e grandi, partiti di varie dimensioni e natura, si hanno cominciato a dire che gli ebrei devono pregare anche e ritornare sulla spianata delle moschee, perché lì, secondo la tradizione ebraica, sorgeva il tempio biblico. E l'intenzione è abbastanza chiara, il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir ha compiuto, sin da quando è entrato in carica all'inizio del 2023, varie incursioni sulla spianata della moschea, che lui chiama visite, in cui ha ribadito ad alta voce che appunto anche quello è parte, diciamo, deve tornare sotto la sovranità di Israele, quindi anche incurante delle reazioni della Giordania, che lo ricordo è un paese che ha un trattato di pace con Israele e collabora attivamente con Israele sulle questioni di sicurezza. Nonostante questo, a Ben-Gvir e a tutto il governo, dobbiamo dire, non importa nulla, e ancor meno naturalmente dei palestinesi, e quindi Ben-Gvir porta avanti quella che appunto uno dei ministri che ha visitato 2-3 giorni fa la spianata delle mosche ha definito una rivoluzione. La rivoluzione sarebbe scardinare lo status quo, permettere agli ebrei di pregare sulla spianata delle moschee, che sarebbe il monte del tempio, il monte del biblico tempio, e, ma questo è il punto più importante, arrivare ad una soluzione, questo non è dichiarato ufficialmente ma il fine è palese, è quello, arrivare ad una spartizione della spianata delle moschee, dove, così come è avvenuto ad Hebron nel 94, nel 95, quando in seguito al massacro di 30 palestinesi da parte di un colono israeliano, Baruch Goldstein, un caso di cui si è parlato per decenni, le autorità israeliane, invece di adottare misure punitive e restrittive verso i coloni, decisero invece di suddividere, di spartire la tomba dei patriarchi di Hebron, che oggi è divisa tra una parte ebraica ed una palestinese islamica. E questo è quello che si vuole fare anche a Gerusalemme, sostanzialmente arrivare alla spartizione della spianata delle moschee e, come chiedono questi gruppi più radicali, ricostruire il tempio su parte di esso. Tutto questo potrebbe provocare, anzi sicuramente, se verrà portato avanti, una esplosione di rabbia, di violenza, di protesta, perché come dicevo prima questi luoghi santi non è che sono riferimento di poche migliaia di persone, sono riferimento per miliardi di persone nel mondo. E quindi le reazioni potrebbero essere molto molto ampie, però sto di fatto che Israele procede con un rullo compressore e va avanti. In tutto questo, appunto, a Gaza la situazione è molto chiara, sembra una situazione diversa, ma tutto rientra nello stesso quadro. Proseguono le demolizioni di tutto ciò che resta di edifici, anche lui che viene tutto spazzato via in questa zona controllata da Israele, che abbiamo detto non è più solo il 53% di Gaza ma il 60%, e quello che si dice,
0: senza tenere conto ancora del, te lo chiedo, dell'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano dei Deir al-Balal, centro della striscia.
1: Sì, appunto, arrivano continuamente anche nuovi ordini di evacuazione, così come avveniva durante la guerra. In questo caso, proprio perché stanno costituendo, allargando la zona che loro controllano, cacciano via le popolazioni, perché Deir el-Balah, che è la zona leggermente, relativamente meno colpita di Gaza dai bombardamenti, è una zona che comunque è adiacente a questa linea gialla, così come altri ordini di evacuazione o diciamo di fatto viene, la popolazione viene spinta via. Accade molto anche nella zona di Khan Yunis più a sud, che è un'altra città, la seconda città di Gaza per grandezza, o meglio lo era visto le condizioni in cui adesso, molto vicina alla linea gialla e alle posizioni israeliane. Quindi la situazione si sta ulteriormente complicando, con Israele che di fronte al fatto che Hamas non intende disarmare completamente, così come vuole il governo Netanyahu, porta avanti questa politica di dati di fatto, è quello che ha detto Netanyahu qualche ora fa, cioè Israele agisce sul terreno per i suoi interessi e fa tutto quello che vuole. A tutto questo si aggiungono poi, e vorrei sottolinearlo, anche ciò che fanno le milizie. Israele sostiene alcune milizie, chiamiamole così, mercenarie palestinesi, che lavorano per conto dell'occupazione. Queste milizie vengono sempre più spesso utilizzate per cacciar via la popolazione, per lanciare ordini di intimidazione alla popolazione civile, e spesso quando questi gruppi agiscono ci sono scontri a fuoco che hanno causato anche non pochi morti, perché intervengono naturalmente i militanti di Hamas a respingere queste milizie. È una situazione terribile a Gaza e purtroppo se ne parla sempre di meno, oppure si parla sempre di cose ovvie senza andare anche nello specifico di queste questioni che vi dicevo adesso.
0: Sì, purtroppo se ne parla sempre di meno, anche in questo momento insomma c'è abbastanza uno sculamento anche della Global Sumo Flottiglia, che insomma poteva essere un'occasione per ritornare a parlare un po' di più di Gaza. Oggi appunto 15 maggio, quindi 78esimo anniversario della Nakba, in questa situazione si riesce in cosa può essere fatto in Palestina, cosa tra Gerusalemme, Cisgiordania e Gaza?
1: Beh, naturalmente questa è sempre un'occasione che per i palestinesi significa dolore, significa anche memoria, soprattutto collettiva, una memoria che viene tramandata di generazione in generazione, non solo nei territori della Palestina ma anche fuori, dove noi ricordiamo che ci sono oltre 5 milioni di profughi palestinesi che vivono sparsi tra Libano, Siria e Giordania, e che sono l'espressione forse più compiuta. Ci sono profughi palestinesi anche in Cisgiordania e naturalmente a Gaza, però questi profughi che sono fuori dai confini del territorio della Palestina storica sono, come dire, la manifestazione più compiuta di quella che è stata la Nakba, quindi una popolazione sradicata dalla sua terra, costretta a fuggire, nella quale vorrebbe tornare ma non può farlo. E tutto questo naturalmente viene ricordato oggi, ovunque dove ci sono palestinesi e anche da altre parti che sostengono la causa palestinese e i diritti dei palestinesi, manifestazioni per la verità e anche raduni, e spesso in questa giornata la popolazione in effetti comincia anche qualche giorno prima, soprattutto nel nord della Palestina, quindi nel nord israelese, dove c'è una popolazione, lo ricordiamo, di oltre 2 milioni di palestinesi in Israele. È tradizione recarsi laddove sorgevano i villaggi originari che sono stati distrutti da Israele dopo il 1948, erano alcune centinaia questi villaggi che sono stati distrutti o nascosti da parchi nazionali, vegetazione eccetera, i ruderi, ciò che resta, ed è tradizione della popolazione recarsi lì e pranzare, ricordare, parlare di che cosa è stata la Nakba, quelle persone anziane che sono ancora in vita cercano di raccontare ai nipoti ciò che è avvenuto tanti decenni fa, e allo stesso tempo poi ci sono appuntamenti più formali di piccole manifestazioni eccetera, in un clima però che vede Israele sempre più deciso a vietare tutto questo. E ci sono addirittura gruppi dell'estrema destra che si sono organizzati già negli anni passati per impedire proprio ai palestinesi di commemorare la Nakba. E naturalmente, come dicevo, non solo nel nord, ma anche in Cisgiordania e anche a Gaza, nonostante tutto quello che la popolazione deve vivere, comunque la Nakba viene ricordata.
0: Senti, noi ti ringraziamo anche dicendo, appunto, come stavi dicendo tu, che poi la Nakba viene ricordata anche fuori dai territori palestinesi, anche insomma in Italia. Domani c'è una manifestazione nazionale a Milano e una manifestazione anche qui a Roma, appunto dalle 15 nel pomeriggio, e quindi anche insomma l'importanza di tornare in piazza in una situazione in cui, come dicevi, si parla sempre meno di quello che sta succedendo sia a Gaza che in Cisgiordania.
1: Sì, assolutamente, manifestazioni sono previste in vari paesi appunto europei. Tra l'altro il fatto che della questione palestinese si parli con più intensità, soprattutto tra la gente, perché i governi non è che abbiano cambiato le loro politiche, però ecco, questo ha portato ad una maggiore conoscenza e consapevolezza, e quindi anche tanti cittadini non palestinesi di paesi europei aderiscono molto volentieri a quella che è una commemorazione, ma allo stesso tempo un'occasione anche per tenere l'attenzione sempre concentrata su Gaza, la questione palestinese, tutto quello che accade, perché il rischio come sempre è quello appunto dell'oblio, soprattutto mediatico.
0: Grazie Michele, a risentirci presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

Vi ribadiamo gli appuntamenti romani. Oggi, venerdì 15 maggio, dalle 10 alle 15, presidio in Campidoglio. Stop Gaza Genocide, interrompere i rapporti con lo Stato genocida di Israele e con vari interventi politici, voci dalle realtà territoriali, performance artistiche, musiche e coro. Quindi oggi, da adesso fino alle 15 in Campidoglio. Domani invece il corteo si concentra alle 15 a Piazzale dei 500.

0: E quindi torniamo in voce quando sono le 10:04, lo ribadiamo ancora perché il telefono squilla, l'appuntamento di oggi in occasione della Nakba, l'appuntamento a Roma è a partire da adesso, cioè dalle 10 fino alle 15 con un presidio in Campidoglio.
1: Salutiamo tutte, tutti e tutto coloro che ci hanno ascoltato. Non abbiamo tempo oggi per motivi vari di leggervi anche gli aggiornamenti dalla flottiglia. Speriamo che saranno oggetto di attenzione, abbiamo dato spazio ad altro oggi. Delle prossime rassegne stampa salutiamo naturalmente tutte e tutti coloro che però si trovano sulle barche
0: e trovate anche sul sito di Radio Onda Rossa un collegamento da una delle barche della flottiglia di ieri, presto insomma li risentiremo, ma intanto è il caso insomma di andare in Campidoglio oggi e domani al corteo alle 15, quello di domani alle 15 a Piazzale dei 500. La rassegna stampa l'abbiamo
1: chiusa. Si conclude qui.
0: Un po' di musica e poi torniamo in voce.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

10:20 Radio Onda Rossa, vi abbiamo lasciato a un po' più di musica questa mattina, anche perché insomma rispondiamo alle telefonate di chi ci continua a chiedere dove si scende in piazza a Roma per la Nakba, e quindi ve lo ricordiamo ancora una volta: in questo momento, da ora fino alle 15 oggi, c'è un presidio in Campidoglio per interrompere i rapporti con lo stato di genocida di Israele. Domani invece un corteo che si concentra alle ore 15 a Piazzale dei 500.

Tra pochi istanti andremo a presentarvi un'altra iniziativa, in realtà un'iniziativa che ha qualche anno, si ripete da qualche anno, la Festa Internazionale Musica, Cibo e Persone della scuola Pisacane nel quartiere di Tor Pignattara, che è a questo sabato 16 maggio dalle 10 alle 24, via dell'Acqua Bulicante 30.

0: 10:26, arriviamo come di consueto ogni venerdì a una panoramica sulle iniziative a fianco del popolo palestinese, che oggi immaginiamo ancora più ricche, visto che oggi, come abbiamo ripetuto più volte, è la Nakba. Con questo diamo il buongiorno a Vincenzo. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a te, ai nostri ascoltatori. La Nakba 2026 è una rinnovata cacciata dei nostri cari fratelli e sorelle palestinesi, e che quindi si riverbera nel tessuto sia nazionale che europeo che internazionale, ovviamente a partire dalla popolazione palestinese, che già ha iniziato, per modo di dire, a manifestare in mezzo alla settimana, e oggi coglierà ovviamente questa giornata con maggiore ancor vigore. Avevamo avuto notizie che da Tulkarem, da Ramallah, da Nablus, da Jenin, insomma, erano già state avviate le iniziative lunedì 11, poi il 12, il 13, e ovviamente sempre molto attenzionate, se non represse in alcuni casi, ovviamente dall'esercito israeliano. Non ho notizie ovviamente da Gaza, ma insomma è già di per sé una Nakba Gaza da questo punto di vista. Ed è importante perché anche in questo momento in cui stiamo parlando all'ONU si sta svolgendo una relazione particolare, speciale, su questa giornata, e che si ha anche nella stessa America, l'America di Trump, nell'America degli USA, un centinaio di manifestazioni, almeno questo risulta a me, in particolare quelle sulla costa atlantica, dove ci sono le maggiori grandi città, ma anche su quella pacifica, appunto a partire da Los Angeles e nella California. E per quanto riguarda l'Europa, sono in corso già manifestazioni che si svolgono ad Utrecht, ad Amsterdam, nel pomeriggio a Londra, a Parigi, a Berlino, a Barcellona e a Vienna. E a Vienna l'iniziativa sarà raddoppiata, perché sapete che è in corso l'Eurovision Song Contest, cioè i festival delle canzoni nazionali, poi si convergono nella manifestazione europea. E questa volta anche cinque degli stati che vi partecipano, dei cantanti, hanno deciso di boicottarlo, perché ovviamente sono presenti anche i cantori, il cantore o la cantatrice israeliana, e che quindi c'è in corso una protesta. Ieri che c'è stata la misura, i confronti, nel momento in cui ha parlato l'israeliana, c'è stato un coro infernale, ovviamente da pro Palestina, che quasi gli ha impedito di portare a termine la sua canzone. E oggi a Vienna, a partire dalle piazze principali, dal Prater, insomma, ci sarà la manifestazione centrale che terrà conto appunto anche dell'Eurovision, e che quindi avremo notizie. Domani poi si conclude, avremo notizie di quello che accadrà anche rispetto a questa iniziativa a carattere europeo, molto molto molto seguita. E quindi nel contempo, in parallelo, anche per sostenere memoria e presenza, la flottiglia, la Global Summit flottiglia, è partita dalla Turchia, da Marmaris. Il tempo non è bellissimo, anzi è molto agitato il mare da questo punto di vista. Speriamo che intanto per gli effetti naturali non accada nulla, o quantomeno abbiano i soccorsi, le realtà necessarie che servono per mare. e poi seguiremo passo passo quello che accadrà in queste prossime ore. Da questo punto di vista è un altro degli argomenti sicuramente importantissimi, ma ce ne sono veramente molto altri. Però diamo seguito a quelle che sono le manifestazioni in corso d'opera e nel pomeriggio per quanto attiene il 15 maggio del 2026, giornata che ricorda appunto la Nakba, e partiamo ovviamente da Roma, dove è stato appena, l'avete appena indicato, l'iniziativa che si svolge in Campidoglio è già in corso, che è quella per far discutere la delibera che pone lo stop agli accordi tra Roma e Israele. Ce ne sono tanti, ricordiamo uno tra tutti, quello tra la CEA, la partecipata del comune per l'acqua, l'elettricità e quant'altro, e soprattutto per l'acqua la CEA ha un rapporto stringente con Mekorot israeliana, di cui abbiamo sempre contestato questo passaggio decisivo, e di cui ovviamente ACEA ancora non dà segnali di ripensamento e quanti altri ovviamente eccetera. Ma allo stesso tempo, tra più di mezz'ora, alla Farnesina c'è l'iniziativa sotto il Ministero degli Esteri sul titolo Stop al genocidio in Palestina, indetta da Amnesty International, ARCI e quanti altri, ovviamente Assopace, che ovviamente ricorda esclusivamente ovviamente in questo caso la Nakba in questa giornata. E poi oggi pomeriggio ad Asintas in via Palestro 45 c'è la settima edizione della cerimonia che commemora appunto la Nakba da parte dei combattenti per la pace, questa associazione intersettoriale fatta anche tra palestinesi, israeliani per la pace e quant'altro e via di seguito. Questo per quanto attiene a Roma. Probabilmente ce ne sono anche qualche altra iniziativa più specifica, più locale, ma insomma queste sono quelle centrali. E adesso di seguito la lunga sfilza invece importantissima delle manifestazioni. Allora, a Genova alle ore 13 ci sarà sul progetto NAKZA Film Festival questa proiezione all'università di numerosi cortometraggi, e poi si pranzerà insieme. A Messina alle 17.30 presso lo spazio Sarai, dalla Nakba al genocidio, una riflessione collettiva. A Palermo alle ore 17 il corteo da piazza Sant'Agostino a fianco della resistenza palestinese. A Giulianova Pescara alle 16.30 presso la sala Bruno Bozzi i video e i film, i due film che vi cito, ma e ce ne sono anche altri: Nakba, catastrofe palestinese, Jerusalem, The Fest, Side Story. A Riva del Garda nel Trentino alle ore 20 presso il centro sociale Pernosa l'altra resistenza. A Vicenza alle 20.30 al circolo Gramsci non dimenticare la Nakba e il genocidio. A Ferrara alle ore 18 in piazza della Cattedrale il 78esimo anno del genocidio a partire appunto dalla Nakba. A Rimini alle ore 20 presso la sede della CGL centrale la commemorazione della Nakba. A Bologna alle ore 19 in piazza Nettuno, in piazza Grande praticamente, la catastrofe prosegue sempre partigiani. A Firenze alle ore 17 all'Isolotto la Nakba ieri e oggi. A Livorno alle 18 in piazza Grande la Nakba non è finita. A Pisa alle ore 19 in piazza Santa Maria Nakba dibattito più cena. A Parma alle ore 18.30 in piazza Inzani ricordiamo la Nakba. A Ravenna alle 17.30 c'è una biciclettata più un flash mob in Piazza del Popolo, tutto indetto dai sanitari per Gaza a Napoli alle ore 15 in Piazza Dante, i 70 anni, 78 anni della Nakba. A Nuoro alle ore 18 in Piazza Vittorio Emanuele la Nakba, ricordare e resistere. A Oristano alle 18.30 in Piazza Eleonora, 78esimo della Nakba. A Varese alle 18.30 in Via Como 21, memoria e attualità della Nakba. A Saluzzo, sul titolo Palestine Urrà, fumetti e strip da e per la Palestina. E ancora ad Alcamo in provincia di Palermo alle ore 21 nel centro Don Rizzo, da terra e mare continuiamo a lottare. A Venezia alle ore 18 presso il laboratorio Morion il filmato Halias Hoggaza, 78esimo della Nakba. A Benevento alle ore 19 lettura e video dalla Palestina. A Torino alle ore 17 presso Bunker Palestina, popolo che resiste, è una serata benefit per sostenere gli ospedali di Gaza. A Faenza tra le 16 e le 20 in via Granarolo 64, sostegno ai ricercatori contro la guerra e il genocidio a Gaza. A Padova presso la scuola di psicologia che sta dentro l'università, Laura 3, alle ore 17, resistere al genocidio

per sostenere la, appunto, il Nazar Palestine Short Film Festival. È un'iniziativa appunto che è stata indetta dalle associazioni che promuovono il sostegno alla Palestina, tra cui ci sono anche coloro i quali sono sulle carrozzelle, quindi non hanno la capacità di deambulare, ma si sono messi a disposizione anche per dare una mano. E questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Andiamo a domani sabato, avete già parlato dell'appuntamento più grande, che è quella della manifestazione a carattere nazionale che si svolge a Milano, e a Milano appunto dalle ore 14.30 in piazzale 24 maggio parte il corteo sul titolo di ricordare la Nakba, no alla guerra, combatti il sionismo. E c'è nel manifesto poi verso lo sciopero generale del 29 maggio, quindi è un complesso di vicende che porterà migliaia e migliaia di persone a Milano in questa giornata. E arriviamo a Roma, che è già stato ricordato, ci sarà la manifestazione che alle ore 15 partirà dalla piazzale dei 500 sul titolo 78esimo della resistenza dalla Nakba alla lotta attuale. A Cremone alle ore 10, sempre sabato, presso casa Siqueiros, in particolare nel chiostro, ci sarà un dibattito sulla Palestina presente. A Varese alle 16.30 in piazza del Garibaldino, rompiamo il silenzio, è un presidio per la Palestina. A Partinico in provincia di Palermo alle ore 18 al centro Don Rizzo, agire come BDS per la Palestina. E a Venezia, a Palazzo Mara, ci sarà la mostra sul titolo ovviamente della mostra biennale dell'arte del 2026, Gaza No Wars, e l'iniziativa della mostra va avanti fino a tutto novembre. E a Benevento alle ore 19 in via Giustiniani 1 quello che accade ovviamente sul campo oggi a partire dal 78esimo anniversario della Nakba. E ad Orvieto alle ore 10 presso il museo Emilio Greco ci sarà il ricordo della Nakba, e insieme al ricordo ci sarà anche quello di Ali Rashid, uno dei dirigenti della Palestina che abbiamo conosciuto, che è stato membro dell'OLP, rappresentante dell'ambasciata palestinese qui in Italia, che si era ritirato appunto presso Viterbo, presso Orvieto, e che è morto un anno fa. E questo riguarda sabato. Arriviamo a domenica 17, dove a Torino alle 14.30 in piazza Crispi ci sarà la manifestazione Nakba Resistenza Continua. E ancora al Lido di Venezia, dove alle ore 10 in piazza Tempio Votivo c'è una biciclettata per la Nakba, pedaliamo nei giorni della Nakba, Free Palestine. A Udine alle ore 11, sempre domenica 17, in piazza Moretti, biciclettata per la Palestina più picnic collettivo, il titolo è Gambe in azione contro l'occupazione. A Genova dalle ore 15 alle 23 presso la libera collina di Castello, laboratori, la Nakba e la Cina. A Segrate in provincia di Milano alle ore 16 il centro civico Verdi, voci per la Palestina sotto occupazione. E ancora a Milano alle 17.30 presso il CSA Lambretta, rotte di resistenza a sostegno della Global Flotilla. Arriviamo a lunedì per

0: ricordarvi che a Brescia c'è una intensa giornata di mobilitazione per la Palestina, con l'epicentro alle ore 17:18 in Piazza Duomo, 78esimo della Nakba, combatti il sionismo, Free Palestine. Calderino, che è in provincia invece di Bologna, e fino a tutto il 22 maggio ci sarà presso la sala del Consiglio Comunale la mostra Arte per la Palestina. E invece da martedì 19 a tutto il 18 giugno il film The Doctors Under Attack si proietterà presso una serie di ospedali toscani. È un'iniziativa veramente formidabile tutto questo, che comincia appunto martedì 19 a Livorno, all'ospedale di Livorno, che il film si farà presso la palazzina A alle ore 15, poi proseguirà all'ospedale di Pontedera, di Lucca, della Lunigiana, d'Arezzo, di Volterra, della Versiglia, di Montepulciano, di Orbetello e di Poggibonsi. Pensate quanto è importante ed è replicabile tutto questo negli ospedali italiani, a dimostrare quanta attività e solidarietà c'è tra i camici bianchi. E infine, sempre martedì prossimo, martedì 19 maggio, a Napoli alle ore 17:30 presso il centro sociale Mezzocannone, Basta complicità dell'Europa con Israele e la campagna Just Rights for Palestine, stop agli accordi con Israele. Queste sono le iniziative. Voglio solo dirvi due altre cosucce. Innanzitutto quello di sostenere la campagna per la libertà del dottor Hassan Abu Sahifa, medico pediatra dell'ospedale di Beit Lativa, distrutto, ospedale ormai non c'è più, arrestato il 27 dicembre del 2024, e in cui è ancora in detenzione, tanto che il 28 aprile di quest'anno la detenzione è stata prorogata a tempo indeterminato. Le sue condizioni ormai soffrono come le condizioni totali della quantità dei prigionieri palestinesi in Israele ormai. E l'altra boiata che ormai stanno prendendo corpo, non c'è più niente che li freni, gli israeliani eccetera, la Knesset sta discutendo ovviamente come costituire e votare quindi il tribunale speciale che dovrà processare coloro i quali definisce responsabili dei fatti del 7 ottobre del 2023, e l'ONU è già intervenuta condannando la scelta del tribunale speciale come crimine di guerra, un tribunale speciale che tra l'altro costa a spese finali 1,2 miliardi di euro. E capite bene che dentro questo passaggio non finisce mai di meravigliarci l'orrore che suscita ovviamente lo stato di Israele da ogni punto di vista, ma l'orrore appartiene alla quotidianità dentro quello stato, tanto che ieri è rimbalzata la notizia che il capoccia della difesa Katz si è permesso di criticare il campione del Barcellona Jamal Lapid, che aveva sventolato la bandiera palestinese festeggiando la vittoria del campionato di calcio del Barcellona, e l'aveva definito ovviamente un suscitamento all'odio. Loro parlano del suscitamento all'odio, capito, dopo aver ucciso quella quantità, esterminato di palestinesi, bambini, donne comprese ovviamente. Gli ha risposto in maniera determinata Sanchez, di pensare piuttosto ovviamente alle condanne da tutto il mondo che Israele riceva tutti i giorni. Do anche la notizia che ieri al termine del Giro d'Italia. Sapete, quest'anno la squadra israeliana non vi partecipa perché le campagne che abbiamo fatto negli anni precedenti, o almeno il contributo che abbiamo dato nelle campagne degli anni precedenti, hanno fatto sì che quest'anno la squadra israeliana non ci sia, ma le bandiere palestinesi ci sono e si sono viste nelle comunicazioni fotografiche, nei video eccetera, in quel di Pomigliano d'Arco e ieri in piazza Plebiscito alla conclusione della tappa appunto a Napoli. Questo per dirvi, oggi prosegue ovviamente il giro e vedrete che ce ne sono altrettanti di riferimenti da questo punto di vista. E volevo solo dire una specie di chicca, perché sapete che ieri il Papa è andato all'università, questa volta non l'ha cacciato nessuno, vi ricordate avevamo cacciato Ratzinger, no? Che con tutta quella prosopopea pensava
1: sì, infatti ne parlavamo stamattina, come dire, di un clima molto diverso dal
0: molto
1: 2008
0: diverso.
1: A oggi.
0: Però Elena, la partecipazione è stata altrettanto scarsa, anche perché quella parte del movimento pro-Palestina non ha voluto suscitare ovviamente con critiche o contestazioni, in virtù del fatto che questo Papa si spende comunque contro la guerra ovviamente eccetera, e però avete visto che tipologia, insomma, se avete visto lo sguardo sia all'esterno di Piazza della Minerva, ha salutato definitivamente sull'apice della Minerva, della scalinata eccetera, sia all'interno dell'aula magna dell'università, sì, c'erano i posti a sedere, noi quando facevamo le assemblee non solo il Movimento 77 ma successive non ci entrava, insomma, no? Era tutta circondata, quindi ci mancherebbe altro. Un'iniziativa comunque sia che fa riflettere contro la guerra è sempre molto importante, però ho visto le comunicazioni degli intervistati studenti, sono un po' a carattere di piaggeria in virtù del fatto che sembra che solo e quasi esclusivamente la comunità cristiana si è portata a questo appuntamento. Comunque sia, nulla toglie ovviamente all'intervento del Papa, che ancora una volta ha inteso dire una cosa molto importante: non si chiami difesa il riarmo, perché è importantissimo dichiararlo in questo momento, mentre che dall'altra parte il signor Draghi va a prendere meriti in Europa, insomma, no? Sostenendo che la prima cosa da fare in Europa è il riarmo, insomma, perché siamo soli, no? E anche se siamo insieme, siamo soli perché abbandonati dagli Stati Uniti, per modo di dire, da questo punto di vista. Ma volevo fare questo riferimento non per aprire un'altra finestra, perché poi il Papa ha ricevuto in una delle sale dell'università, sempre lì, 5 giovani palestinesi. E però le cose a me non mi piacciono, sembra pure questa una grossa piaggeria, cioè tutto il rispetto possibile anche per coloro i quali riescono a portare via dai territori occupati, da Gaza, gli studenti per venire a prendere un po' di respiro in un altro paese, ovviamente magari a concludere gli studi qui in Italia, ci mancherebbe altro, sperando che poi li riportano come conflitto nei propri territori di origine eccetera. E però ovviamente pure lì appunto si è visto, no? Chi l'ha portati qui in Italia, la diocesi di Roma, dove li ospita negli ostelli, quando qui studenti fuori sede non c'hanno manco da campare ovviamente eccetera, cioè va detto pane pane, vino al vino le cose, se no ogni volta ci accontentiamo, come dire, di minestre riscaldate, e non va bene tutto questo.
1: Bene, grazie tante. Appunto, appuntamento a Roma da ora a domani pomeriggio per la Nakba.
0: Di nuovo, ciao.
1: Ciao.

0: superiamo questo gracchiare che non abbiamo capito e arriviamo con la voce di un compagno che ci aiuterà a parlare di questa iniziativa della la scuola Pisacane, che appunto è questo sabato, sabato 16, Taste the World, un'iniziativa che non nasce quest'anno. Ciao.
1: Ciao a tutti e a tutte. E sì, siamo al decimo anno che si tiene questa festa, se non sbaglio l'ottava edizione, visto i problemi della quarantena da Covid. E dove siamo? Siamo a Torpignattara, la scuola Carlo Pisacane, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio conoscono bene, un po' e sempre al centro dell'attenzione del bene e del male per la sua composizione estremamente variegata, che ne ha fatto un laboratorio incredibile di esperienze.
0: Anche per la sua sempre partecipazione, insomma, diciamo, al dibattito da parte della comunità scolastica, se non sbaglio adesso sulla facciata c'è uno striscione contro la guerra.
1: Sì, sì, una scuola, diciamo, molto viva, molto attiva, e che, diciamo, decisamente schierata, ecco, in tutte le sue componenti, diciamo, dai docenti, che chiaramente quello striscione è stato fatto dalle classi, quindi dai docenti, autorizzato da chi lo doveva autorizzare, e sostenuto dai genitori, quindi, diciamo, una scuola molto, molto attiva.
0: E è molto attiva appunto in questa iniziativa, insomma, che è una festa che è anche questa posizionata, perché si tratta di mettere insieme tante culture, tante persone che derivano da tante parti del mondo.
1: Esatto, quindi portare la ricchezza di questa scuola del quartiere e portare il quartiere dentro la scuola. E quindi sono 10 anni che facciamo questa festa che si chiama Taste the World, dove il De è rigorosamente con la D alla romana, e dove abbiamo pensato di raccontare questa scuola attraverso anche la cucina, e quindi 10 cucine di 10 paesi diversi. E intorno a questo la scuola che si racconta, con dalla mattina tantissimi laboratori, attività, concerti di ragazzi e ragazze, diciamo, per raccontare questo mondo, questo microcosmo che è la Pisacane, di cui, insomma, si sente probabilmente dal mio tono, di cui siamo molto orgogliosi.
0: Sì, anche giustamente, insomma, se vogliamo entrare un po' nel programma, quando si apre, ora tu dicevi appunto laboratori, eccetera, ma se vogliamo, come dire, sì, segnalare qualche...
1: Sì, certamente, cosa. Allora, innanzitutto la festa è dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte, e l'ingresso è rigorosamente gratuito, poi dentro chiaramente trovate gli stand per mangiare tutto, ci tengo a dire che tutto quello che si riguadagna da questa iniziativa va a sostenere le attività che ti diamo a scuola, le attività di Casa Cane, che è questo nuovo spazio aperto alla scuola e al quartiere, che si trova dentro la Pisacane, e a sostenere, a rimpinguare le casse del fondo di solidarietà, che permette a tutti e a tutte un aiuto. Non riusciamo a essere più bravi, un aiuto a tutti i ragazzi e le ragazze per partecipare ai campi scuola, che diventano, hanno dei costi sempre più proibitivi. Allora, le attività. La mattina, dicevo, un sacco di laboratori per bambini, esibizioni del coro dei bambini, un concerto di String Kids, che è un progetto di 20 ragazzi e ragazze guidate da Stefania Placidi, che si esibiranno sul palco in palestra. Poi alle 12.30 c'è un evento importante, perché diciamo, la mattina già sarà ospitato dai locali della scuola dell'infanzia una mostra che racconta il gemellaggio che la nostra scuola dell'infanzia ha fatto con le scuole tende di Gaza, e coordinate, aiutate in questo dalla CS. E poi alle 12.30 faremo un collegamento con le scuole tenda per salutarci e farci vedere e dargli la solidarietà di cui hanno bisogno. Quindi alle 12.30 saremo collegati con Gaza.
0: Che mi sembra insomma un appuntamento molto importante. Il tetto diventa cielo, la scuola diventa tenda, la scuola che rivive Gaza, forme di resistenza in tempo di guerra, appunto con questo collegamento importante.
1: Sì, chiaramente la nostra scuola ha vissuto, sta vivendo particolarmente con attenzione questa tragedia che si ricordiamo, che con cui siamo cresciuti tutti noi, cioè che non è certo di adesso, ma in questo momento in particolare ai vari cortei della prima flottiglia dalla scuola siamo partiti veramente in una marea di persone, di bambini, bambine, genitori, eravamo veramente tanti. E insomma, per quello che si può, si cerca di essere vicini alla popolazione di Gaza. Allora,
0: poi si va avanti nella giornata.
1: La giornata con mimi per bambini, percussioni africane, danze bengalesi, cori cinesi, cioè ne abbiamo per tutti i gusti, e per arrivare poi in serata a momenti diciamo più da evento, e quindi abbiamo tre DJ, Elvis Del Mar, due DJ, due ragazze DJ che sono Pam e Margot, che ci faranno ballare con delle sonorità, dei beat e dei groove orientati sulla contaminazione dal sud del mondo, una selezione diciamo molto accattivante e molto interessante anche. Poi seguirà il concerto dell'Orchestra Lunata, che sono una big band con tantissimi elementi, che mischia musica balcanica, folk, musica mediterranea, ska, fiati, insomma si preannuncia essere un gran bel concerto. Insomma, una serata vivissima dove tra l'altro appunto dicevamo mangerete piatti, adesso mi dimenticherò sicuramente qualche ristorante, però ristorante afghano, ristorante etiope, ristorante curdo, marocchino, romni, romano rigorosamente, e del Bangladesh, perché chiaramente in questa zona non può mancare,
0: Argentina.
1: Dai, forse l'ho detto tutti.
0: Penso che ti stavo seguendo sulla lista, credo tu li abbia detti tutti.
1: Comunque, insomma, penso che insomma, anche per il palato c'è da divertirsi, insomma, per le orecchie, per il palato e per il cuore, con poi l'appuntamento per Gaza, ma per tutta questa giornata, perché poi insomma pensiamo che intorno alla scuola Pisacane si muove quello che deve essere la scuola del futuro e il mondo del futuro. Ovviamente non siamo così stupidi da pensare che nella nostra scuola non ci stanno, oltre alle cose belle che ci sono, non ci stanno anche tutti i problemi, le difficoltà che insite nei rapporti tra le persone e imposte dal ministero e dalle politiche e dai sempre meno soldi, però insomma noi stiamo cercando di vivercela al meglio possibile.
0: Senti, visto che non è appunto la prima edizione, ma è l'ottava in 10 anni, ci puoi raccontare come vive il quartiere un po' questa festa?
1: Guarda, le presenze sono veramente numerosissime. Calcola che insomma, per dirti tutto, penso che sicuramente ieri avete parlato del corteo che c'è per il Trenino Giallo domenica, e la data è stata scelta per non combaciare con Taste, per l'importanza di Taste e per l'importanza di questo corteo, dove noi parteciperemo ovviamente. E il quartiere insomma se lo vive bene, sta vedendo poi già da oggi che carico scarico di materiale, persone che si fermano, chiedono, ci aiutano a scaricare, insomma c'è tanto fermento ed è un po' anche la festa del quartiere. Una delle feste del quartiere, perché poi insomma non devo dirlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, Torpignattara e tutto questo quadrante estremamente vivo di iniziative. Settimana prossima ci sarà la festa di Ciro Principessa alla Certosa, insomma siamo una grande comunità, nel nostro particolare una comunità educante, come si dice adesso, e ci diamo da fare.
0: Sì, appunto è importante anche che hai collegato questa cosa del trenino giallo, perché appunto una comunità che viene colpita molto da questo, da questa mancanza, anche fra l'altro per chi studia magari in altri quartieri, perché è cresciuto o cresciuta e non ha le superiori accanto a casa.
1: Sì, no, è un dramma, i tempi di percorrenza si sono triplicati, degli orari di punta specialmente, questa amministrazione come le precedenti pensano che la metro C risolva tutto, perché in realtà salta solo questo pezzo di Roma tra Torpignattara, Maranella, un pezzo del Quadraro, è come se, se noi non contassimo niente, se si sa quanto è dimenticato questo pezzo di quartiere.
0: Sì, è dimenticato, ma il fatto che riesca a organizzare una festa che poi prende tutte, cioè è come dire una dimostrazione evidente che cioè non è un quartiere dormitorio, ecco, non è un quartiere
1: assolutamente, assolutamente, ma che a parte diciamo tutte le realtà tra virgolette dei compagni, e ci sono anche le comunità che sono molto attive, molto vive, insomma, lavorare, vivere a Torpignattara, insomma, è un'esperienza tutti i giorni.
0: Senti, vuoi ripetere l'appuntamento?
1: Allora, domani via di Acqua Bulicante, la scuola internazionale Carlo Pisacane, come la chiamiamo noi, dalle 10 a mezzanotte, ingresso gratuito, 10 cucine che raccontano 10 paesi che raccontano la nostra scuola.
0: Grazie ancora, e quindi insomma ci vedremo sicuramente per assaggiare un po' di cose e non soltanto. Grazie.
1: Grazie a voi, Alessandro Rosso.
0: Ciao.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ

0: Non ve la lasciate scappare, ovviamente la festa di Radio Onda Rossa, 49 anni verso i 50, ma molto importanti anche questi 49, è un modo per finanziare questa radio, ma è anche un modo per stare insieme, un modo per abbracciare la radio, è un modo anche per venerdì sera cenare alla SNIA con la cucina di Radio Onda Rossa e poi godersi un bellissimo concerto con varie artiste che si avvicenderanno sul palco, come avete sentito. Sabato ci fermiamo perché ci sono altre iniziative a cui vogliamo dare spazio. Torniamo invece il 24, che è proprio il giorno del compleanno della radio, qua sotto la radio in via De Volsci 56, alle 13:30 si apre la festa con un pranzo sociale a cui vi invitiamo a non mancare. Poi staremo qua tutto il pomeriggio con un laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Seguiranno le letture dalla Palestina, poi DJ set, aperitivo. È veramente il momento di non mancare, appunto per stare vicine a questa radio. Anche insomma ci saranno i gadget, le magliette, ci saranno tante cose. Si potrà anche sottoscrivere il radio abbonamento, che è ovviamente l'altro modo che non dovete dimenticare per poter essere vicino a Radio Onda Rossa, perché come sapete questa radio non ha padroni, non ha pubblicità, non ha partiti, e proprio per questo insomma dobbiamo contribuire tutte e tutti a il suo mantenimento.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

11:19, questa è Radio Onda Rossa. Tra poco manderemo in replica un redazionale che è andato in onda mercoledì pomeriggio, la Nakba, fondamento della memoria palestinese, con in studio due giornalisti palestinesi, uno di Gaza, l'altro della Cisgiordania. E la Nakba, infatti, non è solo una vicenda del 48, ma è il fondamento stesso della memoria collettiva e della popolazione palestinese, a cui ogni giorno continuano a mancare terra, case e persone. Si parlerà appunto di questo in questo redazionale che tra pochi minuti manderemo in replica. Poi alle 13, come ogni venerdì, andrà in onda Ponte Radio. Ponte Radio è lo spazio di condivisione tra radio autogestite che, come sapete, va in onda su 7 Radio tutti i venerdì dalle 13 alle dalle 13 alle 15. Questo venerdì inizia un nuovo ciclo e inizia proprio dai microfoni di Radio Onda Rossa. Questo nuovo ciclo riguarda internamento, carcere, CPR. E oggi Radio Onda Rossa, essendo l'anniversario della Nakba, parleremo di prigioniere e prigionieri palestinesi in Italia e in Israele. Parleremo anche della campagna di liberazione di Ulm 5, cinque compagni e compagne che in Germania stanno subendo un pesantissimo processo, di cui vi stiamo tenendo informati. Trovate sul sito di Radio Onda Rossa l'ultimo aggiornamento di mercoledì. Ci sarà anche un approfondimento storico per la continuità per documentare la continuità negli anni dei metodi di detenzione in Israele. Quindi, insomma, vi invitiamo a rimanere collegate e collegati con questa radio, appunto ascoltare adesso il redazionale che torna in replica, poi alle 13 Ponte Radio e poi come ogni venerdì alle 16 Split, trasmissioni pop, alle 18 le faremo sapere, la trasmissione della redazione musicale, poi Voli Pindarici, fondamentali alle 20:30, la replica di Blues Night alle 22, alle 23:20 fino alle 2:20 notturno elettronico, e poi si torna di nuovo in voce domani mattina alle ore 9 con la rassegna stampa. Della festa vi abbiamo detto ampiamente, ma comunque non ve la dimenticherete. Torniamo a parlare anche del radioabbonamento. Vi chiediamo almeno 30 euro a testa, se ce la fate, ma tutto è... Ogni cifra va bene, per quanto potete, anzi chiediamo che chi può magari riesca a mettere anche di più. We gave you our family name. In the lockdown you escaped. Andate sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, cliccate su Radio Abbonamento, arriverete su Produzioni dal Basso e cliccando Sostieni questo progetto verrete a accompagnare per dare il vostro contributo. È molto importante e fatelo oggi, fatelo subito. Se invece preferite farlo, come dire, di faccia, vis-à-vis, potrete farlo venerdì 22 alla SNIA, domenica 24 qui in via De Volsci 56, oppure ogni giorno a Radio Onda Rossa. Questa voce vi saluta, vi lascia, come vi abbiamo detto, alle repliche e poi a Ponte Radio.

0: Quella che stai per ascoltare è una radiopillola informativa. È stata registrata nei giorni prima della conferma del rinnovo del regime di 41 bis ad Alfredo Cospito, avvenuta lo scorso 30 aprile. La voce che sentirai è del suo avvocato difensore Flavio Rossi Albertini. La procedura per rinnovo.
1: Quelle che sono le caratteristiche del 41 bis nella sede di prima applicazione sono sostanzialmente le medesime anche in sede di rinnovo. Sono proprio, diciamo, queste misure così apparentemente prive di senso, di logicità, di coerenza con appunto la norma, che fanno ritenere che in realtà il 41 bis non abbia la necessità di impedire la comunicazione, ma bensì crei tutta una serie di strumenti che incidono sull'autodeterminazione della persona, tanto da sfociare in quella che è stata considerata una vera e propria deprivazione sensoriale. Su questo bisogna ricordare necessariamente che l'impossibilità di vedere alberi, di vedere cespugli, di vedere fiori, di toccare un filo d'erba, di essere posto per 23 ore su 24 all'interno di una cella, normalmente in spazi angusti, con sempre la luce accesa, perché sostanzialmente altrimenti queste camere di detenzione sarebbero sostanzialmente al buio. E appunto il ministro della giustizia Nordio, nonostante tutto quello che diceva sul 41 bis prima di diventare ministro, che addirittura lo riteneva peggiore della castrazione chimica, sembrerebbe, ed è quasi scontato ai noi perché questa è la regola, perché è 41 bis, comunque stia valutando di rinnovare ad Alfredo Cospito proprio per altri 2 anni questo regime detentivo. Chiaramente quello che si è inteso fare nei confronti di Alfredo è quello di impedirgli di non solo pensare, attraverso appunto questa limitazione della corrispondenza e della possibilità di conoscere anche quello che in qualche modo si muove nel mondo, nei termini, diciamo, dei fenomeni non solo anarchici, ma diciamo di tutto quelli dei fenomeni di contestazioni. Il pensiero si nutre di conoscenza. Se viene impedita la conoscenza senza la possibilità di acquistare libri, perché ad Alfredo Cospito vengono contestati anche gli acquisti dei libri, nonostante siano libri assolutamente innocui, perché non solo editi da grandi case editrici, ma perché hanno, diciamo, titoli che assolutamente nulla attengono con l'anarchismo o con forme di, diciamo, di ribellione violenta all'ordine costituito. Queste sono state, diciamo, questo atteggiamento è chiaramente volto ad impedire quella formazione di conoscenza che poi consente di acquisire, di sviluppare un proprio pensiero, una propria idea, un proprio ragionamento. Ma quello che si è voluto oltre questo ad Alfredo Cospito è stato quello di impedirgli di comunicare all'esterno le proprie riflessioni. Per cui che sul diritto di parola, il diritto di pensiero, diritti assolutamente riconosciuti dalla nostra Costituzione e che non potrebbero essere in alcun modo contenuti, a meno che non travalicassero in forme di reato che mettono in pericolo l'ordine pubblico, come l'istigazione a delinquere o l'apologia di reato. Tanto è vero che senza questo Alfredo Cospito potrebbe comunicare, per cui nel primo decreto applicativo quello che si riteneva è che bisognava collocarlo al 41 bis perché c'era un'indagine in corso, un processo in corso contro alcuni ragazzi anarchici, il cosiddetto processo Bialystok, che avrebbero avuto comunicazioni con Alfredo Cospito, corrispondenza con Alfredo Cospito, e secondo l'ipotesi che veniva veicolata all'interno di questo decreto applicativo, questo gruppo di ragazzi si sarebbe determinato ad agire in forma violenta proprio in virtù, diciamo, delle indicazioni, delle sollecitazioni che sarebbero pervenute da Alfredo. L'altra colonna portante del decreto applicativo era invece basato su un'altra indagine. Questa altra indagine era Sibilla, cosiddetta Sibilla, riguardava l'ambito perugino, comunque umbro, e anche in quel caso erano delle interviste che erano state richieste, sostanzialmente delle domande che erano state poste da Alfredo Cospito. Alfredo Cospito aveva risposto. Diciamo, questi due elementi erano quelli, diciamo, che dimostravano, a parere dell'allora ministro Cartabia, la sussistenza e la necessità di recidere il legame tra una presunta organizzazione terroristica presente in Umbria e un'altra presunta organizzazione terroristica presente nella città di Roma, che vedevano proprio nel rapporto con Alfredo Cospito questo continuo stimolo ad agire con forme violente. Beh, quei due processi, quelle due vicende, diciamo, sono state concluse tutte e due favorevolmente ad Alfredo Cospito. Il primo, il processo Bialystok, si è concluso con una sentenza perché il fatto non sussiste, e tra l'altro nella motivazione si legge che erano ragazzi anarchici che appunto facevano null'altro che gli anarchici, ma che non era assolutamente ipotizzabile l'esistenza di un'associazione terroristica, né che avessero dato loro vita a un'associazione terroristica. Nella seconda, quella più insidiosa, Sibilla, perché si legava a appunto presunte istigazioni che sarebbero pervenute dal carcere, in realtà il giudice l'ha ricondotta con una sentenza di non luogo a procedere a mere manifestazioni di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto di pensiero e di comunicare quel pensiero anche all'esterno nonostante si sia detenuti. Adesso appunto giunti alla conclusione dei primi 4 anni di applicazione del 41 bis, il ministro dovrà decidere se rinnovare o meno ad Alfredo Cospito, ma Alfredo Cospito, come a chiunque altro detenuto posto al 41 bis dopo la prima applicazione, appunto a scadenza di 2 anni in 2 anni, il ministro deve scegliere se rinnovare se rinnovare questo regime speciale. In realtà la storia del 41 bis ha insegnato che i rinnovi sono praticamente automatici e scontati. Vediamo pure che la battaglia di Alfredo non è mai stata una battaglia contro il suo 41 bis, ma contro l'istituto del 41 bis. Il ministro dovrà, diciamo, ricevere dei pareri che dovranno essere formulati in primo luogo dalla DNAA, per quella Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, poi dagli organi centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per cui stiamo parlando chiaramente o della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione per tramite delle DIGOS e dall'altra parte dei ROS, ma anche dal pubblico ministero, qualora chiaramente il soggetto sia sottoposto a procedimento penale. Ormai i processi ad Alfredo Cospito sono conclusi, per cui quello che verrà richiesto è comunque la DDA territoriali dove sono stati celebrati questi processi, dei pareri. Sulla scorta di questi pareri poi il ministro dovrà adottare la sua decisione. Consideriamo ancora che la DNAA ormai oltre 2 anni fa aveva concluso in 2 momenti nella quale la difesa aveva avanzato un'ipotesi di revoca anticipata del 41 bis, aveva concluso nei termini che il 41 bis ad Alfredo Cospito era oggettivamente sproporzionato come forma applicativa, diciamo come conseguenze e necessità, e riteneva assolutamente sufficiente per lui una ricollocazione nel circuito penitenziario della S2 dalla quale proveniva con una censura, con l'obbligo appunto di sottoporre la corrispondenza a censura. Questo lo ha affermato 2 volte, una anche in udienza, nonostante appunto siano trascorsi altri 2 anni e appunto il povero Alfredo Cospito è sostanzialmente tumulato vivo in quel carcere di Sassari, e siamo curiosi di sapere appunto che cosa potrà dire la DNA per discostarsi da quel parere che aveva già espresso 2 anni or sono. Per cui chiaramente ci approcciamo a queste ultime settimane con trepidazione, nel senso con estrema curiosità e con un atteggiamento attento per capire effettivamente come si evolverà la situazione, ma poi qualora effettivamente venisse rinnovato siamo veramente curiosi di conoscere quale sarà il parere che la DNA avrà fornito in questo caso, dopo che di Alfredo Cospito sostanzialmente negli ultimi 4 anni non si è più parlato, per cui se non nei ricordi di chi ha seguito con passione la mobilitazione da lui portata avanti per quasi 6 mesi. Ricordiamo che l'Italia sostanzialmente i detenuti al 41 bis li trattiene al 41 bis fino al momento della morte, cioè sostanzialmente persone, riprendo una frase di Alfredo Cospito, questa di quando fu collocato al SAI di Milano, perché ormai le sue condizioni fisiche erano considerate preoccupanti, era caduto, aveva avuto un cedimento presso il carcere di Sassari, era caduto, aveva sbattuto violentemente il volto fratturandosi anche il naso, per cui era stato trasferito da Sassari a Milano ed era stato trasferito in questo

esempio Totò Riina è stato liberato dal 41 bis solo da morto, per cui questa è la situazione in Italia. In questi casi, che sono così eclatanti, la Corte Europea per i diritti dell'uomo si è espressa negativamente, cioè ha censurato l'operato dell'Italia perché appunto aveva violato quel principio di umanità che non dovrebbe mai essere travalicato nemmeno per i detenuti più pericolosi. Considerate che in realtà, come spesso avviene, le punte di lancia della repressione, del controllo, della sorveglianza che nell'Occidente collettivo vengono sperimentate, e l'Occidente collettivo è anche Israele, consideriamocelo sempre, che molti degli strumenti appunto che vengono introdotti in determinati paesi poi si diffondono in altri contesti, per le esigenze che i diversi paesi hanno anche a livello semplicemente di controllo sociale. Le carceri speciali in Italia nascono con un decreto interministeriale nel 1977, a cui poi verrà posto a capo il generale dei carabinieri dalla Chiesa. In qualche modo si ispirano a un modello di carceri speciali sperimentato in Germania. 41 bis nasce nel 92, ma abbiamo che anche in Turchia erano stati introdotti praticamente nello stesso periodo i carceri di tipo F, che sostanzialmente sono dei 41 bis chiaramente con un modello applicativo di quel paese. Abbiamo altri carceri analoghi al 41 bis, li abbiamo in Polonia, dove appunto ci sono forme di detenzioni in queste celle singole con gruppi di socialità assolutamente ristretti, per cui per non parlare dei carceri speciali negli Stati Uniti, in cui la deprivazione sensoriale era stata anche denunciata addirittura nei primi anni 90 per il caso di Silvia Baraldini, dove appunto ci fu una campagna perché nel carcere di Lexington, dove era detenuta, appunto era sottoposta a forme di deprivazione sensoriale, quindi luce accesa, impossibilità di comprendere se fosse giorno notte, se in quali siano gli orari, e sono sperimentati in Israele. Ci sono appunto, ma tra l'altro anche gli attivisti della Sulmud Flottiglia, che sono stati sottoposti a un brevissimo periodo di detenzione in Israele, hanno potuto sperimentare nel loro piccolo forme di deprivazione sensoriale che comunque evidentemente le autorità israeliane hanno voluto far assaggiare anche a questi ospiti internazionali, ma che sono assolutamente praticati nei confronti dei detenuti palestinesi. Pertanto appunto tutto ciò che rappresenta punte di avanzamento, punte di lancio in termini di repressivi, di controllo, di sorveglianza, di monitoraggio, vengono poi paragon, abbiamo mille segnali di questa tendenza, per cui 41 bis in Italia sicuramente rappresenta il nostro paese una punta di diamante della forma di detenzione più repressiva di repressione, e chiaramente il fatto di aver collocato un detenuto anarchico individualista all'interno del 41 bis è un profondo monito che evidentemente le istituzioni governative hanno voluto lanciare a tutto un segmento politico o a un'area politica presente nel nostro paese, diffusa nel nostro paese, ovvero a quell'anarchismo d'azione che ritiene di portare avanti battaglie politiche anche attraverso azioni cosiddette violente, alle quali come monito è stato posto Alfredo Cospito, individuato Alfredo Cospito, quindi come una sorta di capro espiatorio, per dimostrare che chi poi verrà effettivamente ritenuto responsabile di determinate ipotesi di reato potrebbe non solo finire al 41 bis, ma addirittura rischiare l'ergastolo stativo, che era uno dei due argomenti contro i quali si era scagliato Alfredo Cospito nel momento in cui aveva intrapreso il suo sciopero della fame.

0: americano di caffinato?
1: Per me un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
0: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
6: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
7: Grazie mille, grazie per l'invito.
6: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci, insomma, che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
7: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica, per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione, che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati i palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitato da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra, appunto, su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però, per l'appunto, è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
6: Sì, lo per si vede anche terra, no?
7: Certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
6: Sì, infatti da un giorno all'altro. Infatti mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
7: Esatto.
6: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
7: Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato di fatto come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
6: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia. E ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
7: Esatto, esatto.
6: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
7: Sì, sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, e questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina. E proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'alture del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
6: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
7: esatto.
6: È in Palestina. Però insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? E anche di interesse.
7: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
6: producono, cioè le conseguenze,
7: che producono,
6: no?
7: Esatto.
6: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi, che devono essere di pace e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate. La distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
7: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno e non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di effettivamente di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre. Per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case. E questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico appunto e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza.

0: continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
1: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti, nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
0: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti, riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, e questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre,
1: sì,
0: e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi, la storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso suo mood, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
0: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire l'Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
1: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo ponte radio e questo... e questa trasmissione appunto a più microfoni. E, noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
1: Sì, perché in realtà scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia. Veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
2: Sì, erano le prime giornate, insomma.
1: Sì. Delle grosse...
2: di grande partecipazione prima dello sciopero
1: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì. No? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo insomma chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare...
2: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
1: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, sessantenne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra alle autorità francesi il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle comunità e organizzazioni palestinesi in Europa ritiene le autorità italiane e francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli, garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
2: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto. Grazie di essere qui con noi.
3: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
2: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia. E appunto, insomma, in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano, arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
3: Certo, sì, grazie a tutti, e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi, per capire quello che sta succedendo in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda, e vediamo a partire dal genocidio soprattutto ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così, così esplicita che non si può negare, diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone

questione. E infatti anche a parte dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso per coerenza e non per contraddizione l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la sua realtà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista. In Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi l'elemento che ci ha da tenere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano stati esclusi invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirei in realtà per fare un mostro delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dagli Stati Uniti, da Israele. E quindi sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astali, Al-Rustanji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustanji ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche, e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente
il trattamento.

0: molto riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riad al-Bustanji, un uomo di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie, e l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano l'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, e però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno avuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se al-Bustanji potesse appunto essere invitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e i trattamenti dei prigionieri politici della Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Ananya Ish, un caso che penso forse quello più familiare, che è più familiare a tutti, e è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tulkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere, da palestinese, poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunali italiani, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché, pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare, e questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro: la colpevolezza per la Palestina, danno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà, secondo me, che assume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo di profughi di Al-Badawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale. E lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto aveva chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
0: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non è non solo una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale, del piano di etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno. Ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere il rilascio dei prigionieri e a seguire queste vicende da vicino perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento.
1: Certo.
0: E quindi chiudo, vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
0: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi generali, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato e alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno.
2: 90 giorni mi sembra, no?
0: Esatto, sì, 90 giorni, però sono stati, penso che Fabio potrà dare anche più informazioni su questo, sono state appunto si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
1: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Grazie mille, ciao, buona giornata.
2: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico, forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista, diciamo, più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po', ripercorrere, forse anche, se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento, dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare, concentrarci su alcune figure, su Salem, di cui ne abbiamo parlato veramente poco, perché, forse, come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che insomma, è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici, per cui nuovi reati, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente, mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, e si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzioni atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare le fattispecie di terrorismo, diciamo, era stato introdotto al 270 quinquies. Il 270 quinquies era una, appunto, prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cosa è
2: Su questo ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano, nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è sostanzialmente un'invocazione invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video, che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che, nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione. Ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto, perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
2: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio io personalmente pure penso di averli visti, perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
1: Noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè, io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso si erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Sì. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di queste nuove fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultimo
1: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza, che cosa fa pensare?
1: Guarda, È un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto

quello che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare. Ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è

0: di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia. Contro lo psicoreato c'era la psicopolizia.

0: per lo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissioni, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
1: Grazie
0: a
1: mille.
0: Prevenire la commissione.
1: Grazie.
2: Grazie,
0: grazie a voi. Ciao. Ciao, buona trasmissione. Ciao.

0: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po'
1: Un po' fuori in Germania.
0: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene. Bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie.
0: Ci sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5 per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere, nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene, a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i 5 attiviste che sono perquisite per questo momento nella Germania sono 5 attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i 5 si trovano in detenzione preventiva in 5 carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica, perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi 5 attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che 4 di questi 5 attivisti non sono di nazionalità.

0: anche il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. E oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamar tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime due settimane del processo, e anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente, perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre, e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco, sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca, ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcun accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi, e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile, e qui provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale. C'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
1: sì.
0: Perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il genocidio che è in corso

0: tantissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
1: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Rote Armee, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker. Esatto. Scusa, non ho sentito.
0: No, no, vai, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare agli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura, e se si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da una parte
0: Se ne parla, non se ne parla.
1: inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Tipo comunque l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente, al movimento Antifa, a tutte varie piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti gli altri tipi di collettività e attivismo. ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
0: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a riguardo. Vai.
1: Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi cinque attivisti che hanno fatto questa azione e sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere. Ascoltare, tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla
0: Certo.
1: pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando e la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto
0: Certo.
1: perché si parla di cinque persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
0: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a
0: Ciao.
1: voi, grazie
0: Ciao,
1: a tutti.
0: grazie.
1: Buona giornata. Ciao.
0: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
2: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità, così anche su questi processi siamo riusciti sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune. Come dire, ipotesi di reato erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
0: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda appunto degli attivisti della Germania. E con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio: Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neanderthal, Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un saluto
2: Speriamo
0: a
2: di
0: tutti e
2: no,
0: tutte.
2: speriamo di no e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
0: Un saluto.
2: Un saluto,
0: Ciao
2: ciao,
0: e a presto.
2: buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set

E allora sono le 16 di questo venerdì 15 maggio. E comincia Split. Uno spazio dedicato alla musica hip hop. Dalle frequenze di Radio Onda Rossa, che la settimana prossima comincia i suoi festeggiamenti per i suoi 49 anni di vita. E si comincia venerdì prossimo. Alex Snia, 49 anni di Radio Onda Rossa, ci sarà una cena. E a seguire un bellissimo concerto con Fuxia, Jung Paninaru, Sam Arcanda, War, BDC, Ola, H Etica, Carenza 503. Ci sarà la cucina per la cena e poi l'angolo Mojito fino a tarda sera. E poi domenica 24 maggio qui sotto la radio, via dei Volci 56 a San Lorenzo. Si comincia dalle 13.30 con un pranzo sociale sotto la radio. E poi alle 15 Gramigna, canti e cori. E alle 17 letture dalla Palestina.

andare a vedere che ci abbiamo nei banchetti della radio. E allora, come dicevo, questo è uno spazio di musica hip hop. E quindi oggi andremo subito a cominciare. Dopo aver ricordato ancora una volta la festa, 49 anni non sono pochi. Trovate tutto su www.ondarossa.info, è il sito della radio.

E si cambia con Doci, questa è Independent. Let's talk.

16:45 Radio Onda Rossa. C'è la festa la settimana prossima, da non perdere. Alla SNIA un bellissimo concerto, e la domenica 24 maggio qui sotto la radio. Tutti e tutte partecipate e sostenete ROR.

0: Savage.
1: Every tick, tick, tick. Eh sì, il pezzo si chiama Every Tick, Tick, Tick, e sono John Densmore e Chuck D, i

Eh sì, perché voglio ricordare ancora che venerdì prossimo all'ex SNIA, al CSO ex SNIA, in via Prenestina 173, ci sarà la festa di Radio Onda Rossa con un bellissimo concerto. Ci saranno Fuxia, Jung Paninaru, Sam Arcanda, War, BDC, Ola Atka, Etica, Carenza 505. E qualche cosina vi farò sentire, ma il mio invito è assolutamente a partecipare, a vederli dal vivo, che è tutta un'altra cosa. E allora ricordate 22 maggio alla SNIA, 24 maggio qui a Via dei Volsci, festa 49 anni di Radio Onda Rossa.

E allora la scorsa settimana vi ho mentito perché Anafem non ci sarà. E ho sentito male. Però intanto vi facciamo sentire un altro pezzo di Anafem che si chiama Lobby, e c'è anche Carenza 503 che ci sarà. E Licottino e Young Paninaru. Ma lo rimandiamo dall'inizio. Anafem Lobby.

allora avete sentito ottime ragioni per venire venerdì prossimo al CSO alla ex SNIA a sentire il concerto. Ci saranno alcuni che avete sentito or ora, ma

0: Ogni volta ti puoi rialzare. Ogni volta ti puoi rialzare. Ogni volta ti puoi rialzare. Ogni volta ti puoi rialzare. Ogni volta ti puoi rialzare.
1: 16 anni, ma che vuoi?

0: credi che il mondo te ne abbatta 100, quando sei a terra ecco che arrivano altre 900. Ma non ti fanno poi così male, perché ogni volta ti puoi alzare.
1: Un giro con il diavolo, andiamo.
2: E allora un giro con il diavolo insieme al danno lo fa il turco.

E allora l'abbiamo sentita molte volte, ma questa è la versione remix Playgo Alcest Family. E loro venerdì prossimo ci saranno Alex Snia per Radio Onda Rossa, Fucsia, Muro di Casse Remix.

E allora vi aspettiamo tutti e tutte Alex Snia il 22 maggio per un bellissimo concerto. Ci saranno anche loro. E la domenica sotto la radio il 24 maggio.

E allora 17:35 e anche questo venerdì abbiamo sforato un po' l'orario, ma ancora una volta vi ricordo la festa per i 49 anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio, la prossima settimana, all'ex SNIA e poi domenica qui sotto la radio. Da questa voce saluto tutti e tutte all'ascolto. Un abbraccio fortissimo va a chi è privato della propria libertà. E venerdì prossimo chissà se Split sarà qui o sarà già la SNIA. Di sicuro non mi perderò questo concerto. E allora, ciao a tutti e a tutte.

0: E chi saranno?
1: Il secondino.
0: No, no, sono due.
1: E allora un quartino.
0: Come serve?
1: Beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
2: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
5: Gnocchetti, apri Lucchetti.
6: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
7: Sta galera mi ha rotto le palle.
8: Siamo gli evasi.
9: È uscita Scarceranda 2024.
10: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
11: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
3: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
12: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
13: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.

0: Passa la musica.
1: Io parlo quando mi pare.
2: Guarda, è incredibile. Quante chi?
1: Cuta chi te canto?
2: La servitù di oggi, quante...
1: Voi dovete rendere conto che siamo a Nuova Lanza, dal basso.
2: Quante confidenze si prende?
1: Ma tu sai che botto che fate? Grosso, grosso. Ci sentite? Siamo in diretta? Fateci uno squilleo, fatecelo sapere.
2: Aspetta, facciamo i volumi bene.
1: Che
2: dai,
1: noi tra 50 secondi, 40 secondi andiamo in onda con la vostra trasmissione preferita. Mo' partiamo, eh. Controlliamo se siamo in diretta. Mettiamo.
3: Sì, siamo in diretta.
2: Siamo in diretta.
3: Io mi sento in cuffia.
1: Sì, io lo sento troppo alto il direttore.
2: Sì, però, è troppo alto il direttore.
1: Mi satura.
2: Vai, di qualcosa.
1: Mi satura
2: direttore.
1: Un po'.
3: Direttore.
1: No, adesso non mi satura più.
3: Ok, adesso.
2: E io saturo.
1: No, tu sei perfetto come
2: sono
1: sempre.
2: Perfetto come sempre.
1: Musica.

0: puntuali come la Biennale di Venezia.
1: Perché è puntuale la Biennale di Venezia?
0: Ogni due anni.
1: Ogni due anni.
2: Vabbè, noi un po' meno, ma insomma.
0: Come tutti quanti i venerdì dalle 18 alle 19 torna in voce la vostra e anche la loro, intendo, esatto, dei miei
2: loro,
0: compagni,
2: loro.
0: Nel senso, non la mia, la trasmissione preferita, ossia Le faremo sapere. La trasmissione curata dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, che ogni settimana seleziona per voi artisti o artiste che ci scrivono sulla nostra mail ondarossa@ondarossa.info e li andiamo a conoscere, li andiamo a farveli conoscere e ci andiamo a fare due chiacchiere, ma non solo. Perché nella seconda parte della trasmissione vi saranno i momenti più attesi della settimana di queste frequenze, il pensierino della settimana a cura del direttore, la classifica FIMI dei più venduti,
1: a cura del direttore,
0: a cura del direttore e del presidente. Ma infatti presentiamo questa fantastica redazione musicale, c'è cioè il cinico presidente,
2: il magnifico direttore artistico,
0: il magnifico direttore artistico e il
2: non conosco Modestia.
0: L'umile Scopino, sì, l'umile Scopino, che d'altronde come dicevamo poc'anzi, si sta allargando un po' troppo forse.
2: Eh sì, d'altra parte insomma succede spesso,
1: è sempre stato così,
2: dal basso insomma la gente si rivolta,
0: sì, perché dai a forza di prendere i soprusi,
2: certo.
0: Cioè nel senso pure i più buoni, pure i più zen diventano poi a un certo punto come Tyrannosaurus Rex. Capito? E ci ho fatto
1: con le manine.
0: Bravo, con le manine corte e con i denti affilati. E dai, senza ulteriori indugi, chiamateci 0649 1750 per dirci qualcosa. Altrimenti scriveteci ondarossa@ondarossa.info. Soprattutto dite ai vostri amici, amiche, amicu di contattare ondarossa@ondarossa.info per le proposte musicali. Sta settimana tanta roba, ve lo dico, compà.
1: Addirittura.
2: Sì. Insomma, tanta roba. Mo noi aspettiamo fiduciosi. Intanto ci sentiamo una canzoncina in attesa di entrare in contatto con il primo ospite.
0: Senti, tu oggi non c'hai niente che ti preoccupa?
2: No, in effetti io sono molto preoccupato. Perché insomma, vabbè, lo diciamo subito, che veramente è una cosa che mi ha angustiato.
0: Certo, dici.
2: Il povero Leo Gasman. Questo grandissimo cantante,
0: sì, quest'artista,
2: figlio e nipote d'arte,
1: poliedrico.
0: Sì.
1: Poliedrico.
2: Poliedrico non so, però insomma appunto gli è stato impedito di esprimere, di cantare le sue canzoni.
0: Non ho capito.
2: Cioè è inaudito.
0: Non ho capito.
2: Cioè questo bravissimo artista voleva solamente, ha detto lui, portare un messaggio di pace, di amore, di fraternità. E quindi però insomma delle persone cattive non gli hanno menato per disgrazia, ma però appunto gli è stato impedito di suonare alla Università della Sapienza.
0: No, aspetta, quando doveva suonare? Col Papa?
2: Doveva suonare, mi sa, ieri, l'altro ieri.
0: Quando c'era Sua Santità, forse?
2: No, doveva suonare prima o dopo, non so che cosa, ma insomma appunto gli è stato
0: quindi
2: impedito.
0: Quindi Leo Gasman apriva il concerto a Papa Leone?
2: No. Leo Gasman doveva suonare per Azione Universitaria, che si sa che insomma sono grandi amanti dell'amore, la pace, la fraternità.
0: Sì.
2: Per cui appunto, però appunto gli è stato impedito, è stato insomma duramente criticato anche sui social,
1: nella tromba.
2: E lui si chiede come mai, perché insomma lui andava semplicemente a suonare per le persone che lo sentivano, insomma, quindi ancora una volta un caso terribile di censura che mi angustia.
0: Sì, infatti c'è appena arrivato un ansa che Povia esprime solidarietà a Leo Gasman.
2: E me l'immaginavo, insomma.
0: Per favore, musica.
2: Dai.
0: Ci sentiamo tra poco con l'artista di oggi, state all'ascolto.

0: pensavo che era finito già sto pezzo.
1: Tu non devi pensare, tu devi fare quello che ti dico io.
0: Io agisco, agisco.
1: Bravo, esatto.
2: Noi siamo accendo i microfoni.
1: Bravissimo. Allora, sono le 18:07 e diamo il benvenuto a ospiti di oggi. Ciao ragazzi, ci sentite?
3: Ciao, ciao.
2: Benissimo, anche noi vi sentiamo bene, quindi insomma già è un primo passo, è ottimo.
1: Allora, benvenute e benvenuti a Le Faremo Sapere, la vostra nuova trasmissione preferita. E diamo il benvenuto ai Volon 3, ossia appunto la band di oggi. E raccontateci un po' chi siete, che cosa fate, da dove venite, perché lo fate, dove volete andare, dateci un fiorino.
3: Allora, questa band in realtà nasce tanto tempo fa. E siamo tutti e tre di Livorno, però la nostra cantante, che è Marina,
4: qui presente.
3: Presente, è nata a Livorno ma si è trasferita a Parigi. E l'idea era che quando veniva a trovare i suoi familiari, veniva a Livorno, ci trovavamo, facevamo, insomma, si trovava con i suoi amici e ogni volta noi scrivevamo un pezzo. E questo ci ha portato in tanti anni a avere tanti pezzi molto piccoli, perché che ne so, nascevano nell'arco di una cena, e durante la cena noi si scriveva questo pezzo e era pronto, fatto e finito.
1: Quindi li potremmo chiamare pezzettini, come direbbe Fabrizio
3: sì.
1: Moro, come direbbe Fabrizio
3: sì.
1: Moro, sì.
5: Sì, infatti il primo album che è uscito 3 anni fa si chiamava Instant Songs, proprio perché voleva dare l'idea che erano pezzi brevi e composti sull'istante praticamente.
2: Parole di bocca, stavo dicendo instant music, e quindi insomma a quanto pare è così. Dai.
5: Esatto. E niente, dopo questo album praticamente ci siamo sempre ritrovati ogni volta che Marina viene da Parigi, quindi durante il Natale, durante l'estate, abbiamo cominciato a scrivere altre canzoni. Solo che questa volta ci siamo dati un tema specifico, mentre il filo conduttore del primo album era il fatto che fossero canzoni breve, scritte sull'istante, abbiamo aggiunto, diciamo così, una tematica che ha più uno sfondo sociale o politico. Insomma, se avete sentito i pezzi vi sarete accorti che la maggior parte dei pezzi, l'album si intitola con un nuovo Canzoni d'amore e libertà, in realtà più a che fa con la libertà che con l'amore. Quindi volevamo parlare di alcuni argomenti che possono essere storici, politici, sociali, che riguardassero anche la contemporaneità, e quindi abbiamo piano piano scritto queste canzoni, che ne so, uno sulla libertà, uno sul problema del taser, uno sull'immigrazione, e quindi abbiamo proprio fatto un lavoro tematico su questi nuovi pezzi, e quindi sono 18 pezzi che costituiscono, sempre brevi, che costituiscono il nuovo album che uscirà ora il 22 maggio.
1: Album che si chiamerà?
5: Canzoni d'amore e libertà.
1: Bello, bello,
2: bello, bello.
1: Ci piace.
2: E quindi ci incuriosisce non poco.
1: Senti, il nome è Volon 3, l'accento com'è?
5: L'accento è chiuso e è ispirato ovviamente a uno dei nostri autori preferiti, uno dei nostri attori preferiti, che era anche un attore impegnato politicamente, che era Gian Maria Volonté, e a cui abbiamo anche dedicato un pezzo del primo album, ispirato a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. E quindi cercavamo questo nome, volevamo chiamarci proprio Volonté, ma c'era già un altro gruppo, e quindi siccome eravamo in tre abbiamo deciso di fare questo calambur, questo gioco di parole, e quindi ci siamo chiamati Volon 3. E quindi è un omaggio al cinema degli anni 70, al cinema impegnato, quasi impegno civile praticamente.
2: Eh sì, insomma uno dei più grandi attori italiani, forse possiamo
5: esatto.
2: dire, perché insomma i film che ha fatto sono uno più bello dell'altro e sempre densi di significati, non solo diciamo sì. artistici ma anche politici.
5: Esatto, ci piaceva
3: anche
5: questo.
3: La copertina del primo disco è ispirata a...
5: Sì, anche la copertina del primo disco è ispirata a Gian Maria Volonté, sì, perché c'è in copertina in realtà una foto ritoccata graficamente in cui compare la Gradina, che era l'attrice la compagna all'epoca di Gian Maria Volonté, e ci garbava a unire questa bravura attoriale insieme al fatto che fosse in realtà un attore impegnato, nel senso che per noi fare arte vuol dire anche che sia canzoni, che sia, noi abbiamo fatto anche teatro eccetera, è sempre comunque un mettersi in gioco da un punto di prendere delle posizioni, e quindi di lui ci piaceva proprio questo fatto che ha sempre preso delle posizioni politiche molto, molto decise, ci garbava questa cosa, fatto con ironia, con leggerezza, però sempre con delle posizioni ben precise.
2: E mi sembra di poter dire che siete nel posto giusto, perché insomma anche questa radio diciamo segue questa linea in qualche modo.
1: Allora,
2: io insomma andrei a sentire un pezzo perché sì, appunto sì. A questo punto la curiosità
0: senza
2: è tanta.
0: Tempo e mezzo.
1: Sì, abbiamo fatto venire abbastanza curiosità a chi ci ascolta, quindi diteci voi quale pezzo dell'album volete far ascoltare per primo.
4: Beh, il primo pezzo che abbiamo fatto uscire come singolo si intitola Puff, e è un pezzo che ha ispirato, diciamo, all'inizio secolo all'avanguardia, all'avanguardia, sì, alla relazione con il tempo, la nascita del cinema, la relazione con la velocità, la relazione con il tempo, e questa relazione in termini anche un po' esistenziali, se lo carpite. Quindi io proporrei Puff.
2: Va bene. E allora ce lo sentiamo.
1: Ci andiamo a sentire subito allora Puff dei Volon 3. E poi dopo ci raccontate anche un po' meglio come li fate questi pezzi, perché insomma è abbastanza particolare, è un modo di arrangiare che non abbiamo mai sentito da questi microfoni, ma ne parliamo.
2: Sentiamolo.
1: Dopo. Puff.

0: E allora torniamo in voce con i Volon 3 dopo questo primo ascolto.
1: Bello, bello, mi è piaciuto.
0: Certo, ci è piaciuto.
1: Un stile che...
2: Poi vedi, in un minuto e mezzo di canzone non hai tempo da annoiarti, è una nostra tecnica.
1: Io l'avrei sentito anche, insomma, per altro un minuto e mezzo, altri due o tre minuti.
2: Ma infatti invece vedi, poi passa, ce n'è un altro di un minuto e mezzo, due minuti, e quindi per quello sono 18 pezzi.
3: No,
2: fatto...
3: ma è un approccio punk in realtà.
4: Raccontateci un po'.
2: Poi alla fine, visto l'arrangiamento, sono una chitarra, una percussione, le voci, in realtà è tutto molto semplice. Alcuni pezzi hanno delle guest star, però ovviamente noi è un arrangiamento molto brutto, molto semplice, no? E vogliamo dare quest'idea di semplicità. E ci garbava proprio costruire queste canzoni in modo, come posso dire, un po' anche naif, dove però i testi, se li ascolti bene, nonostante la melodia è, comunque vogliono dire qualcosa. Ecco, questo ci proponevamo di fare.
4: Sembra che ci siate riusciti
0: sì.
4: Primo ascolto.
0: Io sentirei subito un altro pezzo, ma prima c'è la tua domanda.
4: Ah, tu vuoi sentire subito un altro pezzo?
0: Certo.
4: Va bene, dai, allora lo scelgo io. Un pezzo che voglio ascoltare. Ci andiamo a sentire Pontus Tango. A tra poco.

0: quasi mi addormento. Non mi sento linea di demarcazione tra la vita e un'occasione persa.
1: E allora, niente male proprio.
2: A morte i padroni e i responsabili che te guardano male.
3: Okay. Sì, in realtà questo pezzo è stato ispirato da un libro, da un poema narrativo in realtà contemporaneo di questo Pontus, che è un autore francese che purtroppo è morto subito dopo, prima di pubblicare in realtà, dopo pubblicato il libro, e che racconta la sua esperienza come operaio in una fabbrica prima di cibo e così via. E quindi è un libro veramente bellissimo, molto triste, in cui racconta proprio le dinamiche della fabbrica. Ci interessava raccontare appunto come veniva vista la fabbrica dal punto di vista dell'operaio.
4: Diciamo il titolo del libro, sì. Si chiama Alla linea, Joseph Pontus, Bonpiani editore.
3: Esatto, e sì, non siamo molto letterari, siamo tutti e tre dei grandi lettori.
1: No, ma ci piace anche questo molto.
3: E quindi insomma è un libro veramente, veramente molto bello, che vi consigliamo, perché è un libro doloroso ma necessario secondo noi. E quindi ci ha ispirato questa canzone, in cui avete sentito c'è un pianoforte che non suoniamo noi, ma suona una delle nostre guest star del disco, che è Claudio Laucci, che è un pianista di Livorno.
5: Ecco, infatti io volevo proprio chiederti come, che strumenti suonate?
3: Senti, io
5: Emiliano
3: e Alessandra
5: suoniamo
3: la chitarra, e Alessandra anche la chitarra elettrica, io suono l'ukulele in alcuni pezzi, e io suono le percussioni, Marina canta la voce, basta, canta, e più però abbiamo chiamato in quattro pezzi delle guest star che sono anche amici, appunto il pianoforte per due pezzi, Claudio Laucci, poi abbiamo chiamato Zita Fati nel pezzo Veleno che suona il violino, e poi abbiamo il coro accorato, abbiamo quattro ragazzi, Marina Mulopoulos e altre tre che fanno il coro in tre pezzi, e poi Luca Guidi che suona un pezzo con la chitarra molto meglio di noi, e quindi è un pezzo diciamo un pochino ispirazione brasiliana, tropicalista, e quindi abbiamo chiamato lui che è esperto nel suonare questo tipo di musica.
5: E insomma, ce lo sentiamo subito.
1: Sì, sì, molto vario comunque, voglio dire. E ci piace perché sia una musica
5: tropicalista. Scusa, vai.
1: Dai, continua.
2: No, allora, mi interrompo io. Volevo un po' approfondire invece proprio il modo in cui incidete questa roba, no? Perché ci raccontavate poco fa, insomma, che sono così tanti pezzi proprio perché comunque vi vedete a cena, buttate giù qualcosa, la suonate e diventa un pezzo. Però appunto dal suonarlo a registrarlo, nel senso, c'è un passaggio intermedio che vi chiediamo, insomma, se vi va di raccontarci un po' com'è. Cioè, nel senso,
6: che è impararlo fondamentalmente.
2: No, esatto, paradossalmente, no? Nel senso che comunque stai
6: impararlo
2: a cena.
6: Bene, abbiamo fatto la scelta di registrare tutti e due gli album in presa diretta, quindi siamo tutti nella stessa stanza e li registriamo su due o tre take, perché il tempo in studio, in uno studio bellissimo a Gian Buonalaba a Livorno, e avevamo voglia di fare le cose come venivano fatte prima delle registrazioni, insomma in modo un po' analogico.
2: Ok, quindi diciamo che non c'è post produzione su questa roba.
6: Esatto, okay. Esatto.
2: In presa diretta, quindi immagino con diversi microfoni, un microfono sulla chitarra, eccetera,
6: esatto,
2: eccetera. E poi avviene solamente.
3: La chitarra, le voci sono registrate, l'ukulele sono registrate in tutti insieme, praticamente il coro anche, quindi non facciamo tracce separate. Proprio perché, ti spiego, in realtà noi veniamo, la prima esperienza con Marina risale a molto tempo fa, perché noi avevamo questo quintetto di teatro canzone che si chiamava Lingerie.
2: Non ho capito, perdonami, questo
1: quintetto di teatro canzone.
2: Ah, ok, teatro canzone.
3: Un quintetto di teatro canzone che si chiamava Lingerie, e che facevamo, siamo partiti come teatro di strada. Quindi proprio per noi la nostra cifra è quella non tanto di registrare, ma quanto di esibirci dal vivo. Quindi abbiamo fatto tantissimi concerti e ci viene naturale proprio suonare tutti insieme. Ci sembra più spontaneo anche nella registrazione. Fate conto che il disco è autoprodotto, autofinanziato, tutto, cioè dalla registrazione alla stampa di vinili, tutto, la grafica, quindi abbiamo fatto tutto noi in realtà, proprio perché chiediamo nella produzione, e perché è una cosa che ci ha sempre diciamo così, guidato anche nelle nostre scelte poi artistiche, per esempio teatrali. Noi facevamo parte, io e Alessandra, di un teatro a Livorno che era il Teatro Officina Refugio, che era un teatro occupato antifascista, e abbiamo sempre puntato sull'autoproduzione, sull'autofinanziamento. Era una cosa che ci piaceva fare anche per questo disco, perché ovviamente quando te sei autoprodotto, autofinanziato, e noi ci si finanzia con i concerti, vendendo i dischi, ovviamente che sei più libero di dire quello che vuoi.
1: Certamente, sì.
3: A nessuno, quindi se io voglio fare una canzone sull'immigrazione la faccio come voglio io, se voglio fare una canzone sui problemi dei taser la faccio io, e magari se te invece sei prodotto da
1: sì, da qualche grande casa,
3: non puoi fare, capito cosa voglio dire?
1: Quindi, assolutamente sì,
3: cioè, penso che mi capiate, insomma.
2: Certo,
7: certamente. Anche da dire che abbiamo scelto un format che è completamente fuori dalle logiche mercantili, cioè nel senso siamo spesso non amplificati, canzoni molto brevi.
1: Io infatti volevo fare un commento su questo modo vostro di suonare, cioè con canzoni molto scarne. Mi avete fatto pensare, anche se appunto non c'entrano assolutamente nulla musicalmente, ai Velvet Underground.
2: Ma dai,
1: sì, perché insomma
7: era meglio.
1: Vabbè, però insomma appunto pure loro, diciamo, avevano questo tipo di approccio, cioè di suonare la musica quasi in presa diretta, senza troppi fronzoli.
3: Secondo
1: quindi,
3: me
1: insomma,
3: è l'urgenza, capito? Cioè, secondo me, certo, è l'urgenza di dire delle cose, cioè quello che ci spinge, cioè vogliamo dire delle cose e lo facciamo tramite la musica, tramite la canzone, che era un po' veramente come facevano loro, no? Nel senso, Lou Reed scriveva i testi, voleva raccontare delle storie, no? È un po' quello che succede anche a noi, ovviamente con tutte le differenze del caso, no? Però sì, c'è un po' questa scarnezza, questa urgenza di dire delle cose, ecco.
2: Ok, io allora
1: e cose che ci piacciono, tra l'altro.
2: Io però ho una domanda su questa roba qua appunto dell'urgenza di voler dire delle cose, no? Nel senso, perché le tempistiche appunto sono importanti, no? E viene una domanda, nel senso, registrando così praticamente in presa diretta con una parte di studio molto veloce, visto il modo in cui arrangiate, la domanda è questa: vi è mai venuta voglia oppure consapevolezza che quello che avete registrato magari l'avreste voluto fare in un altro modo dopo che l'avete registrato, oppure...
1: Ammazza,
2: sì,
1: che domanda.
2: No, faccio questa domanda, sai perché? Sì, ve lo spiego anche a voi, Volontre, perché il 25 e il 24 aprile con Zulu, 99 Poste, parlavamo proprio di questo, no? Nel senso del mercato musicale, di come si registra, di come si entra in studio e di poi come effettivamente magari dopo qualche ascolto della produzione magari dici: ma io questa roba qui magari l'avrei voluta cantare in un altro modo, sarebbe venuta meglio in un altro modo. E quindi la domanda è proprio questa, nel senso, vi ci trovate bene in questo modo qua, nel senso, nel tempo, con il passare del tempo vi ci ritrovate in questo modo di arrangiare i pezzi?
7: Io direi di sì, perché la logica di questo tipo di lavoro è effettivamente quello di fare una fotografia istantanea del momento, quindi troppi ragionamenti successivi non è che ne facciamo. Se i pezzi sono venuti così è che in quel momento l'immagine, la Polaroid del pezzo era quello.
3: Sì, io però ti dico una cosa, ci ho pensato in realtà, perché questo è già il secondo album che è stato fatto così, e appunto ti ho detto che ci sono delle guest star, abbiamo chiamato, e per esempio quando sento un pezzo con la guest star, magari un violino o una chitarra suonata bene da uno specialista, io ti devo dire che a volte dico: ma ti immagini se noi facciamo un arrangiamento magari di un pezzo fatto proprio con tutti gli strumenti? Perché secondo me melodicamente funzionano. E io ho avuto questa tentazione, nel senso che ho detto: mi piacerebbe provare in futuro a cercare di mettere, di chiamare un paio di musicisti bravi e vedere come potrebbero venire le canzoni in questo senso. Questo però sono io, Emiliano, cioè nel senso, poi magari loro non sono d'accordo con me, però è un'idea che a me mi è balenata.
2: Sì, sì, la mia infatti era una domanda faziosa per farvi litigare.
3: No, se ne vuole, ci conosciamo da 30 anni ormai praticamente.
2: Ah, quindi no. già litigate di vostro, immagino.
7: Sì, no, certo. No, a me piacciono nude così, mi piace il fatto che siano così nude, scarne, naif.
1: Sì, io direi
8: è una post-produzione buona.
7: Sì, poi io lavoro anche in altri stili musicali in cui c'è molta post-produzione, molta insomma, in cui è musica elettronica, si sta in studio in maniera completamente diversa, quindi per me è molto gratificante fare questo tipo di lavoro punk.
2: Certo, no, ma infatti non era da parte mia una voglia di giudicare oppure di mettere in crisi, anzi al contrario, era proprio per sottolineare appunto la diversità dei modi in cui si può fare musica e ogni modo in cui poi appunto uno si approccia è diverso dall'altro, tira fuori modi diversi di ascoltare la musica, nel senso a me sinceramente devo dire che questo album che ci avete mandato piace molto proprio per questo motivo qua, perché proprio si sente che è registrato in presa diretta dal vivo, nel senso è proprio vero, non so come dire, c'è un sì, qualcosa di
7: l'intento era un po' quello
1: di sì, insomma arriva
7: il più possibile quello che facciamo in live, perché ci consideriamo un gruppo da vedere, non solo da ascoltare, capito?
2: Va bene, allora tra poco
5: l'analogia
2: parliamo.
5: L'analogia con la fotografia c'è sta tutta, insomma.
7: Infatti.
5: C'ho una domanda, non tanto per voi quanto per i miei consoci.
2: Sì.
5: Me la fate sentire sta canzone Tropicalista?
2: Tropicalista, la volevo far sentire io. Va bene, sì, allora ci andiamo a sentire.
1: Vabbè, il presidente purtroppo dobbiamo sottostare al suo volere.
2: Sì, se no non ci rilascia gli stipendi, quindi il
7: sì,
2: presidente.
7: Certo, va bene, la nostra canzone Benzo. Ambientalista.
2: Ok, Tropicalista ambientalista dei Volon 3. Solo su Radio Onda Rossa, restate all'ascolto.
1: Dai.

0: E allora purtroppo non avete potuto vedere la faccia del presidente, per cui insomma l'avete conquistato assolutamente.
1: Sì, c'aveva gli occhi pieni di saudaci.
2: E lo scopo era questo, infatti.
1: Allora, stop un attimo. Mi arriva una richiesta da un ascoltatore che mi chiede per voi, volontari, che cosa fate a fine mese, perché il 29, il 30 e il 31 maggio a Livorno c'è la Cimona, questa manifestazione che ogni anno
3: Critical Mass,
1: esatto, che sarebbe questa manifestazione in cui ciclisti e cicliste bloccano le città con le biciclette, occupando le strade, con una grande manifestazione. Quindi secondo me la Cimona vi vorrebbe, non lo so, quindi ci chiedono se siete liberi a fine mese.
4: Io il 29 sono a Bologna, se volete venire.
2: No. Nel suo progetto, in realtà, Marina P. No, perché noi siamo molto sottoposti a questo fatto che Marina sta a Parigi, quindi ovviamente...
1: Ma non ho capito, Marina P?
2: Marina P? Marina P?
4: Marina P?
1: Ah, ok, che fa anche musica reggae, se non sbaglio. Ciao Marina, noi ci conosciamo, ciao. ci conosciamo, se ci vedessimo in faccia gli riconosceremo. Certo. Bene, infatti sono molto felice a questo punto di dire purtroppo che non sarete alla Cimona, però no. Insomma, sarete a Bologna.
2: Possiamo essere come ciclisti, quello sì, Alessandra.
1: Ma tanto questa richiesta mi arrivava da un compagno di Bologna, quindi vai tranquillo.
4: Ah, veramente?
2: Da venire Marina.
4: Allora, vabbè, posso fare la pubblicità mia.
2: Certo.
4: Allora, Marina qui ai Radiators, 29 maggio, gratis a Bologna, Piazza Lucio Dalla.
1: Va bene, va bene. Allora, però torniamo.
4: Vabbè, scusate.
1: No, figurati, grazie. Hai fatto benissimo. Te l'abbiamo servita su un piatto d'argento. No, parliamo un pochino invece, visto che ci dicevate che appunto siete un gruppo che nasce, cresce, scrive e produce per il live. Raccontateci un po' appunto dei vostri concerti, della musica dal vivo, di come portate questo spettacolo, dove suonate, quanto suonate, il riscontro che ci avete. Raccontateci un po' il vostro universo della musica live.
2: Sì, allora in realtà noi facciamo il disco esce il 22, ma domani facciamo la presentazione del disco a Livorno con un concerto live nel giardino della biblioteca Malatesta, che il nome vi dovrebbe dire qualcosa, a Livorno, che sarebbe il giardino della Federazione Anarchica di Livorno, perché è un posto dove noi di solito suoniamo e dove ci esibiamo, perché ci pareva, visto che il disco contiene tutte queste tracce a sfondo appunto politico e sociale, ci sembrava il modo perfetto di presentarlo, quindi in un posto che avesse un significato culturale, politico, così. E quindi noi niente, quando facciamo un concerto andiamo lì con le nostre star. Ora domani appunto ci saranno tutte le guest star, che avete sentito appunto il chitarrista, avete sentito il pianista, ci saranno tutti e due, la violinista e anche il coro, quindi domani è un concerto abbastanza pieno di persone, insomma,
4: quindi domani ci vuole un fonico.
2: Sì, domani abbiamo un fonico, suoniamo all'aperto e facciamo anche questa cosa qui, però ci è capitato anche invece di fare concerti al chiuso completamente in acustico, quindi completamente senza microfoni, così a voce nuda, con le chitarre nude, e che è una dimensione appunto che ci viene, come ti dicevo prima, dal teatro di strada in realtà, quindi siamo abituati anche a usare la voce senza microfono.
1: Che poi, scusa se ti interrompo, nel senso appunto suonare in strada, suonare in queste situazioni dove non c'è amplificazione, dove c'è la chitarra e quanto è formante per fare questa roba?
4: È determinante,
2: è dura, perché ti devi far sentire,
4: fisico,
2: perché
4: anche
2: devi catturare l'attenzione, quindi
1: non solo devi catturare l'attenzione, ma devi anche avere a che fare con la reazione che provochi, no?
2: Certo, ma come ti dicevo, noi abbiamo lavorato anche col teatro, soprattutto io e Alessandra, e quindi comunque è un'esperienza che ci ha servito molto per fare teatro, e fare teatro ci è servito molto per fare teatro di strada, perché comunque se devi avere delle accortezze, devi avere delle furbizie, perché è diverso da un pubblico che ti viene a vedere apposta, capito? Cioè, noi domani sappiamo che abbiamo un bel po' di gente che ci viene a vedere perché ci conosce già, perché conosce le nostre canzoni, e quindi sai già che c'hai l'attenzione, no? Mentre per strada non è garantita.
4: Devi fare
2: cosa.
4: Un pezzo che tiri all'inizio in modo che te fai fermare il pubblico e poi andare avanti per un certo momento per riuscire a mantenere quel pubblico lì, a non farlo
3: scorrere, lavorare sugli sguardi, su...
4: parlare al pubblico, insomma c'è una serie di cose che sono un po' diverse da essere seduti dal pubblico seduto e pagante.
0: Certo. Però mi volevo aggiungere, insomma, dà anche una bella soddisfazione rispetto, diciamo, a un concerto da un palco.
3: Dipende se il cappello è pieno di soldi o no.
0: Ok, ok.
1: Anche perché, certo, insomma, no, lo sappiamo tutti che non si mangia con l'empatia.
3: Capito?
1: Va bene.
5: Altra canzoncina?
1: Altra canzoncina e poi torniamo per la domanda di Rito.
2: Marina voleva proporvi una canzone, lei, che
3: sì,
2: è la sua
3: preferita.
2: È la mia
3: numero uno.
1: Perfetto.
2: La introduciamo, e la canzone si chiama Veleno, e ve la introduco brevemente.
3: È bellissima, ragazzi.
1: Confermo. Io
0: Vabbè, ho già... giudizio di parte.
1: No, io già l'ho sentita. Io già l'ho sentita.
2: È una canzone dedicata al tema dell'immigrazione, però con un punto di vista un po' diverso, nel senso che siamo andati alle origini e quindi abbiamo parlato del distacco di quando un ragazzo magari appunto in Africa deve viaggiare verso i paesi dell'Europa e quindi si trova ad affrontare un distacco, e quindi è un dialogo fra due persone, insomma lo capirete ascoltando la canzone, quindi Veleno, in cui c'è la nostra guest star Rita Fati che suona il violino.
1: Ce l'andiamo a sentire subito.
0: Dai,
1: a dopo.

0: Allora, a parte bello, i complimenti per voi, mi scuso con il compagno che ho detto di Bologna, perché in realtà è vero, nostra patria è il mondo intero, quindi niente, questo qua era, era dovuto, niente, e andiamo avanti. Comunque, complimenti raga, io sì, veramente
1: no, aggiungo io una cosa.
0: Vai,
1: insomma,
0: diccela tu, perché non c'ho parole.
1: Noi appunto parliamo non solo di musica autoprodotta, ma anche facciamo una classifica dei dischi più venduti della, dell'industria musicale, insomma. E una mia fissa sono i testi di, delle canzoni, diciamo, più vendute, più commerciali, insomma, che vorrei fare uno studio su questi testi, su quanto tempo ci impiegano a scriverli o come li scrivono, insomma, per far notare la differenza con voi, che insomma invece i vostri testi sono assolutamente belli e appunto e parlano di cose reali e non di, e non sono parole messe insieme così, insomma.
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora andiamo con la domanda, domanda di Rito.
1: La domanda di Rito tocca a me, insomma, appunto, è come mai avete scritto a Radio Onda Rossa, conoscete la radio e come sempre diciamo a tutti, ci aspettiamo una risposta assolutamente sincera, quindi insomma diteci.
3: Come mai? Perché quando ti ritrovi a, a provare ad ascoltare qualche radio commerciale non l'ascolti perché sono inascoltabili, no? Quindi ti ritrovi sempre a cercare delle cose diverse. Radio Onda Rossa esiste da tantissimo tempo, non so quanto, ditemelo voi, perché
4: 1977,
0: 49 anni. 49 anni tra
1: il
0: 24 settimana.
1: Maggio festeggiamo il nostro 49esimo anno di vita.
0: Quindi se il 24, se il 24 maggio per caso non ci avete niente da fare e volete passare a Roma, sotto la radio facciamo un pranzo sociale con un po' di musica, un po' di cose. Se vi portate le chitarre, sicuramente,
4: sicuramente
0: due canzoni ve le chiediamo sicuro.
3: Sì, bello, grazie. È questo il motivo, cioè perché uno deve andare alla ricerca di qualcosa dove dietro ci siano delle persone e non degli
1: algoritmi o dei esatto, qualcosa di
2: no, poi ovviamente il disco si prestava bene, cioè sì, avete ascoltato alcuni pezzi, comunque il disco si prestava a questo tipo di radio, comunque di realtà, no? Perché ovviamente, come diceva prima Marina, cioè siamo molto lontani da, dalle dinamiche commerciali, no? Proprio per foglio che scriviamo, per come lo scriviamo, per come lo suoniamo, e quindi ovviamente cercavamo una cosa più che rispondesse più a, a quello che abbiamo fatto, e quindi ci sembrava appunto che questa fosse una delle realtà che poteva anche apprezzare o comunque capire quello che facciamo.
1: E di sicuro noi lo apprezziamo. E l'ultima domanda che vi facciamo è appunto come trovare la vostra musica, se avete dei contatti, se quello che volete.
2: Come trovare la nostra musica?
5: Certo, allora la nostra musica si trova sul nostro Bandcamp in termini fisici, perché abbiamo i due dischi che sono in vendita e è il modo più diretto per riceverli. Sì, i dischi in vinile.
2: Noi abbiamo stampato poche copie numerate in vinile di tutti e due i dischi.
5: Sì, sono tutte e due edizioni limitate a 200 sì, copie.
2: Sì.
5: E poi ci potete ascoltare sugli altri supporti di streaming.
1: Ok.
5: Molto devo bene. Dire proprio le
0: no,
5: cose.
0: No, non ti preoccupare, va bene. No, anzi, al contrario.
1: Purtroppo le conosciamo tutte, anche troppo.
5: E invece Bandcamp l'ho detto perché c'ha un po' una postura
0: certo,
5: diversa.
0: Una politica un po'
5: noi.
0: Diversa, certo. E invece se qualcuno volesse provare a contattarvi per bucare una vostra data, insomma, per contattarvi per farvi suonare, come può fare?
3: volontres@gmail.com
5: e se no attraverso le messaggerie, come si dice, non lo dire di tutti quei posti che dei
1: social. Va benissimo,
0: no, litigate che almeno alziamo l'audience, perché
2: cioè,
0: qua.
2: Cornetti, funziona così,
0: belli di casa. Io comunque quasi vi vengo a trovare a fine mese. Va bene, ragazzi,
1: vi ringraziamo
0: tantissimo veramente per averci contattato, per essere state qua insieme a noi.
5: Grazie a voi.
0: Non so se volete aggiungere qualcosa che ci siamo scordati di chiedervi, che pensate sia interessante per chi ci ascolta.
5: Che ci piacerebbe venire a suonare a Roma, vi teniamo al corrente perché abbiamo grandi progetti, che abbiamo voglia di far girare queste canzoni.

0: Tra i vostri contatti, se avete voglia, questa trasmissione. Visto che comunque li siamo, c'è anche il banner per il radioabbonamento, che è l'unica cosa che tiene in vita questa radio dal 77, senza nessun finanziamento da parte dei politici, di nessuno, senza pubblicità.
1: Il
0: senza
1: cappello niente. Nostro,
0: esatto.
2: Esatto. Esatto.
0: Quindi ancora grazie, raga.
1: Grazie a voi, grazie, alla prossima, ciao.
0: Ciao, a prestissimo, grazie per averci scritto.
2: Allora,
0: che spettacolo, allora. Regà, che spettacolo, sì, le faremo proprio... sapere, è la mia trasmissione preferita, non l'ho mai detta in 2 anni di trasmissione, ma è la mia trasmissione preferita.
2: Vabbè, insomma,
0: musica, dai, piacere. musica, che poi torniamo con momenti pettosi della settimana, eh? Okay. È stato all'ascolto, eh? Dai, esatto. Non brannate, mi raccomando, eh?

0: siete all'ascolto di Radio Onda Rossa.
1: Wow. Eh sì, perché questa mi sembrava la giusta anteprima per parlare appunto del pensierino di quest'oggi.
0: This is what you are.
1: Eh sì, questo pensierino di oggi è di Mario Biondi.
0: Mario Biondi che è pelato però, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, sì, non è biondo, insomma.
0: No, non è body shaming perché sono pelato pure io, eh?
1: Ok, ok. Insomma, il titolo di questa intervista che fa Mario Biondi è Sal da Vinci all'Eurovision, l'italiano, pizza e mandolino.
0: Spettacolo, è proprio quello che ci piace, io non vedo la mangiare una bella margherita.
1: Esatto, esatto, insomma, perché esatto. Dice che Sal da Vinci all'Eurovision sicuramente rappresenterà in una veste più classica. Probabilmente è ciò che molti all'estero si aspettano da noi italiani. E insomma, questo sono il pensierino di Mario Biondi, che però aggiunge anche: nel mondo piace la visione dell'italiano tutta pizza e mandolino. Io ne so qualcosa.
0: Lui.
1: Gli chiedono maggiori spiegazioni. All'inizio gli italiani all'estero non mi seguivano, non capivano. I miei avventori tipo erano gli stranieri. L'emigrato italiano vuole la pasta col pomodoro. Quando la vede si emoziona.
0: D'altronde
1: Sal da Vinci, insomma, non è piaciuto a Mario Biondi, a quanto pare.
0: Sal da Vinci non è piaciuto a me. Allora, io vorrei dire a Sal di chiamare Radio Onda Rossa per dirci cosa ne pensa di Mario Biondi, per favore.
1: Eh sì, insomma, sicuramente
2: 06 49 17 50, chiamaci, aspettiamo la tua telefonata.
0: Comunque, nel primo trimestre del 2026, giusto, no, per
1: parlare un'altra cosina sull'Eurovision, abbiamo qua, che insomma adesso se la ritrovo, eccola qua. E insomma, dice che Eurovision l'anno scorso aveva raccolto 2 milioni e passa di spettatori.
0: Sì.
1: Quest'anno invece è scesa la raccolta a 1,8 milioni, quindi insomma perde colpi questa roba qua, insomma, perché
0: sì, perde colpi. Noi
2: l'importante non è quello, è quanto si alza le pubblicità, ormai lo sapete,
1: certo, che quello è un contenitore di pubblicità fatto da televisioni.

0: insomma.
1: Ma io c'ho una domanda, ma già l'hanno fatto l'Eurovision, vero?
0: È in corso.
1: È in corso, quindi ancora non è finita.
0: È in corso, ci sono state delle contestazioni perché appunto partecipa un personaggio che viene mandato da Israele, che non si sa cosa c'entra con l'Europa, ma vabbè,
1: sì, abbiamo visto diverse volte poi appunto che Israele fa molto entrismo sull'Eurovision, perché proprio da questa roba qua pensano Netanyahu, abbiamo visto come proprio una parte, se non ricordo male, proprio una parte del finanziamento dei voti all'Eurovision è stata proprio finanziata dal governo israeliano, no? E l'altro anno mi sembra che sono arrivati secondi, se non sbaglio, e proprio perché appunto
2: quel meccanismo di washing,
1: sì, esatto, sì, sì, è il music washing, esattamente, bravissimo,
2: e un sacco di roba.
1: E l'abbiamo visto tante volte questa roba qua, non c'è niente da dire. Allora, notiziola: nel primo trimestre del 2026 Warner Music, uno dei quattro giganti detentori del 98% degli introiti della musica, nel primo trimestre del 2026, quindi gennaio, febbraio, marzo, ha generato ricavi per 1,732 miliardi di dollari. Miliardi di dollari.
2: Miliardi,
1: miliardi, miliardi di dollari. 1,732 miliardi di dollari. Lo ripeto un'altra volta. Solo con...
0: scusa, ma in tutto questo io come direttore artistico non percepisco nulla, sempre.
1: Ma tu
0: questo giro di miliardi, ma a me non c'è niente.
1: Tu hai scelto la parte sbagliata della barricata, direttore.
2: Quanti secoli, quanti millenni di Radio Onda Rossa si potrebbero finanziare con...
1: Non lo so, comunque rispetto all'anno scorso gli introiti della Warner del primo trimestre sono cresciuti del 17%. Non poco, raga, non poco. E...
0: comunque io dopo anche la risposta di Sal Da Vinci poi.
1: Ah, ce l'hai?
0: Sì, sì, sì.
1: Vai, sentiamola.
0: No, vabbè, insomma, perché a quanto pare
2: perché
0: noi...
2: ci ha telefonato?
0: No, però insomma, siccome appunto viene continuamente criticato per la sua, per il suo brano, che insomma lo accusano di rappresentare l'Italia da cartolina. Dice Sal Da Vinci: alcuni li chiamano leoni da tastiera, io li chiamo invece fancazzo.
1: Fancazzo?
0: Sì, e dice: sono quelle persone che non hanno nulla da fare se non criticare ogni cosa.
1: Qua, qua, qua. Quindi Sal Da Vinci ci dà dei qua, qua, qua.
0: No, dei fancazzo.
1: No, allora, fancazzo...
2: No, mica a noi lo dà...
0: a chi lo critica.
2: Al biondo.
0: No, lo critica, lo dice in generale, insomma, verso i suoi critici, purtroppo.
1: Sal, vieni a fare un concerto a sostegno di Radio Onda Rossa, ti aspettiamo.
2: Noi ti vogliamo bene.
1: Noi non ti vogliamo bene, ma ti vogliamo che sottoscrivi.
0: Ti diremo per sempre sì. Se
1: sì, esatto, no, non è vero. E faremo come hanno fatto con Povia, nel senso, faremo una grande spammata commerciale per rubare soldi a chi verrà ad ascoltarti e poi non ti esibirai. Ti aspettiamo, Sal, sempre nei nostri cuori. Diretto, ce l'abbiamo una canzone?
0: Sì, se parte ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo, dai, facciamo un piccolo stacco musicale, poi rientriamo col secondo momento apprezzato della settimana della Radio Onda Rossa. Porco due, dovete venire alla festa per sostenere la Radio Onda Rossa. 22 maggio a Snia, 24 maggio sotto a Radio, c'è il pranzo sociale, poi c'è la musica, i fucsia, vogliamo paninare, sentite la musica, basta.

0: Non lo diciamo spesso da questa trasmissione, che l'intelligenza artificiale ha fatto anche cose buone, ma non in questo caso.
1: I treni arrivavano in orario?
0: Sì, quando c'era lei, i treni arrivavano in orario. No, quello che vi volevo dire invece è un'altra notiziola, è che Ticketmaster, noto venditore a livello globale dei biglietti della musica dal vivo, ha licenziato la scorsa settimana circa l'8% della sua forza lavoro in tutto il mondo. Allora, stiamo parlando di 350 dipendenti che in giro per il mondo da un giorno all'altro si sono ritrovati appunto senza mansioni, senza lavori. In una dichiarazione il presidente di Ticketmaster afferma che vuole accorciare la filiera, consolidare i nostri asset e cambiare il modo in cui i team sono strutturati per fare in modo di mettere più energia in alcune iniziative specifiche e aree. In poche parole, chi lo sa quanto possono essere infami i padroni quando si tratta di risparmiare. Questo qui è una di quelle...
2: E tra l'altro, insomma, di recente c'è stata una dichiarazione di Roberto Vecchioni.
0: Sì, mi suona. Mi sembra di ricordare.
2: Lo confondo sempre con Giovanotti Vecchioni, vabbè, insomma. Roberto Vecchioni che ha detto che ha provato a fare una canzone, anzi delle canzoni, ha detto al plurale addirittura, con l'intelligenza artificiale, dice sono venuti una schifezza, mentre invece quella che fa lui da solo, insomma, vabbè.
1: Tu sei cattivo.
0: Comunque, sei cattivo. Questa guerra mondiale interagisce anche con il mercato musicale, tant'è che non so se lo sapete, ma a Malta è stato annullato un festival, un grosso festival, proprio perché la crisi del come si dice, del petrolio, della benzina che fa muovere gli aerei, ha messo in crisi appunto questo festival che è stato annullato, un festival molto importante insomma, molto seguito a Malta. È stato,
2: vabbè, anche i Moda hanno insomma cambiato location del concerto perché non avevano venduto biglietti.
0: Okay.
2: Tu immagino segui sempre i Moda.
0: Sì, esatto, nel senso io sono distrutto da questa cosa in effetti. E niente, quindi tra Warner Music che fa 1700 miliardi in 3 mesi, Ticketmaster che lucra su i live di questi artisti, licenzia i dipendenti, niente, nel senso il mondo sta andando a scatapascio, raga. Nel frattempo si continuano a chiudere posti dove la socialità e la musica vengono proposti in maniera più accessibile possibile. La Corte dei Conti, ad esempio, dell'Emilia Romagna, ha condannato la cooperativa Estragon, che appunto è la detentrice, è la società che gestisce l'Estragon, storico light club emiliano. E niente, praticamente gli hanno fatto questa roba qua, una condanna per non aver pagato delle tasse sull'immondizia.
2: Vabbè, d'altra parte questo è la maniera in cui l'industria discografica agisce, nel senso,
0: sì, ma anche se vogliamo anche
2: vuole far sparire qualsiasi cosa che insomma non sia,
0: che sfugge da quella roba là, esatto,
2: al suo controllo.
0: Ma la cosa interessante secondo me è proprio notare come c'è questa complicità appunto tra il mercato musicale, tra le big dei mercati musicali e gli stati, no? Abbiamo visto qualche settimana fa come le grandi multinazionali della musica si stanno spostando le sedi legali dall'Europa, in particolare da Amsterdam, dai Paesi Bassi, in America, proprio perché c'è Trump che strizza l'occhio alla pace fiscale, chiamiamola così.
2: Sì, insomma, profitti a tutto spiano.
0: Comunque dai, visto che sono praticamente già quasi le 7, siamo in mega ritardo, andiamo col secondo momento più della settimana? Vuoi mettere la canzone?
2: Andiamo,
0: metti la canzone,
2: se vuoi mettiamo la canzone.
0: Metti la canzone, che tanto le mine puzzolenti di Mine Pindari che ancora non si vedono, quindi musica.

0: Sì, io lo so che tu vuoi passare direttamente alla classifica, diretto, però io ci metto un'altra notizia in mezzo.
1: E dai,
2: metticiela.
0: La scorsa settimana Sony ha finalmente acquisito il catalogo di Recognition. Ne avevamo parlato forse qualche settimana fa. Che cosa è successo? Bloomberg fa trapelare queste informazioni per le quali appunto Sony ha trovato un accordo con Blackstone attraverso il quale entrerà in possesso del catalogo di Recognition Music Group, che è nata poco meno di un anno fa, in particolare inizio del 2025. E niente, in poche parole hanno acquistato appunto questo catalogo che all'incirca si tratta di 45.000 opere, e se Sony si muove appunto non è che stiamo parlando di opere minori, ma stiamo parlando di opere che fruttano. Questo questa acquisizione è abbastanza particolare perché fa scopa con quello che dicevamo prima. Da Singapore gli introiti e quindi diciamo le tasse verranno pagate adesso a New York. D'accordo? E questa roba qui porterà diciamo un introito tra i 3 e i 4 miliardi di dollari. Questa roba qua si inserisce appunto in un contesto in cui appunto le grandi multinazionali soffrono, porelle, delle tassazioni che sono costrette a pagare.
1: E da piangere, a pensare.
0: Sì, c'è veramente da piangere. A noi che
1: anche
0: campamo,
1: perché a me non arriva niente.
0: A noi che campiamo veramente con una scarpa e una ciabatta come radio, c'è via da ride quando leggiamo queste cifre, però appunto parliamo di 3-4 miliardi di dollari. E non c'ho nient'altro da dire. Direi che possiamo passare appunto con grande piacere al secondo momento più della settimana.
1: Esatto. I più venduti, la
0: onore.
1: Classifica della Federazione Industria Musicale Italiana. Insomma,
0: onore a voi, onore.
1: Eh sì, insomma, i venditori di merce. Insomma, allora
0: andiamo
1: subito al primo posto. Una nuova entrata con Santissimo. Arriva Saif direttamente da Sanremo.
0: Allora, aspetta, la settimana scorsa c'era Vangelo di Shiva, adesso c'è Santissimo di Shiva.
1: Santissimo di Shiva.
0: Però Santissimo di Shiva mi sa un po' più di, cioè mi sa meno.
1: No, Santissimo è Saif.
0: Ah,
1: Vangelo è di Shiva che sta al secondo posto.
0: Allora potremmo fare noi un Santissimo
1: Vangelo.
0: Potremmo
1: fare un disco insieme, lo chiamano Santissimo Vangelo. Va bene, insomma, al secondo posto abbiamo detto Shiva. Al terzo posto Geolier, tutto è
0: allora,
1: possibile.
0: Aspetta, primo posto Saif, secondo posto Shiva.
1: Esatto.
0: Terzo posto Geolier.
1: Al quarto posto, 81esima settimana, Olly, tutta vita sempre.
0: Sempre su una ruota, su una pinna tangenziale.
1: 81 settimane, mica robetta, 81. Insomma va bene.
0: E ricordiamo che Porello lui non ha preso manco un euro, secondo me, da sta canzone.
1: No, questo è l'album, non è la canzone.
0: È uguale,
1: sì,
0: dall'album.
1: Sì, canzone,
0: ma tanto non l'avrà presa lui, non c'è nel senso. Lui non, sicuramente, se sono 84 settimane che sta in classifica.
1: No, 81 settimane.
0: Se sono 81 settimane che sta in classifica è perché qualcuno ce lo fa restare e quel qualcuno ci guadagna al posto suo.
1: E vabbè, insomma, al quinto posto abbiamo Michael Jackson, Songs from the Motion Picture.
0: Va bene,
1: Michael.
0: Non ci interessa.
1: Al sesto posto, insomma, non so se è in discesa, ma insomma, anche gli eroi muoiono di Kid Yugi.
0: Speriamo il prima possibile.
1: Al settimo posto, Disincanto di Madame,
0: che è, che il direttore è estasiato.
1: Eh sì, insomma, mi piace il suo disco, è bellissimo.
0: Ah, non te devi vergognare.
1: Assolutamente, chi si vergogna?
0: Ah, fa bene.
1: All'ottavo posto Bad Bunny, 71 settimane, insomma.
0: 71 gatti, sì. Entrano a Trento.
1: All'ottavo posto abbiamo Giuli con Solito Cinema.
0: Giuli. Ma quello che stava al Maxi che poi è diventato assessore alla cultura.
1: No,
0: quel
1: si chiama Giuli con la I lunga.
0: Non è quel Giuli. Vabbè.
1: Al decimo posto Comuni Immortali, Achille Lauro.
0: Oh, Achillone, vienici a trovare e mandaci il bonifico, mi raccomando.
1: Eh sì, io comunque, insomma, ieri spulciando queste classifiche cercavo appunto il buon Sal da Vinci, ma fino al centesimo posto io non l'ho trovato.
0: Fino al centesimo sei arrivato?
1: Eh sì, fino al centesimo, e non c'è.
0: Niente.
1: Lo sto scorrendo pure adesso per vedere se magari mi sono sbagliato.
0: L'Eurovision, insomma. Come funziona l'Eurovision? L'Eurovision funziona che praticamente tu puoi votare. L'anno scorso potevi votare fino a 20 volte.
2: Addirittura.
0: Sì, ma non puoi votare quelli del tuo paese.
2: Ah, certo. Sì, è vero, certo.
0: Quest'anno l'hanno abbassata a 10 volte proprio perché? per limitare appunto le azioni di Israele in particolar modo. No, veramente.
1: Eh sì, perché già l'anno scorso c'erano stati insomma dei piccoli brogli, a quanto pare.
0: Piccoli. Chiamiamoli piccoli, insomma, un governo che finanzia i cittadini privati per votare un artista, insomma, non lo chiamerei proprio un piccolo broglio, lo chiamerei proprio una truffa a livello mondiale.
1: Eh beh, ma d'altra parte, insomma, siamo abituati.
0: No, siamo abituati, insomma, a molto peggio. Siamo abituati,
1: no,
0: a molto
1: infatti,
0: peggio.
1: Insomma, vediamo tutti i giorni che rubano terre, case.
0: Ah, certo.
2: Che cosa vuoi che
1: distruggono
2: sia?
1: Quello che gli capita.
2: Qualche voto all'Eurovision.
0: Ma che ce ne frega? Che ce ne frega? D'altronde manco
2: facessero solo questo.
0: Facessero solo quello, infatti sarebbe un mondo molto migliore, aveva ragione diretto, presidente.
1: Va bene.
0: Che tristezza, che tristezza. Io qua ho altre notizie, una appresso all'altra, cioè nel senso, allora, non so se vi ricordate, qualche c'è qualcosa da dire, diretto?
1: No.
0: Qualche settimana fa parlavamo di Live Nation e della causa antitrust che appunto è stata messa su negli USA. E niente, la causa va avanti, appunto sono accusati di abbattimento della concorrenza, insomma, cioè nel senso fondamentalmente di accentramento di potere e di non avere nessun concorrente sul mercato, e questa roba qua va avanti e noi devo dire che ci fa piacerissimo, e l'unica cosa che insomma un pochino ci fa pensare a male è che la fine di questa sentenza è prevista per la fine appunto del 2027, quindi
1: avranno tutto il tempo per insomma fare qualche impiccetto.
0: Esattamente,
1: magari.
0: Visto che poco fa dicevamo che i governi sono molto
1: sensibili
0: ma anche direi
1: ammischiati.
0: Sì, esatto, non mi veniva il termine italiano, ti ringrazio per avermi aiutato con questi soggetti qua. Siamo sicuri che prima della fine del 2027 faranno un bel pacchetto di legge proprio per continuare a lasciare il dominio incontrastato a queste multinazionali sulla musica dal vivo. Non è che noi ci piace lamentarci così. Questa roba qua è quella cosa lì che non vi permette di andare a vedere concerti, d'accordo? Quando voi aprite un link, leggete.
1: O
0: che
1: se volete andare a vedere un concerto, dovete fare un mutuo. Come
0: esatto,
1: minimo,
0: non vi insomma permette per questo motivo qua. Non vi permette proprio per questo motivo qua. Che
2: succede? Che succede?
0: Non mi sento più. Vabbè,
1: no,
0: comunque.
1: Noi ti sentiamo.
0: Quello che voglio dire è proprio questa qua. Nel senso, quando un biglietto basic per entrare ad un concerto costa 80-90 euro e finisce nell'arco di 20 minuti che devi stare a refresciare la pagina per prendertelo e restano solamente i biglietti che adesso si chiamano early bird, dove paghi 4 piotte per stare in una zona riservata sotto palco e avere probabilmente non lo so un braccialetto di un altro colore rispetto a qualcun altro. Quella roba lì, cari amici e care amiche, si chiama capitalismo. Il capitalismo è quella roba là che va ammazza tutti i giorni, è quella roba là che permette ai vostri padroni di lucrare su di voi e di spartisse quello che è nostro, d'accordo? Quindi ricordiamocelo sempre tutti e tutte, e
1: esatto.
0: Io mi auguro che
2: viceversa,
0: prima possibile.
2: Se volete vedere un concerto contro il capitalismo,
0: alla festa della radio,
1: venerdì prossimo,
2: 22 maggio, lo diciamo chi c'è?
1: Eh sì, ex SNIA. Via Prenestina 173,
2: Fucsia, Young Paninaru, Samarcanda, War, BDC, Serni, Hola H. Etic, Carenza 503. C'era la cucina, l'angolo pulito.
1: E la festa della radio come
2: purtroppo
1: ogni anno.
2: Ci saremo insomma pure noi.
1: Eh sì, mi sa.
0: Parla per te.
1: Ah, vabbè.
2: Io ci sarò. E domenica 24 invece a San Lorenzo sotto la radio, che ci sarà
0: se magna forte, però
2: se magna ma non solo. C'è una cosa molto carina, ci saranno i canti, c'è proprio un laboratorio di cori.
0: Sì, a cura di Gramigna, che è questa trasmissione di Radio Onda Rossa che da quest'anno, se non sbaglio, è entrata nel palinsesto, che salutiamo
1: e ringraziamo.
0: Appunto proprio per una serie di robe che adesso non vi stiamo qua a spiegare, però insomma siamo molto contenti di invitarvi tutti e tutte a festeggiare insieme a noi qua sotto la radio e a cantare cori di lotta e poi si prosegue con
2: lettura della Palestina, sì. Ci sarà anche il saluto della
0: della Cagliera,
2: della Cagliera, ma non so come si pronuncia,
1: della Brigata Cagliera,
0: manco io so come si pronuncia, però nel senso, vabbè, non so, poliglotta, però me lo so immaginato. E poi soprattutto ci sarà il DJ di quella scappata di casa, anzi scappata, scappata dal CSOA, della Cicala, che purtroppo chi ascolta la radio in questi orari conosce molto
1: sa
0: bene
1: di che parliamo.
0: Esattamente.
1: Va bene, mandiamo una bella canzoncina,
0: una canzoncella spensierata, una canzoncella spensierata. Comunque ti è piaciuto prima quello che dicevo di, certo, di Zulu? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: paura di uscire di casa, infatti, per incontrarli questi italiani.
1: Sì.
2: Tanti qua.
0: Extracomunitari non ci lasciate da soli con gli italiani. Comunque,
2: allora,
0: sì, purtroppo, compà, pure oggi la vostra ora di trasmissione preferita è terminata, ma non prima di ricordarvi che ondarossa@ondarossa.info è l'indirizzo email per contattare in generale Radio Onda Rossa, ma nello specifico, inserendo nell'oggetto per la redazione musicale, le faremo sapere la vostra trasmissione preferita. Quindi l'invito è questo, ditelo ai parenti.
2: La vostra trasmissione preferita, bene, mi fa piacere.
0: E...
2: La vostra,
0: mica la nostra, è la vostra. Nel senso, noi se non ci pagavano non ci stavamo mica qua. E... no,
2: però non ci pagano.
0: Non ci pagano dal 77, è vero. Stiamo, abbiamo un po' degli arretrati da recuperare. E no, dai, ditelo ai cugini, ai parenti, alle nipoti.
2: A tutti.
0: Sì, alle amanti, a chi ve pare di contattare Radio Onda Rossa per le proposte musicali. Settimana prossima, compà, il 23, anzi il 22 venerdì, c'è appunto la festa della Radio Onda Rossa.
2: Certo, quindi saremo tutti alla SNIA.
0: Quindi non lo so se le faremo sapere, ci avrà il suo corso normale.
2: No, mi sa di no.
0: Però sicuramente potrete venire ad ascoltare, a vedere, a parlare, a mangiare, a rivoluzionare Radio Onda Rossa all'ex SNIA.
2: E poi la domenica qui sotto Via dei Volci.
0: Quindi mi raccomando, venite alla SNIA e venite a cercare il presidente che vi offre caramelle, quelle buone. Vero, vedi?
2: Si è distratto il presidente.
0: Io?
2: Caramelle.
0: Qualcuno ha detto caramelle? Sì, ho detto caramelle. E non
2: va bene.
0: Nel senso, quindi porta le Rossana, le calatine, non lo so, scegli tu.
2: Allora, vedremo cosa succederà.
0: Le Rossana sono buone. Senti, prima che se ne andiamo posso mettere una canzone?
2: Certo, insomma, era dall'inizio della trasmissione.
3: Abbiamo solo un quarto d'ora di...
0: abbiamo solo un quarto d'ora di sforamento, quindi dai, ci possiamo sentire... No, aspetta. Aspetta, questa, che forse ci parte... No, ci parte qua roba brutta, invece no. Vediamo se parte. L'altra. Non lo
2: possiamo
0: so.
2: Possiamo chiacchierare basso per una mezz'oretta finché non, insomma,
0: sì, finché non torna internet a Via dei Volci, possiamo tenervi qua. Dai, andiamo ad ascoltare Nas, che il direttore sicuramente conosce.
2: Nasir Jones.
0: Sì, te sembra di conoscerlo, invece quest'altro lo conosco io, Damian Marley, che è il figlio d'arte pure lui, non come Leo Gassman, però. Figlio di Bob e della ex Mix Mondo giamaicana. Damian Marley e Nas, la rimetto da capo?
2: Certo.
0: Perché comunque non sento più, le mie cuffie sono partite. Oggi non funzionava lo schermo, non funzionava le cose, quindi è importante che ci sostenete, così mandiamo bene alla radio. Nas e Damian Marley, As We Enter. As we enter.

0: ti aiuto sto mashup? Mandateci i soldi, basta.
1: Esatto.
0: Sempre quello.
2: Sei sempre
0: penale.
2: E invece venite a trovarci il 22 e il 24 maggio alla SDIA e sotto la radio.
0: Cioè, scusate, io voglio dire, no, ma nel senso, mi rileggi? Sì. Allora, abbiamo le Fucsia, Young Paninaru, Samarcanda, War, Ega, BDC, ce ne abbiamo veramente. Ma quando vi ricapita? Io dico, no, cioè, nel senso, ma non si è mai vista una roba
3: infatti
0: del
3: un
0: genere.
3: Concerto del genere,
2: una
3: insomma,
2: line up che non finisce più,
0: cioè, non si è mai vista una roba del genere. Veramente, la Yonda Rossa negli ultimi anni veramente sta a fare proprio delle robe, cioè, vi stiamo a regalare delle perle, come vedete, Berdanno, vi regalavo i fiori e ci teneme le spine, ma che ne sapete voi? Brigate fa venire a SNIA su questa radio, porco due. Ma quando la trovate un'altra radio così?
2: Sì, è vero, i concerti della radio sono sempre magari non troppo partecipati.
0: Ma non è vero, l'altra anno sono più 75 miliardi di persone.
2: Alle volte ben partecipati, però altre volte poco partecipati, ma sicuramente concertoni da paura.
0: Sì, tranne quando sono il presidente. Quando sono il presidente fa sempre tutto chiaro.
2: Ti ricordo che suoniamo insieme.
0: Lo so, per questo lo dico. Questa è una tua consapevolezza che siamo buoni. E infatti parliamo di musica, non facciamo musica. Perché d'altronde si sa che chi non sa fa insegna. Certo. Va bene, dai, su.
3: Infatti, io come direttore artistico, per questo ho avuto questo
0: grande
3: nomina.
0: Privilegio. Esatto, questa carica istituzionale. Va bene, dai, io direi che abbiamo finito anche questa settimana.
3: Certo, possiamo salutare, ringraziare, ricordare il radioabbonamento ancora una volta.
0: E come sempre, ricordare a tutti quanti quelli che non godono della libertà personale che Radio Onda Rossa è la loro radio, sta qua per loro, e che speriamo che quelle maledette mura brucino il prima possibile, che se vediamo tutti quanti e tutte quante fuori a festeggiare insieme
3: la liberazione della Palestina. Dai,
0: ondarossa.info per sostenerci, ascoltare i podcast, tutto senza pubblicità, gratis, senza che vi prendiamo i cookies, senza che vi chiediamo registrazioni, senza niente di niente, nessuno vi traccia. 0649750.
2: Senza cookies, ma con le caramelle.
0: Esatto, caramella alla festa. Comunque, guarda, che siete veramente delle merde che non ci venite a trovare mentre che trasmettiamo. Noi vorremmo che voi veniste e ci portaste dei doni, visto che noi cioè, siamo così bravi senza piana ira. Per voi, va bene?
3: Mandiamo la sigla che è meglio.
0: Mandiamo la sigla più bella del mondo. E niente. Sentiamo settimana prossima dalla festa. Non so se andiamo in onda, però qualcosa si è inventato.
2: Qualcosa da questi microfoni la diremo.
0: Ale, ciao. Dai.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Serni.
2: Teloni La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio

La festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set a

e siamo sugli 87,9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. Un segnale che disturba da 49 anni.

come stavamo dicendo, questa radio trasmette libera, autogestita, senza prendere soldi da padrini e padroni, come dice qualcuno, ma solo grazie al sostegno di compagne e compagni che sostengono appunto la radio nei vari modi che conoscete, ovvero attraverso la sottoscrizione o ancora attraverso le iniziative organizzate dalla radio nei centri sociali. E quindi vi ricordiamo il 22 maggio per appunto i 49 anni di Radio Onda Rossa al centro sociale ex SNIA. Ci saranno le fucsia, ci sarà un sound system montato, BDC, un sacco di altre compagne e compagni. E prima ci sarebbe dovuta essere la trasmissione delle mine vaganti, che per l'appunto sono mine vaganti. Se non volete perdervi la selezione delle mine vaganti, l'appuntamento è domenica 24 maggio qui a San Lorenzo in via dei Volsci sotto la radio. Dalle ore 16 ci sarà un pranzo, ci saranno per l'appunto tanti compagni e compagne che metteranno musica, quindi supportate Radio Onda Rossa.

super tedera di Onda Rossa, naturalmente non per le canzoncine che ci passiamo, ma perché è un megafono per le lotte di tutte e tutti. È una radio di tutte e di tutti. Quindi, come dicono tanti compagni e compagne della radio, un altro modo per sostenere la radio è farla.

La trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. Fondamentale come la prima raccolta di musica rap e reggae italiana, per l'appunto, perché ci passiamo un po' di rap, un po' di reggae italiano. Però bugia, perché ci passiamo un po' tutte le tune che ci dice il mood del momento. Quindi direi di iniziare con la sigla e poi ci prendiamo un po' male, perché mo è presa male. Sempre per colpa del lavoro che ci attanaglia. Più salario e meno lavoro. Sempre. Now listen to Italian style.

e senti l'omino di Dampiero a quai, la te la punna sine, meno moi, ali guai, senti di me moi.

0: Passiamo subito alla prossima ciurna. Perché il reggae è troppo preso bene. E sono tempi bui. Perché il reggae alle dancehall.
1: Dimmi com'è che stamattina è così freddo il rumore della città. È uno zoo gigante di animali in cattività. Ogni istante qua è una fiamma che se ne...
0: Ma come diceva qualcuno, il Well Love e il Nirvana prima dovevamo da combattere.
1: Mister Zampini, un'altra storia.
0: Una free spect lampa.

E invece non passa un cazzo, perché è proprio il mondo che è malato. Ma noi lo cambiamo sto mondo, lo lasciamo tutto come in mezzo ai venti.

E torniamo in voce dopo queste due tre ciun alla, come dicono in SXM, certe volte piglia male. Poi c'è un'atmosfera qua perché in radio c'è la lucetta nuova on air, proprio professional, tutto al buio, era proprio un momento di meditation. Continuiamo con la prossima ciunna di Nuochi, pagine bianche.

0: gallo. Comunque Enochi mezzo figlio di Roma, più che mezzo.
1: Nel tempo torna 9 anni fa, sulle panche dei giardini ci sentivamo eroi della città.
0: Figlio di Faliero.
1: Con una bomba spray passavamo il tempo a fare.
0: Ricordo un'intervista, lui era, lui recitò, se non erro, In amore tossico. Una volta disse una cosa che mi fece un botto riflettere. Se la politica non la fai, te la fanno addosso. Non c'è cosa più vera. Figlio di Faliero, come dice nella sua tune.

0: E a proposito di quello che stavo dicendo prima, che noi che alla fine è figlia di Roma, mi sono ricordato una giorno della quale ci skippiamo un cantante, però ci sentiamo i primi due. Listen.
1: OC. Montana, Power MCs, man. For all y'all motherfuckers that don't know. Yeah, now you motherfucking know. Yo, big up to my man Inoki, man. Enough respect every time you come to Roman. Yo, it's so.
0: Enough respect solo a Inoki Amir.

0: dico la città.
1: Po, po, po. E quindi ci skippiamo l'ultimo cantante perché non ha rispetto per l'ultimo cantante, non lo nominiamo neanche. E andiamo avanti con una Jun che viene da Taranto e viene dal carcere di Taranto, uno dei luoghi che odiamo di più. E sta balzando alla cronaca in questi ultimi giorni Taranto per lo scellerato omicidio che c'è stato di un compagno lavoratore, e non solo per questo, anche perché in questi ultimi giorni ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il fiume Tara nonché l'Ilva, ma ne parleremo fra poco. Andiamo avanti con questa Jun che per l'appunto arriva dal carcere di Taranto e nasce da un progetto che è stato fatto con Chiave. Noi e voi 099.
2: Sono approdato qui per una nuova vita, la città dei due mari, la mia partita. Lo 099 è il mio riscatto, dove ho trovato il mio contatto. Questa città che mi è apparsa, qui ho trovato la mia rivalsa. Questo è tutto vero, non è una farsa. Faccio fede al testo perché sono onesto. Qui non è il palinsesto. Ci troviamo a

0: è il nostro copione. Per chi come noi è cresciuto nei rioni, non cerchiamo chi vuoi, no bulima da randello, bulima qualche duna che ne sente. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione, non cerchiamo chi vuoi, non bulima da randello, bulima qualche duna che ne ascolta e che ne sente.
1: Ho eliminato, nascosto.

rione. Non cercamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ne senta. 099 è il nostro copione, per chi come noi è cresciuto nel rione. Non cercamo chi vuoi, non volimo da randella, volimo qualche dune che ne ascolta e che ne senta.

E i guaglioni e le guaglione di Taranto vogliono solo questo. Qualcuno che le senda. E questi erano i Noi e Voi 099 era la ciunna, compagni e compagne. L'ho sempre detto, il rap in Italia è donna, che sono nel carcere di Taranto e hanno fatto questo progetto con Chiave. Taranto è una città che è pressata non a tenaglia ma da due tenaglie. Ci sta la Marina Militare, c'è la NATO dall'altro lato, ci sta l'Ilva e ci sta tutta la mafia e la droga dall'altro lato. E ci sono un botto di morti sul lavoro, perché pochi giorni fa è giunta notizia di un altro morto nell'Ilva. E questa è una canzone dedicata dalla Cricca Regga proprio su questo tema. Dalla terra di briganti della Basilicata, per Taranto non può finire così.

come è stato detto dopo gli omicidi di questi giorni da gente delle istituzioni, non c'è decreto sicurezza che tenga se non cambia la cultura.

0: chiavi da prima del tempo, o almeno ci hanno detto così, innamorati delle nostre terre, costretti a emigrare da lì. Perché è così che va a Taranto, purtroppo.
1: E 3.000 centini sotto a casa.
0: O fai all'Ilva o vai un militare. O lavori all'Ilva o fai il militare. O muori per la patria o per il minerale. Ci sono i sottomarini nucleari della NATO al largo. E non ce la fatica.

e non lo dice la televisione che hanno ucciso un altro ragazzo, come è successo pochi giorni fa a Taranto, un compagno lavoratore che alle 5 di mattina è emigrato, si era alzato per andare nei campi, è stato accoltellato a gratis da dei ragazzini, così definita baby gang, ma non vi laverete le coscienze, sono guaglioni e sono figli della vostra cultura violenta. Alla televisione parlano del pallone e non abbiamo sentito una notizia sul compagno ucciso a Taranto pochi giorni fa.

abbasciate le nel, alle tamor, a tarde vecchio. Ci sono i compagni e le compagne, non allo stato. O lavori all'Ilva o fai il militare. O muori per la patria o per il minerale.

perché è così che va giù dove non ci sta lo Stato, dove le istituzioni dimenticano, ma compagni e compagne lottano e vogliono ancora lottare. Original Villa da Posse. Voglio ancora lottare.

Ok, giusto per restare in tema, special request, ma proprio special request, questa, no free respect come sempre, a Wallob, ricordiamo 06 49 17 50, il numero della radio, se volete consigliare qualche tune da passare, per l'appunto special request.

0: Le guardie dentro a sta città.
1: Oh, un attimo che c'è lo spirito della dopa che mi sta parlando, non ho capito che cosa vuole. Non ho capito. Vuoi accendere? DJ Graf a pizzo. Rubrica.

0: 0S3S.
1: Ganja, ganja.
0: Original DJ Graff. E che è il Lodi Ancien. Il sommo.

0: E per sta rubrica ci ascoltiamo una canzone di Danno Gast. Purtroppo c'è pure Enzi. Mi sta sul cazzo Enzi. Quando era One Mic ci stava, però venduto. Comunque, come dice Almighty Danno, minchia signor Tenente.
1: È un controllo di polizia, quindi fino a quando non finiamo il controllo non scende nessuno. Oh, ma c'hai il cannabis in macchina? Hashish, cioè, dove ce l'hai? Sento l'odore, ragazzo. Tira fuori sta hashish.
2: Ho bisogno d'aiuto, fermate la macchina, poi sono già sostanze 2% a bordo, non me la vuole consegnare, sento l'odore di hashish.
3: Ehi, ehi,

0: tanto insieme d'oro.
1: Che fatto spicci, che bocca fai in picci. Che fatto spicci, che bocca fai in picci.

0: qua in cielo. Dipende da questo che non lo sa nemmeno.
1: Che fa tu sfici.

0: comprato del fumo?
1: Sì.
0: Ricorda da chi ha comprato del fumo?
1: Da un ragazzo tunisino.
0: Ricorda quanto hashish aveva comprato?
1: 5 euro, dai, 2 canne, dai.

La prossima. La prossima. È stretto tra i tempi del liceo in cui andavamo a fare lotte a Brindisi per la centrale a Cerano. E questa ce l'ascoltavamo sempre nelle manifestazioni. Puzzone o copertone? Dicono che facciano.

P.O.P. E visto che ci troviamo a Fasano, zona scendendo da Brindisi con quel stagione che abbiamo appena ascoltato, direi di fare proprio un salto a Santeramo con Mamma Marias e Fido Guido, la nostra passion. Questa è la nostra passione.

Questi erano Mamma Marias e Fido Guido, Santeramo, Taranto. Ricordiamo a Taranto l'efferato omicidio che c'è stato di Bakary Sako, che è stato taciuto dalle maggior parte dei cosiddetti media, dove è stato nominato, è stato affibbiato ad una cosiddetta baby gang. Non trattasi di baby gang, ma dei figli della violenza della vostra Italia. Ma questa non è Taranto. Ricordo, in Città Vecchia c'è stato per un sacco di tempo una scritta che è diventata poi anche la copertina di un album della canzone che stiamo per ascoltarci. Questa scritta dice: senza amor non vale nulla.

torniamo in voce, siamo sempre sugli 87,9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato una ciunna di A Banda Lecce con i Bull Brigade Torino. E la prossima invece va per una ricorrenza di alcuni giorni fa, nella quale, perché nel 72, se non erro, fu barbaramente ucciso dal pestaggio da parte di 15 poliziotti, Franco Serantini, e ci ascoltiamo la sua ballata.

meglio non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi per difendere gli sfruttatori. Una tromba ha squillato

ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori per raggiungere gli automezzi. Decidiamo di resistere e si fanno le barricate, sono per meglio difenderci dalle successive ondate.

quanti forse alla bussola per questa notte. I padroni si sono offesi, loro che offendono e ci uccidono per tutti gli altri 12 mesi. Sarebbe meglio offenderli spesso e non dare mai loro respiro tutte le volte che loro signori capitano sotto il nostro tiro. E a questo punto mi sembra opportuno fare qualche considerazione sulle diverse brutte facce che ci mostra oggi il padrone. Lui ha i soldi per comprarci il lavoro, per sfruttare i suoi armati, per ucciderci la TV.

per fregarci con la repressione. Carcere, denunce, rappresaglie. Hanno stipendiato le canaglie. I fascisti facce da carogne. Li hanno ripescati.

0: E oggi selection un po' più lunga perché con un compagno stiamo in turno di pulizia alla radio. Ricordiamo, questa è una radio autogestita.
1: Fondo dei tuoi occhi sulla punta delle labbra.
0: Ed è una radio che vive per dare voce alle lotte di tutte e tutti. Quindi sostenete Radio Onda Rossa in tutti i modi che volete, partecipando alla radio, in sottoscrizione e durante tutte le serate che vengono organizzate dalla radio. Non di meno la festa per i 49 anni di Radio Onda Rossa. Ricordiamo venerdì 22 maggio, ex SNIA, fucsia, c'è il sound system montato. Mentre domenica 24 maggio, qui a San Lorenzo, in via De Volsci, sotto la radio, c'è pranzo, ci sono canti, letture, c'è un mega DJ set che non vi potete perdere.
1: Nel presente senza storia,
0: Quindi supportate Radio Onda Rossa, un
1: ubriachezza nera,
0: segnale che disturba dal 1977.

0: di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.